0: famiglia, in realtà, da quando? Sì, da che anno?
1: Esatto, dal 1958.
0: Mamma mia.
1: Sono andata di dentro praticamente.
0: Pazzesco. Ovviamente è cambiato un po' nel frattempo il bar all'interno, perché ci sono tutte cose nuove.
1: Sì, un pochino, però non possiamo fare grandi cose, perché appunto, come ti dicevo prima, è tutto di proprietà della chiesa. E quindi intervengono le belle archi e non possiamo apporre grandi modifiche perché non ci lasciano.
0: Eh sì, sì, lo diciamo agli ascoltatori che prima di andare in onda ci facciamo di solito delle quattro chiacchiere classiche. E Vicoforte, tra l'altro, brevemente, è anche un posto attrattivo. Che cosa c'è di particolare a Vicoforte? Ce lo raccontavi prima.
1: Certo, c'è la cupola ellittica più grande al mondo.
0: La cupola ellittica, ma è sempre, fa parte del santuario, fa parte della religione?
1: C'è
0: una cupola?
1: C'è una chiesa, un santuario.
0: Ah,
1: grande,
0: ok, infatti avevo intuito.
1: Tomba.
0: Va bene.
1: Di
0: verremo a trovarti allora, Carla. E come si chiama il tuo bar? Veloce. Come si chiama il tuo bar?
1: Dry, come il mio cognome.
0: Ah, bellissimo, è un classico di quel posto. Va bene, allora la bella Linda ci fa sentire il verso di questo animale. Occhio orecchio, soprattutto orecchio. Senti qua.

0: Non buttarti, non buttarti. Allora, dobbiamo riempire del nostro cruciverso sei caselle, sei lettere.
1: Ok,
0: e, ok, è il nome di questo animale. La quarta lettera è una E di Empoli. Ti do due definizioni, due aiuti, veloci. Era Moby Dick e faceva parte anche delle disavventure di Pinocchio.
1: Balena.
0: È quello? Sentivo l'applauso, ma non sentivo Salvi, Francesco, che ci diceva esatto, amici ascoltatori. Bene, bene, allora la bag va direttamente a Vicoforte, sei andata già in ferie, per cui ti beccherai tutta l'estate con un sacco di turisti e ti abbracciamo davvero tanto tanto forte.
1: Grazie,
0: va bene?
1: Grazie, sono davvero contenta di aver parlato con
0: anche
1: voi.
0: Anche noi. Anche noi. Ti dedichiamo anche la nuova di Madonna.
1: Buona estate.
0: Ciao, ciao Carla, novità, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: E lui, Tiziano Ferro, dal 2007 addirittura ti scatterò una foto, risentito tra i nostri grandi successi, 8.35 l'ultima mezza, poco meno, con Del Buono, poi alle 9 oggi non c'è Le Due Bello, c'è Mauro Casciari con la Chiara De Pisa, per cui una bella domenica da trascorrere insieme. Fra qualche istante invece vi porto a Bari per parlarvi di tesori e poi anche di come magari nel tempo abbiamo imparato ad essere buoni con il prossimo. Non vi dico nient'altro, fra poco, state con me.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport in intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Avete mai trovato un portafogli e l'avete anche restituito? Siete in tanti, devo dire.

sorry, scusa, lo sento, più i tattici nucleari, ancora musica dell'estate 2026, insieme ai nostri grandi successi anche del passato. Allora, dobbiamo andare a Bari, vi chiedevo prima se avete mai trovato un portafoglio e l'avete restituito. C'era qualcuno che scriveva di aver trovato una borsa, ecco, estate 2026, Reggia di Venaria, ho trovato una borsa e non ho aperto, Venaria, chiedo scusa, grazie Linda, c'era solamente il cellulare in vista, ho chiamato il primo numero e in gruppo di 6 persone abbiamo atteso poi per mezz'ora l'arrivo della proprietaria. Brava. Allora, a Bari intanto poi parliamo di portafogli ritrovati. A Bari è invece tempo di caccia al tesoro, non so se ne avete sentito parlare, con due risvolti decisamente opposti. Da una parte c'è la Sisal che lancia un appello disperato, un uomo fortunato ha vinto quasi 600.000 euro al Superenalotto, 600.000 euro, con un biglietto da 2 euro, si è dimenticato però di andare a rincassarli, mancano pochi giorni alla scadenza. Amico di Bari o turista di passaggio, se ci stai ascoltando, controlla le tasche dei pantaloni. Dall'altra parte della città, sempre a Bari, invece un ex vigile urbano in pensione ha ritrovato proprio al ristorante un borsello con dentro documenti, chiavi dell'auto e 400 euro di pensione, proprio in questi giorni, restituendolo poi subito alla proprietaria. Un gesto di gran classe che smentisce i maligni, ma che trova conferma, no? Persino nella scienza. E a proposito, uno studio pubblicato su Science ha analizzato, pensate, 17.000 portafogli smarriti in giro per il mondo, scoprendo che cosa? Che più soldi ci sono dentro, più è alta la probabilità che vi vengano restituiti. Sembra un paradosso, ma gli psicologi spiegano che più la somma è alta e più ci si sente ladri, no? A tenerla con sé. L'Italia in questa classifica globale si piazza a metà strada, al 24esimo posto, non male, insomma, se perdete il portafoglio sperate sia pieno zeppo di contanti, assolutamente non diciamolo, e se invece avete giocato la schedina a Bari, ecco, il 14 di maggio, per carità, andate a prendergli sti soldi, altrimenti ritornano alla zecca, allo Stato. C'è Harry Styles su RDS Satellite.

Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS. Allora, abbiamo parlato di restituire il portafogli, dice qualcuno: ho lavorato a Livorno e un collega del posto durante la pausa pranzo criticava sempre i siciliani e la sorte ha voluto che perdesse il suo portafogli e l'ho trovato io, e da buon siciliano dice è stato consegnato con lo stupore di se stesso all'indomani. Mi ha anche regalato 5 litri di vino dicendomi che nel suo portafogli c'erano 600.000 lire, per cui parliamo prima del 2000, e da quel momento non ha più criticato i siciliani. Altro messaggio velocissimo: trovai 70 euro in un portafogli, rispedì il portafogli con tutto, i documenti, però mi tenne 70 euro che c'erano dentro, dato che l'indomani dovevo saldare il conto per il mio lampadario del soggiorno e destino vuole insomma che mi occorreva proprio quella cifra, e di necessità virtù che ci vuoi fare, per cui insomma fu un segno del destino, dice questo nostro amico Alex da Cremona. Grazie per i vostri messaggi, sempre molto carini. C'è l'ultimo disco e poi saluti finali, amici con i Brothers.

0: Amici su RDS, allora saluto Chiara di Pisa che è a Milano.
1: Ciao, buongiorno.
0: A Roma credo. Allora ti voglio fare solo un saluto, perché un saluto caro a Mauro Casciaro, scusami. Perché Casciaro è anche il cognome della mia migliore amica Martina.
2: Lo so, ci sono tanti Casciaro, pochissimi Casciaro in Italia. Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Buona domenica, buon'estate. Sono sovraeccitato dall'essere in onda la mattina. Sovraeccitato.
1: Non sei più abitué. Lo so. Tu pensa come arriviamo a luna.
0: Però tu pensa che su 265 del digitale terrestre in questo momento ci sono tre punti dell'Italia fondamentali, cioè il Salento, la capitale Roma e Milano. C'è il trittico, pazzesco.
1: Posso
0: abbracciamo
1: dire che
0: tutti.
1: In questo momento uno in particolare lo invidio? Ma
0: forse,
1: non dirò chi. Arrivateci.
0: Allora, ti posso mandare il messaggio del mio amico Giovanni che dice: ti mando la posizione di dove è al mare perché sto per raggiungerlo. E sono le fortune della vita.
2: Grazie, salutiamo Linda Gravela che per occupare tutta Italia sta facendo regia da Trieste. Così abbiamo tutti, ok?
1: Bella, okay. Rifrescola. Va bene,
0: vero,
1: ragazzi, grazie.
0: Grazie a voi, ragazzi. Max. Vi voglio bene, vi ascolto per un pezzo al mare.
3: Ciao. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Roberta Lupi.
3: Bentrovati, buona domenica.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
3: Medio Oriente, si terrà in un bunker sotterraneo la riunione del governo israeliano di oggi in vista del viaggio a Washington del premier Netanyahu martedì, lo riferiscono media locali. In programma l'incontro con Trump che, secondo il New York Times, avrebbe messo da parte i piani per un'escalation militare in Iran per carenza di intercettori antimissili Patriot e di altre munizioni per la difesa aerea. L'Italia, malgrado tutto, continua a lavorare per la pace in Medio Oriente, dice il ministro degli esteri Tajani.
4: Noi il 28 e 29 abbiamo organizzato con Arabia Saudita, un grande evento che è frutto di un progetto che punta ad aprire uno Stato palestinese che possa vivere in piena libertà a fianco ad uno Stato di Israele, la cui sicurezza deve essere assolutamente garantita, nonostante le difficoltà del momento, nonostante gli errori che vengono commessi anche dai coloni israeliani. Noi crediamo che l'unica soluzione per garantire la pace sia proprio la soluzione a due stati.
3: Teheran assicura: non cambiano le regole sulla navigazione nello stretto di Hormuz dopo i colloqui con l'Oman. L'avvertimento dei Pasdaran al Regno Unito sarà un obiettivo legittimo se si unirà agli Stati Uniti nelle azioni militari. Intanto Barnum, in un'intervista alla BBC, si è detto pronto a contrastare Trump se necessario. Il premier britannico poi ha introdotto 3 nuove misure fiscali per far fronte all'elevato costo della vita: abolizione di una tassa sulle bollette elettriche domestiche, introduzione di un tetto massimo per la maggior parte delle tariffe degli autobus e riduzione del 20% delle imposte commerciali per pub, club e locali con musica dal vivo. Siamo allo sport, in apertura un'ultima ora, pallanuoto World Cup, Settebello di bronzo, l'Italia chiude terza sul podio, battuta 16-10 l'Australia. Calcio, reazioni contrastanti su Andrea Pirlo, CT della nazionale, dopo il no di Guardiola, l'ufficialità attesa nelle prossime ore. Formula 1 in Ungheria, la gara alle 15 in pole Norris, affiancato da Leclerc, terzo Piastri, penalizzazioni per Hamilton e Antonelli, retrocessi al quinto e al settimo posto. Ai mondiali di scherma Hong Kong, 2 argenti azzurri, quello di Giulia Rizzi nella spada femminile e quello di Filippo Marchi, sconfitto dal ceco Šupenik nella finale del fioretto.
5: Ho raggiunto la mia ultima medaglia mancante, perché sono riuscito a vincere una medaglia al campionato del mondo individuale e quindi sono contento per questo, un po' meno per come è andata per come è finita la gara, perché sono uscito nettamente sconfitto da un avversario che oggi ha meritato e ha dimostrato di essere più forte al mondo, almeno oggi, quindi questo è l'unico dispiacere che ho.
3: Intanto Mencarelli e Di Veroli agli ottavi nella spada maschile, eliminato Galassi. Atletica, campionati italiani assoluti a Firenze, Diaz è nuovo record italiano nel triplo, stasera torna Tamberi nel salto in alto. Tennis, in Portogallo Darderi sconfitto in semifinale da Blocks in 3 set. Questa è RDS.
6: Le 9:01, buongiorno! Calma, che poi non ci arrivi mica così a luna.
7: Sono sovraeccitato dall'essere con Chiara De Pisa in onda domenica mattina, diretto da Linda Gravella.
6: Guarda che trio straordinario, speriamo, insomma, ragazzi, vi divertiate come ci divertiamo noi. Domenica importante, domenica, mi va così, perché è l'ultima di luglio. Ecco, possiamo dire questo, è importante perché l'ultima di luglio, ma soprattutto perché abbiamo tante cose da fare insieme a voi. Metteremo insieme la trasmissione della domenica mattina e la nostra trasmissione della sera.
7: E posso salutare Leo Di Bello?
6: No.
8: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: capire, Chiara De Pisa, come si fa a fare RDS la domenica mattina dalle 9 alle 13? Perché io non sono certo Leo Di Bello, io sono Mauro Casciari, non so se sono in grado, sono in 90, lui a 2 metri. Abbiamo comunque doppiato l'altezza di Chiara De Pisa.
1: Sì, ampiamente anche. Ecco. Dimmi, cioè, se metti Linda e me. Okay.
0: Volevo capire, siamo sempre sul 265 della TV?
1: Sì, siamo sempre lì.
0: Allora mi vesto un attimo.
1: No.
0: Ecco qua.
1: Che tu pensavi che la domenica mattina fosse più alle più libertà. No, no, no, no, ecco, siamo sempre noi, funziona uguale, uguale, okay, uguale, non okay, ti preoccupare. Leo, solitamente l'unica differenza che avete non sono tanto quei centimetri di altezza quanto il fatto che lui parli di sport.
0: Oh, zero. Quindi, guarda, con me sei in una botte de ferro del contrario.
1: Perfetto,
0: lo sport è fuori, la botte è lì e io sono lì.
1: Tu hai

0: un altro un'altra, mi vorrebbe dire skills, se vogliamo, che è quella dei viaggi.
1: Brava.
0: Cioè tu hai un'altra capacità immensa, che è quella di viaggiare tanto. Tra l'altro sei appena tornato e mi stavi raccontando fuori onda di un'esperienza che io vorrei che tu raccontassi, esattamente come hai detto a me e a Linda poco fa, ai nostri ascoltatori.
1: Sono stato
0: caspita, vedi, dovevo chiederti la colonna sonora,
1: vabbè,
0: di quel
1: tu,
0: film.
1: Vabbè, tu diglielo in cuffia, parlo solo io.
0: No.
1: Allora, vabbè, ho capito, Into the Wild.
0: No.
1: Peggio. Io sono stato in un paesino disabitato, in cima a un altopiano sotto il Monte Sirente, a Pagliare di Tione degli Abruzzi, senza corrente, senza acqua, due giorni e con le candele e con gli animali intorno, tipo le mucche e...
0: No, tu ne hai detto un altro.
1: I lupi. Roberta Lupi, sì, perché perché lì ci sono dei lupi. Io non li ho visti, ma li sentivo in lontananza. Ma non quel rum, non era il coso che ci aspettiamo del lupo, era come storto, cioè non era
0: un lupo non informissimo. Aveva fatto serata
1: lontani,
0: sto lupo
1: lontani, rimbombavano, okay. E devo dirti che stare da solo è bello, però a un certo punto dici oddio,
0: lupi,
1: sentivi i rumori con la torcia, vedevi ma non capivi, vedevi il rumore arrivava da lì,
0: grande,
1: ma non si sentiva. Che
0: balla coi lupi? Io ti ci vedo esattamente come lui. Come si chiamava? Due calzini? Il lupo di
1: Uno
0: Kevin Costner.
1: Uno si perde sempre dai due calzini. Quindi, sì. No, però è stato bellissimo. Pagliare di Tetione degli Abruzzi. In cima si arriva con la macchina. Tra l'altro poi mi sono svegliato. Ieri mattina c'era un furgoncino attrezzato di fianco alla mia casa di pietra.
0: Sì.
1: E che io non ho sentito arrivare. Sono uscito, c'erano questi che evidentemente dormivano dentro.
0: Bellissimo.
1: E comunque c'è un bel panorama.
0: Guarda, parlando di questa cosa, sarebbe interessante capire se vi sia mai capitata. Che bella questa cosa. Una situazione un po' extreme, no? Come quella che ha vissuto Mauro, cioè in mezzo al bosco. C'è qualcuno che dice non è che era un cinghiale.
1: Guarda, sì, la sera prima no, c'era anche un cinghiale che evidentemente razzolava fuori dalla finestra mentre lo sentivo.
0: Hai sentito pure il cinghiale.
1: E un rumore sulla parete.
0: Ok, quindi esperienze extreme tipo quella di Mauro. Poi ne ho anch'io una che magari qualcun altro ha vissuto. Non so, no, dai, le diciamo tra poco.
1: Vabbè.
0: Voi se volete raccontarci un'esperienza che avete vissuto, anche non andandovela a cercare, questo è il discorso, al 388-22-388-22 raccontatecela con un messaggio audio WhatsApp.
1: Sì, poi a un certo punto nella notte in lontananza ho sentito Shawn Mendes che cantava, sentivo per nothing holding

0: viajando por el mundo, mi faceva notare la conduttrice precisa Chiara De Pisa, è perfetta su RDS in questa domenica mattina in cui si parla di viaggi extreme.
1: Extreme, perché ci sono delle situazioni in cui ci ritroviamo senza magari averle cercate, sono, cioè, poi da raccontare, sono anche interessanti. Tipo questa.
2: Sì, un po' di anni fa ho fatto una bella esperienza, sono uscito di notte dal rifugio con il mio sacco a pelo in Valle d'Aosta e ho dormito fuori, solo che mentre salivo appunto sentivo i rumori e a un certo punto vidi qualcosa come un centinaio di occhi, erano le pecore del pastore. Però l'esperienza di dormire fuori ad agosto in piena montagna con le stelle da parti da tetto era stato bellissimo.
0: Le bellissimo. Stelle, infatti le stelle, amici, c'era uno bello spicchio di luna, più di mezza, però comunque vedevi le stelle, è magnifico. Adesso ne vedo una.
1: Quello è impagabile, certo, però l'idea è tutta la notte riesci poi a dormire, cioè tu ce l'avresti fatta a dormire all'aperto.
0: No, all'aperto no, perché non ci sono le zanzare, però l'ansia da averci che ti arriva, anche poi in Abruzzo c'è l'orso, quindi non è che dici.
1: No, che è giusto che ci sia, cioè nel senso
0: sì,
1: se ognuno rispetti il proprio posto. A me è successo, ad esempio, quando ho fatto il safari in Africa. Che a un certo punto abbiamo dormito in tenda in mezzo alla savana e c'erano questi ragazzi che ti dicevano: guarda, se ti devi spostare ti diamo una lanterna, cioè ti diamo così ci fai tu la luce e veniamo noi a prenderti, perché non puoi assolutamente spostarti da una tenda, cioè non puoi uscire dalla tua tenda di notte.
0: Ma tu sei luminosa
1: e
0: di
1: poi,
0: tuo, non hai bisogno.
1: Ma aspetta, ma poi ci hanno detto: se sentite dei rumori non vi preoccupate, ecco, di notte succede tutto nella savana, cioè è l'ora di cena proprio. Chi mangia
0: pasto?
1: chi fa cose, chi gironza, elefanti che passano poi magari la mattina molto presto, e tu devi stare lì dentro a sentire tutto quello che ti succede attorno, e vi assicuro che è bellissimo, perché comunque sei immerso nella natura, ma fa un po' impressione sentire tutti i rumori della savana di notte. Bello,
0: non ci sono,
1: ma importante.
0: Ci sono mai stato, però prima o poi Sava Sandir in futuro.
1: Le vostre storie extreme.
0: Sì, 388-22 messaggi vocali, fateci sognare, anche un po' spaventare forse. Emozioni. Estate.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano in sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Mixando, la storia dei grandi successi in Italia. Con RDS c'è Luca Berardinelli che ne vuole mettere in fila 4. Ma anche questa domenica mattina, Luca?
10: Sì.
9: Ma sei sicuro?
10: Sì.
11: Nessuna attesa.

0: Blunt, dedicata a tutti quelli nati nel 1973. Io naturalmente sono del 93, per cui non sono un vecchio come quelli nati nel 73. Eccoci, amici di RDS.
1: No, sta scherzando, non certo, siete affatto vecchi.
0: Non siete vecchi, voi del 73. Ecco.
1: Lo voglio ribadire, perché poi magari qualcuno dice, ma vecchio ci sarei te. No,
0: quelli
1: no,
0: del 73.
1: Sta scherzando per ovvi motivi.
0: Certo, hanno 53 anni quelli del 73.
1: Ma siete dei bambini, ragazzi.
0: Siete
1: dei bambini, rivolti agli ascoltatori del 73, ma per me anche quelli nati nel 40 sono dei ragazzini, quindi va bene tutto, va bene aver vissuto, vanno bene anche le esperienze extreme, quelle in cui ti ci ritrovi in realtà, perché non è che te le vai sempre a cercare.
2: In una vacanza in Cile per raggiungere sulle Ande dei miei amici che pensavo fossero più avanti di me, sono arrivato senza equipaggiamento quasi a 3000 metri e mi sono ritrovato in mezzo alla neve con una tempesta e con 7 ore di ritorno al campo base. Ho fatto una cosa sciagurata e ho molto rischiato. L'esperienza più extreme è questa.
0: Ah, ci credo.
1: Che
0: ci
1: paura.
0: Credo. Dagli Appennini alle Ande, come
1: che paura,
0: dice.
1: Che paura. Sì. In quel momento, devi avere una lucidità che...
0: L'animale.
1: Sì, esatto, devi essere istintivo e lucido, cioè nel senso, non so come dire, devi avere un istinto di sopravvivenza talmente tanto forte che ti fa essere lucido in quel momento, io non so se ci riuscirei. Le vostre esperienze extreme, le vostre vacanze extreme, 388-22-388-22, se mandate i messaggi scritti è più difficile, mandate degli audio brevi dove ci raccontate la vostra storia.
0: E buona estate!
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di

0: Carni d'Infast con Carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Le vostre storie estreme in vacanza durante un viaggio al 388-2238-22, vi ascoltiamo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS.
1: Achille Lauro, la città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
2: Che non mi voleva parlare d'amore.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Ed Sheeran con Perfect su RDS. Se dovessero aprirsi un pelino prima le telecamere sul 265, vedreste una serie di gesti.
1: Sì.
0: Non ci stiamo mandando a quel paese, siamo in vena di carinerie reciproche. Quindi vai tu, no, vado
1: sì,
0: io. Ti ricordi? Metti giù tu,
1: metti
0: no,
1: giù
0: metto io. Giù io.
1: Ti spiego, noi siamo Chiara De Pisa e Mauro Casciari, lei da Milano, io da Roma, e siamo distanti, siamo collegati, ci vediamo.
0: Collegati con il cuore.
1: Con il cuore e dobbiamo decidere chi esce quando finisce una canzone, chi inizia a parlare. Io, che sono sempre chiacchierone, ho detto questa è talmente tranquilla e bella che è giusto che una voce femminile esca dopo Ed Sheeran, cioè, e l'hai fatto.
0: E io ho spifferato tutto quello che
1: sì.
0: stava succedendo in fuori onda.
1: Ma tu sei la conduttrice precisa, Chiara De Pisa,
0: sì.
1: non è che, cioè, oh raga.
0: Sincerità prima di tutto. Dunque, stavamo parlando delle vostre esperienze extreme, un po' ve le siete andate a cercare, un po' vi sono capitate, sentiamo.
2: Ciao da Annalisa.
0: Ciao.
2: Una quindicina d'anni fa in Laos c'era in un mercato una gabbia con un orso.
0: No.
2: Vabbè, allucinante, però le funzionava così. E una donna, una ragazza si è avvicinata chiedendo a un altro di fare una foto e questo orso ha tirato fuori la zampa, le ha presa per la giacca, lei spaventata si è portata in avanti, gli ha strappato la giacca e anche ha fatto una bella ferita.
1: Tra l'altro, amici, gli orsi hanno delle mani prensili, cioè hanno delle dita, cioè non è come il cane, cioè l'orso proprio, oltre al, insomma, all'artiglio, ha veramente una mobilità pazzesca,
2: sì,
1: sta in piedi, si muove, si apre le finestre, le porte, le portiere delle macchine.
0: Io divento matta quando sento queste cose, vabbè.
3: Sono Gianfranca dalla

0: Sardegna. Qualche anno fa, a Capodanno, sono andata in Supramonte, ho trascorso la notte dell'ultimo dell'anno in un cuile di pastori. Eravamo in un posto molto isolato, dove non riuscivamo a percepire niente, nessuna luce tutt'attorno. Credo di aver visto la notte stellata più bella della mia vita.
1: Ci credo, ragazzi, queste stelle ce le andiamo a cercare proprio. E tra l'altro anni fa c'erano molte più lucciole anche in montagna, adesso ce ne sono molte meno, ma tu immagina il cielo stellato e le lucciole nel prato, era uno spettacolo straordinario.
2: Io dico solo hotel Supramonte, punto.
1: Okay.
3: Mi capitò tempo fa quando andai a fare un campo a Morlupo insieme a degli amici, eravamo tutti animatori, quindi eravamo lì insieme a dei bambini che dovevamo poi animare. La sera organizzammo un'attività che prevedeva, diciamo, un giro nel cimitero di notte. Andando
1: gioia.
3: Lì la sera insieme ai bambini ci trovammo davanti questo spettacolo di ben due cinghiali dal pelo lunghissimo e della massa enorme che stavano pascolando in mezzo al cimitero. Repentinamente riscappammo dentro al convento.
1: Ci credo. Scusa, ma esistono i cinghiali dal pelo lungo?
2: Sì. Sono anche più magri. Ce ne sono tanti. Io sono esperto di cinghiali, Chiara. Il mio feed di Instagram è solo cinghiali.
1: Poi un giorno parleremo con uno bravo per capire come sia possibile che siano finiti sul tuo feed.
2: Perché è complicato. Comunque qui a RDS siamo in un parco a Roma. Avevamo i cinghiali che entravano e la nostra proprietà ha messo intorno una recinzione proprio perché arrivavano i cinghiali anche di notte. Tra l'altro i colleghi che facevano la notte e l'alba lo sanno benissimo perché no, sono ancora vivi, però ne hanno visti diversi.
1: Sì, anche perché se hanno i cuccioli diventano un pelino ancora più aggressivi, no?
2: Alessandro Corsi ha un cucciolo. Ah, tu dicevi i cinghiali.
1: Sì,
2: okay.
1: sì, cinghiali.
4: La mia esperienza è che un anno con la mia famiglia abbiamo prenotato una casa per andare al mare. Peccato che non sapevamo che avevamo prenotato in un paese abusivo. Non avevamo corrente, non avevamo acqua, non avevamo neanche gli elettrodomestici di prima necessità. Quindi cosa c'era? C'era una cisterna sopra il tetto, ci lavavamo, se eri fortunato a fare la doccia per primo, con l'acqua calda, se arrivavi secondo e terzo con l'acqua tiepida se non gelata. Mi ricordo che il signore non ci aveva detto, che ci ha affittato la casa, non ci aveva detto niente di tutto questo, ma io ti dico la verità, vi dico la verità, è stata la vacanza più bella che abbia mai fatto.
1: Brava, l'avete presa con lo spirito giusto, sì. Cioè un'avventura.
2: Sì, paese abusivo, Italia sì, Italia no.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: con Carmela. Ah, adesso stavi indicando te, scusami, mi sono distratta a guardare.
1: Sono strabico, quindi non capisci dove guardo, no, però è normale, insomma. Amici, ti era Cioffi con Carmela su RDS. È che io, Chiara, non sono più avvezzo alla mattina, quindi io ancora devo prendere le misure.
0: Vai tranquillo, okay, ti traghettiamo noi fino alle 13.
1: Va
0: tranquillo,
1: bene.
0: Beato. Sappi che adesso iniziamo una nuova ora, la seconda insieme. Poi ci sarà, come d'abitudine, come di consueto, la sfida. Oggi è Team Casciari contro Team De Pisa. Okay?
1: Scusami, Leo Di Bello era allenato perché sono anni che ti sfida. Io sono un pivello.
0: Tu sarai bravissimo.
1: Cioè, lui Di Bello, credi. Io pivello. Non lo so.
0: Credimi che andrà benissimo. C'è un macro tema che adesso non possiamo svelare, ma che sveleremo tra poco. Dovrai scegliere tre canzoni su quel macro tema, poi saranno i nostri ascoltatori a decidere se hanno preferito le tue scelte oppure le mie, votando appunto Team Di Bello, Team Casciari o Team De Pisa. Ce la posso fare oggi.
1: Scusami, Siri, che cos'è un macro tema? No,
0: dai!
1: Perché io sono un po' indietro su tutto.
0: Un tema generale. Su questo tema generale dovrai scegliere tre canzoni.
1: Spero di farcela, guarda, sta domenica mattina mi sta.
0: Ma non prendela così male, è facile, c'è Linda che ti aiuta.
1: Va bene.
0: Non ti preoccupare.
1: Linda, dammi la manina.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Stanno per arrivare le 10, è già arrivata Roberta Lupi. Buona domenica.
3: Bentrovati.
2: Con te andiamo in Italia e nel mondo per le ultime adesso su RDS.
3: In Germania, furgone contro il Pride a Berlino, perde la vita una donna, 16 feriti, 3 in pericolo di vita, 8 in gravi condizioni, identificato il presunto attentatore, un 21enne noto per appartenere agli ambienti islamisti. La polizia diffonde le foto, non si escludono complici. Il cancelliere tedesco Merz, attacco abominevole alla nostra società, la Farnesina segue il caso. In Ucraina, offensiva russa con missili, Mosca distrugge 133 droni di Kiev. Medio Oriente, in un bunker sotterraneo, la riunione del governo israeliano di oggi in vista del viaggio a Washington del premier Netanyahu martedì. In programma l'incontro con Trump, che secondo il New York Times avrebbe messo da parte i piani per un'escalation militare in Iran per carenze nella difesa aerea. Le forze americane dirottano 12 navi mercantili, 6 bloccate dai pass d'Aran nello stretto di Hormuz, e una nave vietnamita affonda nel Mar Cinese meridionale, a bordo 62 membri dell'equipaggio, 39 tratti in salvo, 23 ancora dispersi. E in Cina, allerta rossa per il tifone Noul, disposta all'evacuazione di 750.000 persone. Incendi ancora in atto in Spagna, attorno a Madrid, e in Francia, sospeso il traffico ferroviario a sud di Bordeaux, 42.000 ettari in fiamme, 220.000 evacuati in Gironda. In Italia il caldo lascia spazio ad aria più fresca, ma aumenta il rischio temporali. Oggi allerta arancione in Toscana, nubi fragili in Lucchesia, 3.400 i fulmini in un'ora, critici città in Garfagnana e nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, allagamenti nel Mugello, allerta gialla in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Marche e Umbria, su settori di Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Condizioni di generale instabilità in questa giornata di domenica sull'Italia centro-settentrionale, per il passaggio di un minimo di bassa pressione con l'attivazione di qualche rovescio a sfondo temporalesco al nord, anche parte del centro, non escludiamo locali grandinate e colpi di vento. Maggiore stabilità invece a sud, qualche piovasco in direzione Campania, altrove appunto tempo maggiormente soleggiato, molto caldo però Sicilia e Puglia con valori anche fino a 36-37 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pochi secondi saranno le 10, buongiorno, buona domenica.
2: Eccoci, Chiara De Pisa, la conduttrice precisa, saluti cari da Mauro Casciari, c'è Linda Gravela che ci valorizza fino alle 13.
3: Eccoci, siamo noi.

0: grazie per averci scelti anche in questa domenica, l'ultima di luglio, una domenica importante, una domenica carica, una domenica in cui ci si sfida. Vogliamo già dire il macro tema?
1: Dillo tu, Chiara.
0: Lo dico io?
1: Sei la responsabile della fase.
0: Canzoni da ascoltare durante un viaggio avventuroso. Visto che prima abbiamo parlato di avventure, continuiamo su questo filone. Piace?
1: Amici, salutiamovi tutti voi che state viaggiando, che siete all'ascolto della radio. 100% grandi successi!
2: L'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: ha messo insieme 4 successi mixati. Complimenti,
1: bravi, bravi tutti, complimenti per quello che fate RDS.
2: Sono ragazzi in gamba,
0: sì, sono ragazzi.
2: Sì, sempre, forever, i nostri registi forever, ragazzi, ma soprattutto una ragazza splendida che è Linda. Ciao Linda. Perché lo dico? Tanto perché ti conosco molto bene, ti conosciamo molto bene, poi perché stai facendo un lavorone come al solito, perché quando c'è la sfida mettiamo alla prova parecchio i nostri registi, appunto, perché noi scegliamo 3 canzoni riguardanti un macro tema, poi loro hanno tutto il lavorone, cioè nel senso devono poi prendere i pezzettini, far sentire il momento, cioè valorizzare le nostre scelte.
0: Sì, noi abbiamo, diciamo, la cosa, il compito più facile, e poi loro fanno il lavoro vero.
2: Sì, noi diciamo prendi questo, fai quello, comoda così.
0: Facile a dirsi.
2: Parecchio.
0: È un po' come tutte le persone che in questa domenica mattina stanno facendo i lavoretti a casa con l'altra persona, che può essere l'uomo o la donna, che dice fai questo, fai quello, e poi l'altro fa
2: io faccio. Esatto, un po' il braccio e la mente, dai. Però, per dirlo in maniera carina.
0: Posso dire che è bello essere a fianco di chi lavora.
2: Sempre.
0: Noi sempre
2: siamo a fianco di tutti. Sentitevi così pressati dalla nostra presenza in maniera positiva, ovviamente. Tra poco la sfida, team Casciari o team De Pisa?
0: Casciari.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.

0: seguiremo sempre, dove vuoi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Scelte per un viaggio avventuroso, musicale ovviamente, eh. Se volete votare 388 22 388 22, ma aspettate di sentire entrambi.

0: Offenbach con Nick Waterhouse, catchy su RDS, molto catchy in questo momento. Chiara, io sono nuovo di questa fascia, di questa domenica, so che Leo Di Bello ti sfida ogni settimana, io sono alla mia prima battaglia, quindi sono un po'
1: lui bara sopraccita. Però attenzione. No, sto scherzando,
0: lui
1: sto
0: fa
1: scherzando.
0: Sport non può barare.
1: No, infatti sto scherzando. No, lui che faccia lui parla di sport, perché
0: hai
1: fare
0: capito?
1: Sport è un'altra. Tu fai sport,
0: giusto,
1: sei una persona che
0: qua, ragazzi.
1: Scusate, ho due partner straordinari. Ah. Detto ciò, andiamo subito alla sfida perché sarà lunga e abbiamo scelto tre canzoni che riguardano i viaggi avventurosi. Dovete scegliere o team, in questo caso De Pisa, o team Casciari. Inizio io e inizio così.

0: Acid Rock, che ricorda ovviamente Sweet Home Alabama.
1: Ecco, carina, ma io avrei scelto Liga Skirter con la versione originale, tu hai scelto Acid Rock. Non so se
0: mi carica da morire. Mi carica da morire. E poi scusate se cado nel cliché, ma per me questo. Sei lì che guidi, che vai a cavallo, che sei

0: troppo America, si viaggia, il viaggio avventuroso è in tutto il mondo, non solo in America, chiaro.
1: Questo è un po' vero, sai, non lo so perché sono finita, si vede che ho un desiderio di fare questa Route 66 da un po', comunque per me queste sono le tre canzoni da viaggio, ma perché sono così i miei partner?
0: Pollice
1: perché
0: verso.
1: Siete riottosi verso
0: allora,
1: di me?
0: Allora, questo era il team Chiara De Pisa, ma il team Mauro Casciari per la prima volta nella domenica di RDS ha tirato fuori questa! Il cielo in questa notte avventurosa!
1: È blu sopra Berlino,
0: Siamo in mezzo a un bosco avventuroso, il cielo pieno di stelle, Coldplay, a Sky Full of Stars. Senti come, tra l'altro c'è anche Avicii, quindi suona bene, avventura, emozione, sì. E questo è il primo grande successo scelto dal team Casciari e poi...

0: votare o Team De Pisa o Team Casciari, con quale del duo trittico delle canzoni vorreste fare un viaggio? Quelle del Team De Pisa o quelle del Team Casciari? 388-22-388-22, votate adesso!
1: Io pago.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Pierce su RDS. È arrivato il momento di scoprire. Mi fa anche ridere questa cosa. Chi ha vinto tra il team Casciari o il team De Pisa?
1: Team De Pisa.
0: Grazie, sei un animale raro, nel senso buono del termine, nel senso che dobbiamo proteggerti, tu e pochi altri. C'è anche chi dice: per me palla al centro, 1-1, ma ragazzi, disfatta totale, ha vinto.
2: Chiara, mi dispiace, ma Mauro Casciari
0: ha vinto. Sono d'accordo, oggi posso dire.
2: Se fa cambio con Leo, ti batte assolutamente.
0: Mi è piaciuto. Bravo.
3: I viaggi avventurosi hanno vinto con Patagonia e con il mio team di grandi successi a tema adventure.
0: Va bene, tanto domenica.

0: prossima io sono in ferie, quindi
1: ci sarò io tra l'altro domenica prossima.
0: Vedi?
1: Quindi sì,
0: no,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: te la presto la sfida,
1: no,
0: non te
1: assolutamente
0: la
1: non posso farlo, la sfida è copyright Chiara De Pisa.
0: Sì, è Leo Di Bello ovviamente, però grazie Mauro, grazie, perché anche per me avresti vinto tu.
1: Rimango.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, questo non è una dalle 10
4: every morning.
2: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Le 10.38. Buona domenica Italia. Saluti cari da Mauro Casciari, dalle conduttrici precise a Chiara De Pisa.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love in questa domenica mattina molto speciale, perché c'è Mauro Casciari.
1: Saluti cari, saluti a Chiara cari. Di Pisa, la conduttrice precisa. Bring Your Love, c'è tanto amore nell'aria, sì. Ma adesso no.
0: Ecco, perché durante le nostre serate insieme, noi siamo in onda solitamente dalle 19 alle 22, abbiamo un momento che si chiama Surprise Surprise, cioè un momento in cui a turno ci mettiamo nei panni di voi ascoltatori, cioè di solitamente, posso dire un altro cioè magari? È consentito?
1: Sì, cioè, sì,
0: no. noi sappiamo sempre quello di cui si parlerà, in questo caso Mauro lo sa, Linda lo sa, io non lo so, esattamente come non lo sapete voi. Quindi Mauro a un certo punto si fermerà, dopo che avrà raccontato una parte di notizie, aiutatemi a capire dove voglio andare a parare al 38822 38822, un aiutino, grazie.
1: Gentile Chiara, siamo in provincia di Vicenza.
0: Sì,
1: okay?
0: Salutiamo caramente.
1: Salutiamo. C'era un parco archeologico, l'anfiteatro marittimo berico, sì. Porto degli Angeli di Arcugnano, che aveva una caratteristica unica. Qual era la caratteristica di questo parco archeologico, Chiara De Pisa?
0: Nasceva
1: sì.
0: Sopra la gobba di un T-Rex.
1: No.
0: Non lo so.
1: Guarda, ti do
0: non
1: un aiuto.
0: Non è neanche talmente grande.
1: Sì, ti do un aiuto. L'ingresso era abbastanza caro, 40 euro.
0: Però ne valeva la pena.
1: Ne valeva la pena. Non lo so, Chiara, qual era la caratteristica di questo parco sulla collina di Arcugnano, presentata come una straordinaria scoperta archeologica dal signor Malosso, che diceva ha riportato alla luce un antico complesso frequentato nel corso dei secoli da romani, templari e persino da figure leggendarie come Giulio Casa di Cleopatra.
0: Ma perché io mi ricordo qualcosa di questo? Un grande water. No, un grande bagno.
1: Guarda che gli ascoltatori hanno
0: sì.
1: già.
0: Sì. C'è tutto questo, un finto teatro antico greco-romano con finti resti, un laghetto artificiale edificato senza permessi, sui colli. Ma veramente? Tutto finto?
2: È stato un gioco falso. Io lì non c'ero vero. Sei la sola vero. Che ti ho ingannata falso.
0: Quanto è bella questa canzone? Ma pensa a te, sì. Ma dopo quanto se ne sono accorti?
1: Dopo un po' di anni. L'anfiteatro marittimo berico era una costruzione moderna realizzata su un'area di circa 5.000 metri quadrati, sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di sbancamento della collina, costruite gradinate con blocchi di pietra moderna artificialmente invecchiati per simulare l'antichità, installate colonne in cemento, collocate statue e laghetto artificiale, tutto falso, condannato a 2 anni
0: certo.
1: e 4 mesi di reclusione e solo 3.000 euro di multa, considerando che faceva pagare 40 euro il biglietto, insomma.
0: Beh, penso che gli abbiano requisito anche una parte di, cioè pignorato anche una parte di soldi, voglio sperare, cioè nel senso.
1: Il parco è chiuso naturalmente.
0: Oh
1: sì.
0: Santo cielo, che bello che, sì. Ma poteva fare una cosa tipo ho riprodotto come, invece di dire che fossero veri?
1: No,
0: la
1: no.
0: sincerità paga sempre di più, ragazzi.
1: Ma secondo te chi paga 40 euro per vedere una cosa falsa?
0: Magari non 40
1: che...
0: euro.
1: No, dico quindi, ma ormai sì, non mi far dire le parole brutte, comunque è stato fregato.
0: Ho capito.
1: È stato fregato su un
0: capito.
1: Sacco di bambini.
0: Raga, abbiamo vinto! Grazie a tutti.
1: Adesso lui è al carcere, lo salutiamo. Invece Damiano cammina per la città col vento che soffia forte, anche sul parco.

tanto prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. E mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: moving to the sun, mi sei intrecchiata la lingua. Se mi permettete, volevo leggere un messaggio che è arrivato al 388-22-38822. Nella sua semplicità l'ho trovato dolcissimo e quindi ci teniamo a farlo. Sei pronto, Mauro? Vado io,
1: sono,
0: vai tu?
1: Vai tu. Sono ascoltatore numero uno di RDS, pronto a sentire cosa è arrivato. Perché
0: è semplicissimo. Ciao RDS, mi chiamo Riccardo. Potresti dire questa frase alla radio? Cara mamma, tanti auguri, ti voglio tanto bene, virgola, grazie. Ha detto così. Bello, bravo Riccardo. Non so quanti anni tu abbia, ma è comunque un bellissimo gesto.
1: Salutiamo.
0: Qualsiasi sia l'età della tua mamma.
1: Sì, salutiamo tutte le mamme, anche la mia mamma che mi guarda sempre.
0: Salve,
1: anche su 265 della TV Rosalba. E adesso quando finiamo, tra l'altro, vado a pranzo a casa, per cui verdure, mamma, mi raccomando, perché sì. Comunque bello, molto romantico. Salutiamo tutti le famiglie all'ascolto, i bambini, le mamme. Devo dire che questo messaggio mi ha commosso, ma se mi hai visto piangere, era un'illusione ottica, Chiara.
0: Come i pinguini?
1: Sì.

0: Pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco su RDS. Bambini, tra poco ci sarà anche il vostro momento, eh. Teniamo le buone abitudini nella prossima ora, quindi rimanete con noi perché sentiremo la vostra voce.
1: Ah, io sto qua.
0: A dove vai, se no?
1: Bambino Mauro rimane qua.
0: Ciao!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summer

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Ancora buona domenica, ben ritrovata Roberta Lupi.
3: Buona domenica.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa domenica mattina.
3: Non si placa l'emergenza incendi in Spagna, nuovo rogo nella zona della comunità valenciana, circa 15 comuni interessati dalle fiamme con 15.000 persone evacuate. In Francia ha sospeso il traffico ferroviario a sud di Bordeaux, 42.000 ettari in fiamme e 220.000 evacuati in Gironda. Italia a rischio temporali, oggi allerta arancione in Toscana. Nubifragi in Lucchesia, 3.400 i fulmini in un'ora, criticità in Garfagnana, danni, disagi, chiusure di sottopassi e blackout nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, allagamenti nel Mugello, allerta gialla in 9 regioni. Incendio nel

0: carcere di Viterbo, 23 feriti trasportati in ospedale, 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria. Il rogo sarebbe di origine dolosa. Durante i soccorsi un detenuto 29enne si è tolto la vita in cella. Incidente stradale nella Barese, scontro tra due automobili, perde la vita una 70enne, 6 feriti, anche 2 bimbe di 7 e 4 anni e una neonata di 4 mesi. Ed è l'estate delle microvacanze, indagine di Confturismo, Confcommercio. Sentiamo Gianluca Teodori.
1: Cambiano le abitudini estive degli italiani. Quasi il 70% oggi preferisce soggiorni brevi distribuiti nell'arco dell'intera stagione. Il 52% invece opta per una vacanza lunga una settimana. Spesa media 1.165 euro a persona. L'attenzione ai costi dei break è in ogni caso alta. Per contenerli, 3 italiani su 10 scelgono, se possibile, le seconde case o i soggiorni presso amici. Altri dati della ricerca: si propende per le mete nazionali ed è più che dimezzato il numero di coloro che si recheranno in un paese extraeuropeo. Complessivamente si conteranno alla fine 3 milioni di partenze in più rispetto all'estate del 2025, anche se il 10% degli italiani, proprio per motivi economici, non riuscirà a concedersi quest'anno nemmeno un giorno di ferie.
0: Questa è RDS.
2: Buona domenica Italia, saluti cari da Mauro Casciari da Roma e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa da Milano.
3: Eccoci, siamo noi, ciao, buona domenica mattina, come state? Siete in viaggio, siete in ferie, siete ancora al lavoro, non c'è problema, noi vi teniamo compagnia sempre e comunque con anche una gestualità importante se guardate il 265, mi sta venendo la labirintite Mauro.
2: Chiara, io do il massimo come bonus per chi ci guarda in TV sul canale okay. 265, do il massimo anche fisicamente, in radio non senti niente, ma in TV vedi.
3: Ma guarda, sì, vedi, in radio senti tutto, però in realtà senti la nostra gioia, senti quando siamo un po' giù di morale, senti anche come ci piace questa di Rihanna del 2007.
4: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue

0: con Leo Di Bello, Chiara, che io non conosco.
1: Ma dopo, dopo, puoi prenderti ancora del tempo. Va queste bene, cose con i bambini, questa cosa molto carina. I bambini ti faranno delle domande e tu dovrai rispondere. Tu sai che i bambini sono belli tosti, no?
0: Eh sì, per quello che io scopro tante cose che non.
1: Ma tranquillo, c'è ancora un pochino di tempo. Va bene, va bene. Ti preoccupare, l'agitazione. Parliamo di emoji e di generazione Z.
0: Ok.
1: Ok, perché è una generazione, la Gen Z, anzi, è una generazione che l'abbiamo detto anche in settimana con Renzo, no? È una generazione che scopre poi dopo tutte le generazioni si scoprono le differenze con le generazioni precedenti durante una certa fascia d'età, cioè quella verso i 15, 20, 25 anni, no? Lì capisci veramente le differenze con la generazione precedente e in questo caso la Gen Z, proprio per una questione di età, sta iniziando a scoprire quali siano effettivamente le grandi differenze. Considerate che quando noi avevamo la vostra età, avevamo io millennial, tu in quale categoria?
0: Io non lo so, io sono preistorico, non so più come considerarmi, ragazzi. Io mi sento un ventenne di testa, ma
1: scherzando.
0: La vita ci porta avanti, insomma. Però
1: diciamo che il cellulare l'abbiamo avuto tardi rispetto all'età in cui si ha adesso. Certo, quindi abbiamo scoperto tutto il mondo di WhatsApp, delle emoji molto tardi.
0: Sì.
1: E quindi per noi l'emoji è anche un, come dire, un sunto, no, di quello che puoi pensare.
0: Certo, certo.
1: Ti mando un emoji, hai già capito che sto ridendo, che sto piangendo, che sono felice, che sono triste, che ti mando, ti voglio bene, eccetera, eccetera.
0: Posso parlare ai giovani? Una volta si facevano le faccine mettendo in fila i caratteri, si faceva due punti, trattino e parentesi e diventava orizzontalmente una faccetta che ride, gli occhi, il naso e la bocca. Adesso sono diventate disegnini.
1: Guarda, versione pro, noi ci esaltavamo come non mai con la calcolatrice, perché se facevi un certo tipo di operazioni ti veniva fuori una frase, cioè poi mettevi a testa in giù la calcolatrice, ti veniva fuori. Quindi noi ci esaltavamo con queste cose qui, volevo dirla alla Gen Z. Perché stiamo dicendo questo? Perché dovete stare molto attenti, carissimi millennial, boomer, perché se mandate un pollice in su, l'emoji col pollice in su,
0: classico,
1: per la generazione Z potrebbe essere passivo-aggressivo, cioè ti stai rifiutando di dare una spiegazione, una risposta, qualcosa, quindi la vuoi concludere così in maniera frettolosa e mi stai facendo un po' di pressioni con il pollice in su. A me piace il pollicione.
0: Però sai che in effetti è vero? Cioè, quando non voglio rispondere una cosa compiuta, pollice su, c'ho fine conversazione.
1: Ma vado a vedere le nostre conversazioni. Se becco un pollice in su, ma
0: è vero, comunque, è vero. Perché solo il pollice in su attaccato a un messaggio senza risposta vuol dire sì, ok, grazie, basta. Cioè, è molto. Questa cosa anche. Mi trova d'accordo, d'accordo.
1: Non mi hai mai mandato pollice in su. Ti sei salvato.
0: Mamma mia, ci ho pensato, metti che poi legge la notizia. cioè.

0: sposerai.
1: RDS.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bravina, bravina, Angelina Mango, spende. Bravino Marco Mengoni, bravina Chiara De Pisa.
2: Va bene, dai, riproveremo anche noi a fare questa canzone stupenda, a nostro modo, poi trarrete voi le vostre conclusioni, amici carissimi di RDS. Bambini, bonjour! Mauro è terrorizzato.
1: Sono terrorizzato perché quando i bambini ti fanno delle domande frontali, sì, tu non puoi non rispondere. Spesso le domande che fanno i bambini sono quelle alle quali gli adulti non hanno paura di rispondere, perché gli adulti non te le fanno.
2: E qui ci divertiamo, bambini. Quindi, se volete fare una domanda a Mauro, che in realtà è un uomo molto colto, molto intelligente, sa tutto di tutto, potete farlo adesso. Quindi, per favore, ci mandate un messaggio audio al 388-22-38822, dove scrivete anche il vostro nome, cioè dove ci dite anche il vostro nome, la vostra età, ma soprattutto la domandina che volete porre a Mauro Casciari, ok? Quindi, ciao, mi chiamo Chiara, ho 6 anni e volevo chiedere questo.
1: Non fate domande di sport, bimbi e bimbe, perché
2: fatele,
1: Mauro...
2: perché no, in realtà ne sai, solo molto timido.
1: No.
2: Quello che volete voi, bambini, è il vostro momento. 388-22-38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare femmina in particolare.
5: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
9: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
12: Quello. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: Il vostro grande momento, chiedete quello che volete a Mauro indicando anche il vostro nome e la vostra età al 388-22-38822.
6: Il volume della tua estate.

0: Life su RDS in chiusura di sequenza mixata. Quando è il momento, bambini, siete voi protagonisti a fare, siete pronti per fare le domande a Mauro. Mauro, tranquillo, perché sarà una cosa, è un po' agitato Mauro, ve lo dico bimbi, è una cosa molto semplice, ok? Beh. Per metterti a tuo agio, io direi che possiamo iniziare con una domanda.
1: Ciao, io mi chiamo Francesco, ho 6 anni e io voglio dire una cosa: perché esiste la vita? Ciao.
0: Prego.
2: No, vabbè, ho capito.
0: Vai Mauro.
2: Allora, esiste.
0: Parole semplici.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, sì, sì. Esiste la vita perché è molto bello utilizzare il mondo che abbiamo sotto i piedi, no? Ci abbiamo tantissime cose da poter fare, da poter. E quindi esiste la vita perché noi, come delle formichine, dobbiamo, diciamo, prenderci cura di questo, di questa palla che abbiamo sotto i piedi, questa grandissima palla, questa sfera, il mondo, che insomma va curato come una persona, ecco. Quindi noi viviamo per quello,
0: perché viviamo per vivere
2: ma cazzo, certo che è complicato, però poi se diciamo anche per portare amore nelle persone, okay, che ci sono di fianco, okay?
0: Guarda, se vuoi, così è arrivato anche un altro messaggio che dice, diciamo, che cos'è per voi l'amore, ma io direi che possiamo passare fra poco alle vostre domande, bambini, grazie. Grazie.
2: Solo l'aperitivo, questa era la più facile.
0: Sì, questa era l'antipastino.
3: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate, RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quando è
6: pesca?
7: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Grandi e piccoli si scontrano in questo momento di confronto. Fra poco risponderò alle vostre domande, bimbi, su tutto lo scibile umano. Paura.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Giselle, di Mange Midi Pill.
3: Alors on fait le vif de rempli le vif, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Siete perfetti così? E grazie perché avete fatto delle domandine bellissime a Mauro. Mauro, respira. Amo.
1: Allora, Chiara, sai che io ho 8 figli, ma sono tutti maggiorenni adesso. Quindi sono anni che non ricevo domande da un bimbo.
0: Ma c'è tipo la truccatrice per tamponarti un po'? Perché vedo che sei in una fase. E le vostre domandine, prego.
2: Vai. Io sono Ginevra, che ho 10 anni.
0: Ciao, tesoro.
2: E io mi chiamo Ida perché ho 7 anni.
0: Ciao, tesoro.
2: Allora, la domanda che vorremmo farvi è: perché i uomini diventano pelati e le donne no?
0: Beh.
2: Ciao!
0: Allora,
1: brave bambine, perché gli uomini hanno degli ormoni diversi? Gli ormoni sono, si chiama testosterone, quindi questo fa cadere i capelli. Tra l'altro io ho fatto l'autotrapianto, ma però non mi cadevano per la calvizie, ma perché ho fatto dell'operazione alla testa. Vabbè, comunque, però bambini, diciamo che gli uomini hanno altre fortune rispetto alle donne, hanno delle complicazioni in meno e quindi va bene che ci cadano i capelli.
0: È giusto per compensare.
1: Sì, anche
0: ecco.
1: Perché non ci cadono ogni mese i capelli, quindi va bene.
0: Grazie, 5 volte al giorno. Volte al mese, prego.
3: Ciao Mauro, io sono Diego, 8 anni. Volevo chiederti quanti amici hai.
0: Allora, io so già cosa risponderai. Lo so già.
1: No, allora, amici veri sono una decina. Devi sapere che più vai avanti nella vita e probabilmente meno amici veri avrai. Adesso ne hai tantissimi, per carità, magari poi. Però poi quando vai avanti capisci, perché la vita ti insegna delle cose, esperienze, che solo alcuni amici sono quelli che, se ti si fermerà la macchina quando hai 18 anni, pochi ti dicono: ti venga a prendere io adesso alle 3 di notte. Ecco, quello è l'amico vero, insomma.
0: Oppure quando da Milano devi andare, che ne so, in Toscana per fare un evento, l'amico vero ti dice: ti do un passaggio io, come ha fatto Mauro con la sottoscritta.
1: Vabbè. Questo per
4: ciao, mi chiamo Edoardo, ho 11 anni e volevo chiedervi com'è lavorare alla radio tutti i giorni.
0: Com'è?
1: Guarda,
0: com'è?
1: È bellissimo. Io quando ero piccolo, più piccolo di te, sognavo di fare la radio perché mio papà era radioamatore, per cui io avevo un piccolo apparecchio radiofonico e trasmettevo da casa per i vicini, cosa illegale.
0: Carino.
1: Tra l'altro, e sognavo di fare la radio, quindi adesso sono RDS e sono molto contento. È bello, dopo un po' diventa un lavoro come tutti gli altri, nel senso che ci torni tutti i giorni, entri, esci, però è bello.
0: Però
1: comunque
0: lo fai con uno spirito sicuramente felice rispetto ad altre cose imposte.
1: Assolutamente.
5: Ciao Mauro, io sono Pietro, di cognome Bonucci. Ti vorrei fare una domanda. Perché gli umani hanno le emozioni? Ciao. E ho 9 anni. Ciao.
1: 9 anni.
0: Perché gli umani hanno le emozioni?
1: Allora, perché noi, ma anche che siamo animali, anche gli animali hanno emozioni, solo che noi le emozioni le facciamo vedere anche dall'espressione della faccia. Invece gli animali purtroppo di meno, nel senso che non hanno il sorriso, anche se alcuni sembra che ridano. Abbiamo le emozioni perché la nostra anima che abbiamo dentro non riesce a stare tutta dentro il nostro corpo e quindi deve uscire in qualche maniera.
0: Mi stai facendo piangere, non me
1: e allora esce con il pianto, esce con il sorriso, è come se irraggiassimo noi, capito, intorno. Poi c'è chi le emozioni le capisce, le nota, e chi no. Tu speriamo che le noti, ecco.
0: Hai dato una risposta bellissima.
6: Ho 8 anni, io volevo chiedergli com'è la storia di Carlo Magno.
0: Oh, un po' di storia, Carlo Magno.
1: Allora, devi sapere, Nicolò dolcissimo, che io a storia sono un cane.
0: Dai, però c'è una cosa che si racconta sempre di Carlo Magno, che si sa.
1: Allora, io, Carlo Magno era un imperatore del Sacro Romano Impero, no? Dell'impero romano. Però io, visto che l'ho sentito nominare tante volte anche in francese Charlemagne, ho capito che ha a che fare anche con la Francia.
0: Così?
1: Sì, perché l'ho sentito nominare Charlemagne. Però
0: la cosa famosa di Carlo Magno è che è stato incoronato la notte di
1: notte di Carlo Magno, di Natale, ma certo, ma non è la sua festa principale.
0: Credo,
1: Natale.
0: Aspetta che vado a controllare, che magari ho detto
1: c'era già un'altra festa prima. Comunque, voglio dire che
0: si è aggregato.
1: Allora, non si può sapere
0: così,
1: tutto.
0: Così gli hanno fatto il regalo unico, cioè per Natale, per l'incoronazione.
1: Io a storia sono un po' un cane magno, diciamo, nel senso che ne so poco. Ecco.
0: Studiate, bambini, che è un grande dono poter studiare. Mauro, sei stato bravissimo.
1: Sono
0: finite,
1: professoressa, sono passato.
0: Sì, promosso a pieni voti. Bravo, ma non te lo faccio rifare almeno per un mesetto, perché ti vedo provatissimo.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Matteo, ho 5 anni.
1: Ciao,
0: tema pizza. Qual è la vostra pizza?
1: Oh, Mauro, così ti rilassi, concludiamo così. Qual è la tua pizza?
2: Premesso che mangio poca pizza adesso per la dieta, però la mia pizza preferita è la 4 stagioni,
1: okay.
2: Perché così non devi scegliere, c'è sopra un po' di tutto e devo dirti che alcuni ristoratori la usano come pizza avanzo, cioè sopra ci mettono tutto quello che avanza e ti dicono
1: era andato tutto bene.
2: Vabbè, ma deve crescere informato, a 5 anni insomma deve.
1: Grazie bambini.
2: La tua, Chiara, vale la tua.
1: Io sono del segno dei gemelli, per cui vado al giro pizza apposta, perché così non devo sceglierne una.
2: Ma furba.
1: Non so scegliere, non c'è, tutti i gemelli che sono dentro di me vogliono una pizza diversa, un casino poi. Grazie bambini, siete adorabili come sempre, vi vogliamo bene.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Domenica 26 luglio 2026 sta per arrivare a mezzogiorno, è già arrivata Roberta Lupi.
8: Bentrovati.
2: Le notizie adesso su RDS.
8: Guerriglia no TAV, almeno 126 feriti tra le forze dell'ordine dopo gli scontri di sabato in Valsusa, 450 identificati. In Germania, furgone contro il Pride a Berlino, perde la vita una donna, 16 feriti, 3 in pericolo di vita, 8 in gravi condizioni, identificato il presunto attentatore, un 21enne tedesco di origini libanesi, vicino all'ISIS, secondo i media locali. La polizia diffonde le foto, non si escludono complici. Il cancelliere tedesco Merz, attacco abominevole alla nostra società, il vicepremier Tajani, Europa Unita contro l'ombra del terrorismo. Non si placa l'emergenza, incendi in Spagna, nuovo rogo nella zona della comunità valenciana, circa 15 comuni interessati dalle fiamme con 15.000 persone evacuate. In Francia, sospeso il traffico ferroviario a sud di Bordeaux, 42.000 ettari in fiamme, 220.000 evacuati. In Gironda, ridotta l'ultima tappa del Tour de France. Italia a rischio temporali, tornata sotto controllo la situazione in Toscana, oggi in allerta arancione gialla in 9 regioni. Caro benzina, stangata estiva da 10 miliardi e 800 milioni di euro per gli italiani, denuncia il Codacons, i consigli dell'avvocato Vincenzo Rienzi, a chi guida.
9: Innanzitutto se si riduce la velocità non soltanto si viaggia più sicuri ma si consuma anche meno. Il secondo consiglio è quello di non utilizzare in eccesso l'aria condizionata, che comporta un aumento importante di consumo, e soprattutto programmare il rifornimento, evitando assolutamente di farlo sulle autostrade dove il costo purtroppo è suscettibile di ulteriori aumenti rispetto al centro abitato.
8: Torino, una donna non vedente recupera la vista con un autotrapianto dell'occhio. Per la prima volta al mondo trasferiti il segmento anteriore oculare e la macula, l'intervento alle Molinette. I teatri condominiali dell'Italia centrale riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO. Lo sport, con la pallavolo femminile Nations League a Macao, azzurre di bronzo, battuta la Cina 3-1 alle 13:30, la finale per il titolo tra Brasile e Turchia. Questa è RDS.
1: Mezzogiorno e un minuto, ciao a tutti, come state? Noi stiamo molto bene, siamo saluti cari da Mauro Casciari
2: e la conduttrice decisa Chiara De Pisa, io da Roma, lei da Milano, Linda Gravella faceva regia da Venezia ma se ne sta andando,
1: grazie Linda, grazie davvero di tutto. Tra poco noi facciamo la seconda manche della sfida Team Casciari, Team De Pisa, tu non ne sai niente, te lo sto dicendo adesso, quindi iniziate a prenotarvi, se volete essere in squadra con me scrivete Team De Pisa, se invece volete stare in squadra con Mauro, Team Casciari, si può vincere una RDS bag oppure due.
2: Ma scusate, sono qua oggi Team Casciari, cioè.
4: Oh. All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma senso universo.
3: L'estate passa su RDS.
4: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry,

0: Maurizio Rocca, complimenti per aver mixato questi quattro grandi successi. Molto hot, molto caldo, molto estate, molto RDS.
1: Ci divertiamo tanto, soprattutto io mi sto divertendo tanto a mettere in difficoltà Mauro oggi, perché adesso arriva il gioco in cui vi chiediamo di schierarvi nuovamente se volete far parte del team Casciari o del team De Pisa, cioè in palio una RDS bag o addirittura due se siete particolarmente bravi. Quello che dovete fare è capire una canzone dalla parte recitata, cioè mi spiego meglio, noi reciteremo una canzone, voi dovrete capire quale sia e cantare il ritornello. Ora, Mauro Casciari, attore.
0: Grande attore,
1: grande
0: sì.
1: Attore,
0: teatro,
1: quindi...
0: cinema, fiction, anche attore di strada.
1: Benissimo, quindi tu sarai bravissimo, metodo Stanislavski al 100%.
0: Io ho il metodo Caproni, me l'ha insegnato Giulio in regia.
1: Ah, tra l'altro ben arrivato Giulio,
0: benvenuto.
1: Grazie a Linda ancora e benvenuto Giulio. Quindi schieratevi, team Casciari o team De Pisa, 388-22-388-22, sarà molto facile, molto divertente, ci divertiamo insieme, cantiamo insieme, sentiamo la buona musica.
0: E si vince.
1: Si vince, certo.
0: La RDS bag.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude.

0: scontato da 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.victoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Bravi che vi state prenotando al 388-22-388-22. Mi raccomando, se vi chiamano 06 rispondete, perché è Giulio e vuol dire che siete stati scelti per giocare insieme a noi tra pochissimo.

0: dai Annalisa, storie brevi su RDS. Questa storia sarà bella, breve e piena di emozioni, Chiara.
1: Boh, vediamo, perché ci sfidiamo nuovamente. Seconda manche, team Casciari o team De Pisa. Prima manche vinta, proprio sono stata stracciata completamente dalle scelte di Mauro Casciari. Adesso vediamo come gioca Valentina. Ciao Vale.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, sono in viaggio.
1: Bene, per prima cosa salutiamo Veronica e Alessandro. Ciao, mua, che sono i tuoi bimbi, giusto? Pronto? Vale?
2: Ciao. Eccoli.
1: Ci tenevano a essere salutati, li abbiamo salutati. Magari dopo facciamo anche fare un saluto in diretta, se vuoi, ok?
2: Va bene.
0: Chiara, tu sai tutto, cioè io ho anch'io un concorrente del mio team.
1: Una concorrente, cioè, Irina.
0: Irina, ciao.
3: Ciao, ciao Mauro, sono la tua grande fan.
0: Grazie, di dove sei Irina? Dal nome?
3: Roma.
0: Ok, Roma, il nome è...
3: Però sono russa.
0: Russa, ok. Allora, Irina, tipico nome russo, Mauro, tipico nome italiano. E noi
1: sei emozionato Mauro, quando fa così perché si emoziona?
0: No, è che io non ho mai fatto questo gioco, Chiara, quindi io sono come anch'io un turista in questo momento nella tua trasmissione. E che cosa...
1: Allora, prima manche, Vale, facciamo da apripista. Sì? Io ti reciterò una canzone. Tu dovrai continuarla cantandola, ok?
2: Ok.
1: Vado.
0: Vai.
1: Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte.

0: Beh. Brava Vale! Complimenti! Veronica, Alessandro, siete contenti?
1: Adesso scusa Irina, tu sei sola, no, in questo momento, anche tu hai prole, no? Ecco, tu sei praticamente italiana, sei in Italia da tanti anni, per capire se questa canzone che sto per declamare la conosci.
0: Ma
1: però
0: sì, che la
1: Roma,
0: conosce.
1: La cantante famosa in tutta Italia, in tutto il mondo, ma
0: zitto,
1: è Roma.
0: Io non ho dato aiuti.
1: Okay. Vado, declamo.
2: Vai.
1: Declamo. Io vorrei che fosse già pelle il contatto che c'è.
0: Scusa.
1: Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te. Chiara, cosa ridi? Non l'ho detto giusto?
0: Sei stato bravissimo.
1: Te la ridico?
2: Oddio.
1: Guarda, io vorrei che fosse già pelle il contatto che c'è. Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te. E poi partiva lei col ritornello.
2: Oddio, vuoto al momento.
1: Guarda, quando poi la sentirai, che suppongo arrivi adesso, cioè
0: sì.
1: ha vinto l'altra.
0: Abbiamo vinto.
1: Avete vinto,
0: era questa, Irina.

0: Io c'ho, cioè, tra l'altro naturalmente non è a caso, perché non sapevamo che tu fossi della capitale, quindi è capitato proprio così.
1: Posso? Posso? Visto che la manche di prima tu l'hai vinta, saremmo pari. Quindi direi che possiamo mandare due RDS bag, una per Valentina e una per Irina.
2: Oh, grazie.
1: Va bene? Vale! Grazie. Vale, Veronica, Alessandro, un bacione gigante, complimenti, vi arriva la nostra bag.
2: Grazie,
1: ciao Irina, un bacio.
2: Grazie Mauro, sei grande.
0: Grazie, ma ha vinto il team Defisa.
1: Ho vinto il team Defisa.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi. New
3: Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: bellissima quando abbiamo in onda Alex Baroni, ci teniamo sempre molto a sottolinearlo, sono i messaggi che arrivano e puntualmente arrivano sempre: Alex Baroni, ci manchi tanto.
1: Beh, poi prima abbiamo giocato con Giorgia e quindi siamo rimasti nello stesso ambito di amore, su RDS 100% grandi successi. Chiara, noi siamo una coppia di fatto, in genere dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22. Io oggi sono l'amante.
0: Lunedì, giovedì.
1: Ah, giusto, sono l'amante perché tu avresti Leo Di Bello, tornerà con te nelle prossime settimane e il vostro rapporto ormai è cementato, però oggi io insomma mi sento chiaro, cioè, ti piace cementato, paura?
0: Sì, sì, sì, guarda.
1: Paurissimo. Guarda che ti vediamo sul 265 della TV, non fare, si vedono le facce, Chiara, non è più la radio di una volta che si sente solo.
0: No, ti voglio bene, Leo.
1: Ma certo, anch'io gli voglio bene, mi ha dato dei consigli pazzeschi negli ultimi tempi, sai che io di sport ne so zero, quindi se devo fare qualcosa in ambito sportivo chiedo a Leo, insomma.
0: Ma guarda che fai più tu in ambito sportivo, cioè, lui è un grandissimo conoscitore di sport da tanti anni, ma tu pratichi, lui ci sta lavorando.
1: Vabbè, siamo complementari. Comunque amici, noi stiamo insieme ancora per una mezz'oretta, fra poco Chiara io ho bisogno di darti una notizia.
0: Molto volentieri.
1: Necessito.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Le 12.39, buona domenica Italia. Saluti cari da Mauro Casciari da Roma, da Chiara De Pisa da Milano, da Giulio Caproni che sta facendo regia in questo momento dall'isola di Ponza. Pensate, pensa.

0: su RDS con Mauro, Chiara e Giulio. Ancora una buona domenica a tutti. Concludiamo con una notizia che arriva direttamente dal bagaglio culturale di Mauro Casciari,
1: ma anche dal bagaglio delle mie vacanze. Tu sai che io giro molto in Europa, no? Ed è bello, siamo abituati a girare e ad avere la moneta comune, l'euro. Dal 2002 poi sono aumentati gli stati, ma insomma dal 2002. Devo dire che il contante si usa sempre di meno, ancora nelle isole greche devo dire che ha ancora la meglio il contante sulla carta di credito, non so perché, però ho sperimentato. Ma
0: nelle feste di paese si usa ancora tanto, ad esempio hai fatto una festa di paese.
1: Sì,
0: esatto. No, però ad esempio ci sono quelle cose per cui dicono vabbè, se hai il contante è ancora meglio. Quelle situazioni un po' più piccoline, un pochino più intime, richiedono magari più il contante rispetto a quelle più pop.
1: Con tante banconote che abbiamo avuto fra le mani, ci siamo abituati a vedere, come prima c'erano le varie monete nazionali, ci siamo abituati a vedere i ponti.
0: È arrivata adesso.
1: con calma, contante. Quelle banconote che stiamo utilizzando dal 2002 sono state iniziate a essere nella mente dei designer nel 1996.
0: Wow.
1: Adesso stanno per ricambiare le banconote, ma verranno scelte nel 2027 e usciranno nel 2030, quindi con molta calma.
0: Okay.
1: Allora, se prima c'erano i ponti erano non erano ponti realistici, cioè erano realistici ma non reali, per non fare ingiustizie fra i vari paesi, culture diverse, hanno fatto questi ponti che erano immaginari ma plausibili. Adesso ci sono due nuovi filoni di proposte, anzi tre. La prima, che mi piace tantissimo, è quella degli uccelli. Sono bellissime le banconote nuove con i vari uccelli dei vari paesi, non fare il battuto, il chiaro di Pisa. Sono delle opere d'arte, se no c'è il colibrì, sono veramente delle opere
0: belle,
1: d'arte,
0: belle, carine, eleganti comunque.
1: Sì, eleganti. Poi ci sono i fiumi e anche qui sai un po' meno. E poi i personaggi storici, famosi.
0: Quello è sempre bello.
1: Sempre bello, ti dico alcuni nomi, c'è Marie Curie, poi ci sono anche personaggi a noi meno conosciuti, come per esempio Miguel de Cervantes, poeta spagnolo.
0: De Cervantes,
1: la Berta von Suttner, che fu la prima donna a ricevere il Nobel per la pace, Leonardo da Vinci, sì, insomma, e Maria Callas.
0: Me lo ricordo. Cos'era? Marrone.
1: Le 2000 lire, credo, le 2000 lire, non vorrei dire una cavolata.
0: C'era lui, c'era Rita Levi Montalcini, mamma mia, che flash in questo momento.
1: E quindi tornano, sono molto belle, ci sono da fare adesso delle prove di resistenza, perché poi devono essere inimitabili,
0: certo.
1: No? Non devono essere duplicabili, quindi tante cose, però io voto per gli uccellini. Sono bellissimi, ragazzi, il colibro, veramente sono belle, l'aquila, sono proprio belle, opere d'arte. Però dovremmo aspettare voi.
0: 2030,
1: sì, però si possono votare, si va sul sito della Banca Centrale Europea e gli europei possono votare quelle già proposte che vi piacciono di più.
0: Ok, ma si possono fare proposte alternative?
1: No, hanno già preparato questi modelli e questi devono essere preparati. Io dico votate volatili.
0: Io metterei le facce di un gioco di indovina chi.
1: Ai baffi, no, al ciuffo,
0: così
1: no.
0: Così ti ritrovi.
1: Ma se mettessimo
0: i personaggi famosi,
1: i cantanti,
0: ma di tutto il mondo, nel senso nostri, europei.
1: Noi mettiamo Gaia, che è anche international.
0: Bella.

0: Quattro diamanti, ciao Sam Smith, su RDS, due diamanti se ne vanno, Chiara De Pisa e Mauro Casciari, saluti cari, due diamanti arrivano.
1: Arrivano.
0: Cioè, Galliani.
2: Pensavo fossero le schegge di legno, ci è andata bene allora, dai, e i trucciolini.
1: Vai, vai, annunciali, annunciali.
0: Jason Galliani e Lisi Sacchi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Scusate, devo fare una rettifica, prima mi sono sbagliata.
2: Dica.
1: Sulle lire c'era la Montessori, non c'era la Montalcini, chiedo scusa, la mia memoria storica sta facendo un po' acqua da tutte le parti in questo momento, però ho confuso avendo parlato quello è il problema e quindi niente, grazie
0: anch'io.
1: Perché ci avete redarguiti su questo. Tu invece hai sbagliato su
0: ma veramente anche
1: volatile.
0: Giulio Caproni mi ha fatto notare che il colibrì non può essere una banconota europea perché non è in Europa, c'è un falso colibrì, comunque era un Martin pescatore.
1: Vedi come si incappa nei
2: degli esperti del reparto volatile.
1: È quello. Va bene, per quanto mi riguarda, ci risentiamo ad agosto. Mi prendo qualche giorno di ferie. Grazie Mauro per tutto quello che hai fatto durante questi mesi. Grazie Giulio, altrettanto. Grazie ragazzi, anche a voi.
3: Buone
1: grazie,
3: vacanze,
1: grazie,
3: Chiara.
1: Grazie.
2: Manda cartoline.
1: Sai che potrei?
3: Pensaci,
1: che cosa vintage e carina. Divertitevi e vi mando un abbraccio. Ciao.
2: Baci.
3: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station. E siamo pronti ad andare in redazione RDS. Buona domenica Gianluca Teodori.
7: Buona domenica.
3: L'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
8: In Val di Susa almeno 126 feriti tra le forze dell'ordine negli scontri con i NOTAV che hanno dato l'assalto al cantiere di Chiomonte ieri. 450 persone sono state identificate. In Germania una donna ha perso la vita, ci sono 8 feriti gravi a Berlino per l'attentato con un furgone lanciato contro un gruppo di partecipanti al Gay Pride. La polizia bracca il presunto attentatore 21enne tedesco di origini libanesi vicino all'ISIS secondo i media locali. Non si escludono attacco abominevole alla nostra società. Il pensiero del cancelliere tedesco Merz, il vice premier Tajani ammonisce Europa unita contro l'ombra del terrorismo. Iran, escalation fermata da Trump, influisce il timore di esaurire i missili, oltre a quello di innescare una spirale senza controllo. Teheran non riapre intanto Hormuz, ancora scontri in Cisgiordania, in Medio Oriente, attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che accusa Putin vuole 30.000 soldati dalla Corea del Nord. Si giunga presto alla cessazione dei conflitti, l'invocazione di Leone XIV nell'Angelus a Castel Gandolfo. Il vento alimenta le fiamme, 300.000 sfollati in Francia, 200.000 in Spagna per gli incendi che imperversano lungo la fascia atlantica di Bordeaux. Dopo Madrid, altro fronte di fuoco con una vittima a Valencia. Siamo allo sport, Roberta Lupi.
9: Calcio, reazioni contrastanti su Andrea Pirlo, CT della Nazionale dopo il no di Guardiola, sempre più a rischio l'ufficialità, restano le ipotesi Conte e Mancini. Italia di bronzo, due medaglie conquistate oggi nella pallanuoto col Settebello che chiude terzo nella World Cup in Australia battendo i padroni di casa 16-10 e nella pallavolo femminile con le azzurre di Velasco che superano 3-1 la Cina in Nations League a Macao. Formula 1 in Ungheria, tra due ore la gara in pole Norris, affiancato da Leclerc, terzo Piastri, penalizzato per Hamilton e Antonelli, retrocessi al quinto e al settimo posto. Tour de France, nel tardo pomeriggio la 21esima ed ultima tappa con arrivo a Parigi, percorso ridotto da 133 a 89 chilometri per l'emergenza incendi che ha colpito la Francia. Questa è RDS.
2: Sono le 13 belle, precise e spaccate sull'orologio. Buona domenica, amici e amiche di RDS, con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Sì.
2: Senti qua, tutti i volatili che abbiamo citato.
3: È arrivato per noi il reparto volatile.
2: Certo.
3: Grazie Giulio Caproni, regia con noi fino a luna adesso. Ma per questo è perché casa RDS, la sera dalle 22 a luna, adesso fino alle 17.
2: Invece. Allora, c'è ciccia, vi dico già che oggi la Sacchi è scatenatissima, ne ha per tutti. C'è da far polemica.
3: Ho dormito poco e male perché sono una signora anziana, ma perché i vicini di casa facevano casino anche.
2: Chiamato la polizia?
6: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue

0: Drop Dead, lei è Olivia Rodrigo su RDS, buona domenica. Allora, vi sarà capitato sicuramente di sentire la storia degli studenti italiani in Thailandia che stavano facendo un po' di casino sulla metropolitana Bangkok e sono stati ripresi.
1: Un po' troppo forse, però c'è stata questa signora che ha voluto dire la propria, no? Ha detto, qui in Thailandia non urliamo, uè ciccio, basta la voce, ciccio, piano piano.
0: In thailandese l'ha detto però, certo. In inglese però.
1: Tipo che si uè, dice? Cic. Quiet
0: Cheech. No, Wait Cheech Quiet.
1: Vabbè.
0: Wait Cheech Quiet.
1: Siamo qui per un altro motivo, non per fare delle traduzioni, quanto per capire effettivamente come siamo messi anche in Italia.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, scusami, in questo caso l'ambasciata italiana si è sentita in dovere di fare proprio un comunicato stampa di scuse ufficiali per il
1: doveroso
0: comportamento di questi ragazzi. Va bene, è una bravata, stavano facendo casino, ok. E io pensavo anche brava la signora che comunque si è fatta avanti dicendo state disturbando.
1: Coraggioso.
0: Perché non è semplice, perché poi in tanti ci lamentiamo, quello fa casino, quello urla, però alla fine siamo zitti, che è un po' quello che è capitato anche a me per dire stanotte.
1: Cioè?
0: Praticamente vicini di casa, penso di case poco distanti dalla mia, non proprio vicini di balcone,
1: sì,
0: ecco, dalle 11, quindi dalle 23 fino alle 2 di notte a urlare. Ma ragazzi giovani, va bene, ma urlare come fossero i bambini in piscina alle 4 del pomeriggio della domenica.
1: Fare l'anziana signora, era sabato sera, scusa.
0: Ho capito,
1: sono
0: però
1: lì, si divertono un po' così, no?
0: Però
1: un po' di San Baldoni, no?
0: Però secondo me un po' troppo. E quindi ho detto, cosa fai? Cioè, in questi casi cosa fai?
1: Sei scesa con la ciabatta.
0: No, non sono scesa con
1: di legno.
0: Guardavamo fuori dalla finestra, io, dove sono? Ma questi qua, ma che devi essere proprio una roba. Però in questi casi, non so, si può chiamare la polizia?
1: Certo,
0: se uno rompe le scatole in modo così forte, cioè fino alle 2 di notte è tanto, io che devo svegliarmi alle 8 mi stavano rompendo le,
1: allora mettendo i puntini sulle i, fino alle 23 posso fare tutto il rumore che voglio, questa è una frase che rimbomba in tante famiglie italiane, in realtà è
0: ufficiale,
1: falso, no, non esiste una legge nazionale che stabilisca proprio questo, anche perché ogni regolamento è comunale, condominiale, insomma cambia a seconda delle varie
0: situazioni, gli orari del
1: situazioni
0: silenzio variano in base a dove abiti, sì, però un po' di buon senso comune dovrebbe esserci.
1: Faccio un esempio, alle 10 del mattino uno passa l'aspirapolvere, non c'è una legge
0: alle
1: universale 10, che dice non può, però può dar fastidio.
0: Alle 10 ci sta, se la passi alle 6 e mezza.
1: Quindi lei fa le leggi? Ah, non pensavo
0: scusa,
1: fosse una del reparto comunale
0: alle 10,
1: dei sindacati degli aspirapolveri.
0: Ci sono anche quelli che passano l'aspirapolvere alle 7. Alle 7 c'è il rischio che tu possa disturbare.
1: Voi
0: no?
1: Capite che andare in giro con la sacchia anche di sabato sera potrebbe essere un problema.
0: Comunque,
1: perché lei
0: il rumore è nemico del sonno. È nemico del sonno. Quindi in tanti, ci sono tantissimi controlli che vengono effettuati ogni anno sul rumore, capito?
1: Quando è che si rischia il reato? Questo vogliamo capire. Nei casi più gravi può scattare reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Attenzione, perché c'è un ma grosso così, gigante, perché non basta infastidire un solo vicino. Il rumore deve essere tale da disturbare molte più persone, ad esempio un intero condominio o tutto il vicinato, se no non vale.
0: In questo caso certamente stavano disturbando tutto il vicinato, ma si vede che i più, come dire, suscettibili al rumore eravamo soltanto.
1: Però volevo vederti partire veramente con la ciabatta. E allora basta, poco chiasso, che io devo dormire, sono la Sacchi, devo lavorare domani.

0: Alex Warren su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi, che è ancora un po' frastornata da questa notte insonne.
1: Da quando sono nata sono frastornata.
0: Vabbè, sono dettagli. No, non hai dormito nulla, hai detto.
1: No, vabbè, perché i vicini di casa facevano un casino veramente eccessivo fino alle due di notte, e questa cosa ha risvegliato in tanti di voi ricordi, no, di rumori, di fastidi, di situazioni simili.
0: Chi c'è?
2: Ciao, io ho la mia vicina di casa che anche in piena notte praticamente urla, grida il figlio, e ce l'ho esattamente dall'altra parte della parete del mio letto. Ho provato anche a dirglielo e questa mi ha risposto: se vuoi chiami i carabinieri. I carabinieri purtroppo non possono fare nulla, niente, specie quando le cose accadono dentro casa nostra, cioè dentro il nostro palazzo, e non fuori per strada.
0: Oh, si potrebbe fare, io li chiamerei più per lei che per il figlio a sto punto, perché se non capisce che il baccano lo provoca pure lei, il problema è doppio, no?
1: Capito. Vabbè, così, intanto secondo me già dire stai disturbando, ok, se dall'altra persona trovi dall'altra parte trovi una persona intelligente, magari qualcosa si risolve, altrimenti...
0: Ti vedo bella peperina oggi, devi star calma, rilassi,
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
6: No, questo mai sentito.
5: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
6: Ma il ping.
5: Pingami,
6: ma
5: là.
6: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
5: Ah, mi pingheresti?
6: Ti pingo in smart working.
5: Ah, pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
9: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
0: Ancora buona domenica, siete su RDS, ci stiamo preparando anche per il chi l'ha detto,
1: Sì, frasi dette da personaggi famosi, capiremo tra poco chi ne ha sentite di più. Intanto è pronta anche la sequenza mixata.
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo

0: Jackson chiude la sequenza mixata su RDS. Ancora buona domenica da parte nostra, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, tra poco ci sfidiamo come ogni domenica. Sapete che il grande sport arriva anche su RDS.
0: Certo.
1: Chi l'ha detto? Il nostro. Ho sentito dire che in giro dicono così. Non certo. È che a noi fare
0: chi ha detto cosa? Le frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana, ricchi premi e cotillon.
1: Ah sì, come sempre.
0: Oggi cosa abbiamo, per esempio?
1: Non so se tu che hai detto che ci sono ricchi
0: premi
1: di
0: crudo, mezzo melone fresco tagliato.
1: Un poco grasso però per me,
0: mamma
1: per favore.
0: Mamma mia, com'è tutta grazie. Pretenziosa.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RDS.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, abbracciamo il futuro.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifonica. Fosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Oggi ti batto 3-0 al chi l'ha detto.
1: Addirittura, vale, quando dici così poi.
0: Ho studiato oggi, ripassato anche.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Atlantica, ultimo su RDS 1.42. Ci sfidiamo al chi l'ha detto. Come sempre, voi potete mandare i vostri preziosissimi suggerimenti al 388-22-38822.
1: Sei pronta? Sei preparata?
0: Cosa? A voglia.
1: Batto io?
0: Batti lei.
1: Le serie TV dovrebbero andare in onda ad un orario più adatto alle famiglie. Chi l'ha detto?
0: Secondo me l'avrà detto un attore o un'attrice che fa le serie TV in televisione. Che magari vanno in televisione, però.
1: Sì,
0: giustamente.
1: Sì.
0: Okay.
1: È una lei?
0: È una lei. Avrei detto Claudio Amendola, non so perché.
1: No.
0: Sei sicuro che non è Claudio?
1: Sono molto sicuro, molto certo di questo.
0: Dai, dammi un'indicazione italiana, però.
1: Italiana, molto bella.
0: Molto bella.
1: E non lo dico io, lo dice la scienza di Miss Italia.
0: La scienza di Miss Italia. Miriam Leone.
1: Non è lei.
0: Però è un'altra attrice che ha fatto anche Miss Italia?
1: Sì.
0: Però qua mi sfugge, perché per me è Miriam Leone.
1: 2003.
0: Sì, vabbè, ciao.
1: Cioè. Allora, scusa, ti dico il nome, abbiamo chiuso il programma, è finito. Il gioco è questo.
0: Dammi un aiuto.
1: Un altro indizio.
0: Esatto.
1: Elena Sofia Ricci. Molto amica, molto.
0: Molto amica.
1: Sì, ma molto amica.
0: Molto amica.
1: Caspita, sì.
0: Molto amica. Però non so. Gli
1: che
0: amici.
1: Dio ci aiuti.
0: No, non le conosco le fiction.
1: No,
0: le
1: non
0: serie.
1: Era una richiesta vera, era proprio il nome.
0: Certo,
1: della,
0: però non lo so, non l'ho vista.
1: Niente, non la
0: o
1: sai.
0: O mi dici il nome e io provo a spararti il cognome.
1: Sì, Francesca.
0: No, Francesca.
1: Ah, è cambiato tutto adesso. Adesso sì, Francesca Chillemi.
0: Ah, cavolo.
1: Sì, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Vabbè, 1-0
0: allora,
1: per me.
0: Senti qua, ha detto: al provino per quel film andai struccata e con la maglietta macchiata di sugo. Chi l'ha detto?
1: Di sugo.
0: Era la sua prima apparizione sul grande schermo.
1: Ho capito, quanti anni fa stiamo parlando?
0: Ah, beh, il film sarà dei primi anni 2000.
1: Primi anni 2000.
0: Sì.
1: Ma è una persona che io conosco personalmente?
0: Non credo.
1: Tu sai se.
0: Cosa ti... È una mamma.
1: Quindi... dico, maggior ragione. Tu sai. No, scherzo, per
0: non
1: dire.
0: Credo,
1: per
0: non credo che tu abbia avuto questa.
1: Ma è una sfortuna, dice.
0: Ah, potrebbe. Sì, sì. È un'attrice italiana bionda.
1: Attrice italiana bionda?
0: Sì.
1: Mi viene in mente la conduttrice Michelle Hunziker, ma non c'entra nulla.
0: Al provino per L'ultimo bacio andai struccata con la maglietta macchiata di sugo.
1: Sai che ho la nebbia di Milano.
0: Era la sua prima apparizione sul grande schermo, tant'è che veniva anche scritto.
1: E te che controllo al 388-22-38822
0: sì, certo.
1: Se c'è qualcuno dei miei, e dico miei amici, Martina Stella.
0: Bravissimo,
1: ma
0: bravissimo.
1: Ma è sempre grazie a voi che
0: col suggerimento
1: così.
0: Giusto ce la fa sempre.
1: Vedi, io ce l'ho a disposizione. Ho una bella relazione, ma è complicata perché lavoriamo insieme. Chi l'ha detto?
0: Ah, chi l'ha detto? Chi è una coppia che lavora insieme?
1: Una cosa fresca, recente.
0: Ah, recente.
1: Sì, la dichiarazione, poi magari c'è un pregresso.
0: Ma stanno
1: un po' più
0: nel mondo della musica, della televisione.
1: Nel mondo della televisione e non solo.
0: Allora, l'ha detto Aurora Leone,
1: ragazzi,
0: che si è sposata con Simone Ruzzo.
1: Sì, incredibile.
0: Sei
1: fortissima, peccato che non sia lei.
0: Guarda, me la fa anche dire tutta, guarda.
1: No, è un lui, è un lui.
0: Ho capito, cioè...
1: Moda. Questo
0: moda.
1: È l'indizio, moda.
0: Sì, vabbè, ma che ne so della moda.
1: Abbigliamento, moda.
0: Cosa vuol dire? Che hanno un brand oppure sono...
1: So, ti dico anche il codice fiscale per farti indovinare o non lo so.
0: Non lo so. Cioè,
1: dai, moda.
0: Moda, ma io non so niente
1: programma
0: di moda.
1: Programma TV storico, che forse tornerà.
0: Un programma TV sulla moda?
1: Sì.
0: No,
1: fammi vedere un attimo come ti sei vestito.
0: Infatti,
1: ma come ti vesti oggi?
0: Come ti vesti? Quindi come ti vesti, Enzo Miccio?
1: Oh, ce l'ha fatta! È lui, davvero!
0: Enzo Miccio,
1: Giulio ha anche aspettato perché ormai non è più sicuro, perché devo fregare tutti e due.
0: Certo.
1: È così.
0: Sì,
1: quanto stiamo?
0: Siamo che mi sembra proprio di aver vinto
1: 3-0. Palla al centro, vuoi recuperare?
0: Che 3-0.
1: Faccio cappotto.
0: Io ne ho indovinate due, tu una, vabbè, hai letto il suggerimento, quindi in realtà.
1: Lo so, il premio di oggi?
0: Non c'è.
1: Niente premio.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: mama, non mama. Su RDS l'ultima del Chi l'ha detto?
1: L'ultima manche, dai, se indovini questa ti porti a casa tutta la puntata, tutto il cucuzzaro.
0: Sempre
1: termine tecnico.
0: Indovinare, non ho capito.
1: Indovinare il quesito del Chi l'ha detto.
0: Sì, certo, sì, sì.
1: Ho perso 10 kg, ma quei bicipiti non sono i miei.
0: Quella.
1: Sono della mia controfigura. Chi l'ha
0: allora,
1: detto?
0: Allora, questa su, devo dire è molto, molto semplice.
1: Sì.
0: Perché ho visto il film e ho letto l'intervista a Matt Damon e stiamo parlando di Matt Damon in Odissea.
1: Yes, ovviamente.
0: Ha fatto.
1: È tutto strutturato, no, certo, lui fisicamente, però per alcune scene.
0: Ha fatto per un mese una dieta senza glutine, senza latticini, senza alcol.
1: Perso 10 kg, appunto.
0: Infatti, sì, sì. Però.
1: Ma ce la faresti?
0: A fare la dieta senza glutine, senza. Cosa? Chi?
1: Dicevate.
0: Il mio medico ha detto che non posso farla.
1: Però nel film reciteresti.
0: Sì, sì, con le braccia di un'altra, però anch'io.
1: Rivedrei un attimo.
0: Molto bello il film, comunque. Ah.

0: Allora, abbiamo citato Matt Damon e l'Odissea, il film di Christopher Nolan.
1: Grandissimo successo, già.
0: Vero,
1: eh?
0: Molto bello, stupendo. E a proposito di Odissea, andremo proprio a cercare quali sono stati i luoghi, in particolare anche in Italia, che si sono visti nel film.
1: Ha un nome questa cosa, un fenomeno, un trend che gira. Si chiama TikTok Tourism.
0: Non era Cinetourism una volta?
1: No, è un po' cambiato.
0: È cambiato, è l'evoluzione.
1: Noccioliamo tra poco, state lì.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime, I'm addicted to you. Hooked on your love, like a bottle of drug. I can't get in my world.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Sentiamo le ultime con Gianluca Teodori, ti ascoltiamo.
6: Buona domenica. In Germania caccia all'attentatore di Berlino, arrestato un iraniano presunto complice del 21enne tedesco di origini libanesi, secondo i media locali vicino all'ISIS. Il profilo del conducente di un van che ha travolto un gruppo di partecipanti al Gay Pride, una donna è morta, ci sono 8 feriti gravi. Tregua di fatto, l'Iran sospende gli attacchi di ritorsione dopo lo stop degli Stati Uniti. Sulla decisione di Trump influisce l'allarme per l'esaurimento dei missili e per una spirale incontrollata lanciato dal vicepresidente Vance e da alcuni vertici militari. Dopo il Libano torna al centro delle tensioni la Cisgiordania, sempre in Medio Oriente. Il premier israeliano parla di un ampliamento dei raid Netanyahu atteso alla Casa Bianca martedì, stesso giorno dei colloqui di Trump con Zelensky. Repliche ucraine alla pioggia di missili russi su Kiev. Da Papa Leone nuovo appello intanto alla cessazione dei conflitti nell'Angelus domenicale a Castel Gandolfo. Più di 500.000 di sfollati per i due fronti di fuoco ancora incontrollati in Francia e in Spagna. Gli incendi nella zona di Bordeaux impongono l'accorciamento oggi dell'ultima tappa del Tour de France. Da Madrid a Toledo, una vittima a Valencia, e i vigili del fuoco in Spagna lottano anche contro il vento. Lo sport, il calcio, Pirlo non più così sicuro, solo voci ma senza certezze sulla scelta del nuovo CT della nazionale, tra le polemiche per l'indicazione della federazione dopo il no di Guardiola. Formula 1, tra un ora il via al Gran Premio di Ungheria, Budapest, Norris in pole con la McLaren, accanto Leclerc con la Ferrari, retrocessi in griglia per le penalità in qualifica, Hamilton e Antonelli partiranno rispettivamente dalla quinta e dalla settima posizione. Siamo alle previsioni del tempo, ora con Trebbi Meteo.
7: Prossime ore caratterizzate da un contesto ancora instabile al centro-nord, si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, a tratti anche a carattere di temporale. Qualche fenomeno potrebbe a tratti interessare parte del sud Italia, ma qui comunque non mancheranno delle schiarite, da segnalare proprio al sud un rialzo delle temperature. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebbi Meteo.
1: Questa è RDS.
8: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 2:01, buona domenica pomeriggio su RDS.
1: Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, il buon Giulio Caproni in regia. Tutto ciò accade anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure tramite l'app ufficiale di RDS.
0: Che dicono?
1: È tutto free,
0: tutto gratis. Sempre la scaricate, nuova, ci sono un sacco di contenuti molto interessanti. Ci sono anche dei giochi che potete fare con le nostre facce.
1: Tutto,
0: capito?
1: Interattivo.
0: Sì.
1: Domanda così bruciapelo: avete mai visitato dei posti, delle località per chi TikTok è riuscito ad influenzarvi?
0: Anche Instagram, anche Facebook, i social in generale. Io sì, tante volte.
1: Dove sei stata?
9: All'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi e le tue

0: casa è un grande successo, suona su RDS.
1: Flamenco Paranoia.
2: Samurai J. Flamenco Paranoia.
0: Il ritmo dell'estate.

0: Marco Gabbani, Summer Funk su RDS, chiude la sequenza mixata. Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Tra poco parleremo di cinetourism, ma più legato forse a TikTok tourism.
1: Sì, anche ai social. Se siete mai stati a visitare un posto perché l'avete visto sui social,
0: influenzati.
1: Sì, un po' presa dalla curiosità, dici vado a vedere, e effettivamente poi era un bel posto, oppure era una ciofeca.
0: Ti è successo? Perché poco fa hai detto sì, anche a me è capitata una volta.
1: Sì, diversi posti, ho preso ispirazione e sono andata a cercarli. Poi
0: approfondiamo?
1: Approfondiamo.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vedete un video sui social, vi piace, vi ispira, organizzate le vostre vacanze.
4: Andiamo, partiamo!

0: Sombra e la sua potential ritrovata su RDS. Perché c'è di Odyssey e di S, ne ha parecchie.
1: Ah, sì, sì.
0: Se ne sta
1: vero.
0: Parlando alla grande, ovviamente, diretto dal premio Oscar Christopher Nolan. E si parla anche un po' di incassi, no? C'è un ipotetico, così, 250 milioni di euro come budget che dovrebbe raggiungere.
1: In questo caso, i 250 milioni di euro hanno a che fare anche con il ritorno economico complessivo che, grazie al boom turistico ovviamente e al fatto che la troupe è andata a fare le riprese del film a Favignana, quindi siamo nella tua adorata Sicilia.
0: Siamo giù, siamo al sud, ovviamente chi ci guadagna? In primis quelli del posto, neanche a dirlo, hotel, resort, i B&B, le case vacanze, i ristoranti, i bar, i locali, le escursioni in barca, soprattutto queste, io ve lo consiglio, sapete, sono un po' di parte, però se vedete anche i video sui social, quella è la vera testimonianza.
1: E ovviamente merita. I social amplificano il fenomeno di Odissea, si sta parlando tantissimo perché è un gran film, tante località appunto anche in Italia, tra quelle di queste zone abbiamo Cala Rossa, Cala del Bue Marino, Scalo Cavallo, Cala Azzurra, insomma ci sono tanti posti che sono stati utilizzati per le riprese del film e poi ovviamente girano le voci, sai che hanno girato qui questo? La curiosità di dire andiamo a vedere com'è e lì parte il TikTok turismo oppure il cineturismo, sì, come l'abbiamo sempre conosciuto.
0: Detta così è sempre bello, sempre positivo perché aggiunge un qualcosa in più rispetto a quelle che sono le nostre conoscenze, possono essere anche limitate, no? Lo scopri vedendo un video e dici caspita, certo, ci sta. L'unico problema è che poi vanno veramente tutti lì a vedere e non ci si muove più, non riesci proprio a districarti. Quindi.
1: Pensa che dal 2021 i contenuti di viaggio pubblicati sui social, in particolare su TikTok, sono aumentati del 410%. Quindi post-Covid la voglia di viaggiare era chiaramente alle stelle e tra le mete più amate grazie a film, serie TV, Favignana per Odissea di cui abbiamo appena parlato, White Lotus in Sicilia sempre,
0: sì,
1: e poi c'è anche Matera per La Passione di Cristo, No Time to Die.
0: Scusa, ma cosa James tu Bond. Invece che sei una che viaggia anche parecchio negli ultimi anni ti sei mossa
1: allora,
0: a destra
1: sì,
0: e sinistra?
1: Io più oltre manica, sono stata a Londra tante volte a visitare per dire anche una volta il binario 9¾ di Harry Potter.
0: Trovato
1: poi
0: chiuso?
1: Poi l'hanno spostato. Hanno messo la foto a pagamento, c'ero stata io nel 2010 e lì era in un'altra posizione.
0: Quindi dovessi andare ora c'è da pagare qualcosa?
1: Adesso se vuoi fare la foto c'è da pagare, c'è anche
0: casa,
1: un bel
0: comunque.
1: Po' di coda. Sono stata per dire a Dublino, avevo visto questa via particolare che mi sembra si chiami Love Lane, con una via piccolissima con tutte le mattonelle con delle scritte sull'amore, così l'avevo vista sui social, sono andata a vederla, effettivamente molto carina, è una via con delle mattonelle sul muro, però particolare, instagrammabile.
0: Guarda,
1: anche.
0: Stavo per dire come sei romantica, poi hai chiuso con sì, sono due mattonelle, messe lì così,
1: carina,
0: scalpello
1: carina.
0: E via. Veniamo da voi, amici e amiche di RDS, avete mai visitato dei posti, delle località di mare? Non, vale veramente tutto, perché siete stati un po' influenzati dai social, da TikTok anche.
1: Sì, hai viste sui social e poi andate a visitare. Vale tutto, città, mare, montagna, appunto. Se volete condividere la vostra storia di viaggio, in questo caso, con un messaggio vocale.
0: 38822, 38822. Io spesso mi muovo anche per assaggiare cose in più.
1: Vabbè,
0: certo. Si sente quel panino grosso, grosso così, con tutte le gocce di cioccolato.
2: Quando ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come

0: Le canzoni su RDS, noi invece parliamo dei posti, quelli che siete andati a visitare perché spinti da film, serie TV o anche dai social, giornali, insomma avete visto da qualche parte e poi dici andiamo a vedere.
1: Ci facciamo proprio influenzare a volte, sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, io sono Raffaele, in un viaggio in Marocco siamo stati a Ait Benadou, che è un luogo dove sono stati girati molti film, credo Gladiatore, ma sì, anche L'Odissea di quest'anno di Nolan, dove Ait Benadou è in realtà nel film Troia che cade a pezzi. Grazie, ciao, forza RDS.
0: Forza RDS, grazie. Sì, il Gladiatore è la città a 180 km da Marrakech, appunto trasformata in Troia. 10.000 metri quadrati hanno ospitato oltre 2.000 comparse e più di 60 strutture, tra cui anche il Tempio di Atena.
1: Mamma mia, che team di lavoro pazzesco. Capito? Raccogliamo tutti i vostri messaggi vocali WhatsApp, le vostre esperienze. 38822 38822. Intanto c'è la nuova di Giselle.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
1: Giselle, Image Midi Pill.
6: Encore un dimanche, je dis ça, chère. Encore un dimanche.

0: Life su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Parlavamo di TikTok tourism, ma di cine tourism in senso un po' così generico, perché avete mai visitato dei posti, delle location particolarmente belle viste proprio lì sui social?
1: Ciao ragazzi, io e mia moglie, quando c'era il set degli Avengers al Forte di Barde e a Val d'Aosta, eravamo andati a vederlo, avevamo mia figlia piccola, avevamo fatto un giro sperando di vedere qualche VIP, ma purtroppo così non era stato. Però è stato bello essere immersi nella magia del cinema, vedere come allestivano i set.
0: Che spettacolo.
1: Lorenzo Cuneo, ciao ciao.
2: Grazie Lorenzo, ma quali Avengers? Cioè, quanti erano?
0: Facciamo il conto, qual è che hai visto tu della
2: Avengers
0: saga?
2: Io sono rimasta a Spider-Man, tra l'altro a Spider-Man con Tobey Maguire, quindi io sono rimasta qualche annetto.
0: Sei andata indietro.
2: Ma Spider-Man è un Avenger?
0: Rientra nel circuito. Mamma mia, ma sai che esce anche quello nuovo adesso di Spider-Man?
2: Sì, questo l'ho visto perché ci sono Tom Holland e Zendaya che...
0: No, non l'hai visto, deve ancora uscire.
2: Ho visto loro che facevano promozione in giro per il mondo. Questo sì, questo l'ho visto. Anche a Roma sono stati, tra l'altro.
0: Capiamo meglio invece con voi. Cine tourism, TikTok tourism, 38822 38822.
2: Ma non ho capito se Spider-Man era un...
0: Rivedete.
3: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Posti visti sui social, nei film che voi siete andati a scovare per fare la foto giusta.
2: Pam, beccato! Eccolo lì, 38822, 38822.

0: talk about.
1: Parli di serpentese di Harry Potter adesso? Con le...
2: Madonna, Sabrina Carpenter su RDS, parliamo di posti che voi avete visitato perché visti sui giornali, visti online, sui social, dappertutto, nei film.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buona domenica. Da siciliano non ero mai stato a Punta Secca, è una località in provincia di Ragusa dove si trova la famosa casa di Montalbano.
1: Oh,
3: che ho avuto il piacere di visitare circa un annetto fa. Posto incantevole.
1: Montalbano sono.
2: Non l'ho mai vista.
1: Recupera, bello, no? Mettiti in coda che ci sarà da aspettare.
2: Ecco, vedi? Okay.
4: Ciao, io avevo visto in una rivista un bellissimo albergo sulle Dolomiti.
2: Sì.
4: E niente, ho prenotato una settimana. Sono andato là con dei miei amici, peccato che il tempo si era fermato a 50 anni prima e niente, una desolazione totale.
1: Aia.
4: Infatti al quarto giorno siamo rincasati.
1: Addirittura?
2: Lì,
1: ma così male?
2: Quello è brutto, quando cioè la delusione è tanta, quando vedi un posto bellissimo, andiamo poi...
1: Però cavoli. Mi fa strano, le Dolomiti, insomma, posto che frequento diverse volte anche durante gli anni.
2: Ah, quando vai a fare lo stambecco
1: certo,
2: su per le montagne.
1: Certo,
2: eh?
1: Perché dici portatore sano di cornini, no, vado là così. Ma pensa a te, guarda.
2: Questo lo stai dicendo tu, quindi dici non sono rimasti indietro nel tempo.
1: No, penso proprio di no. Forse sì, è stato un po' sfortunato. Fortunato l'amico, però dai.
5: Salve, sono Viviana e proprio adesso siamo tornati dalla festa del grano di Sant'Anna, in un piccolo paese del Molise che si chiama Ielsi. E mi era comparso su Facebook e ne è valsa veramente la pena. 221 anni di tradizioni, quindi però... alcune volte i social ci azzeccano.
2: Ah certo, ti consigliano tanti bei posti. Qualcun altro ci scrive al 388-22-38822. Quando uscì il film Disney Luca, andai lo stesso anno alle Cinque Terre, bellissimo.
1: Tu l'hai visto questo?
2: No, non l'ho visto.
1: Ha visto niente?
2: Visto.
1: Ma quante cose devi recuperare? Fare un chiusone pazzesco.

0: Pazzesco.
1: Sono Elisabetta e quando sono stata a Londra non potevo non farmi la foto nel famoso attraversamento della copertina dei Beatles. E quando sono stata a New York sono andata alla ricerca sia della casa di Carrie di Sex and the City, okay, e poi ho portato mio figlio a vedere l'hotel di mamma, ho perso l'aereo.
2: Bellissimo.
3: Quello è a Bryant Park.
2: Uno dei miei film preferiti. Tra l'altro fu in quello, no? Che ci fu il cameo, l'apparizione di Trump, mi sembra.
3: Nel primo, mi sembra, no?
2: Non è nel primo, è quando va a New York.
3: Quando va a New York? Vabbè, certo. Effettivamente sì,
2: poteva essere. Con la Sacchio.
3: No, perché stavo cercando.
2: È un grande problema.
3: Stavo cercando anche un'altra cosa, perché a proposito di New York, mi ricordo che ero stata a visitare da fuori anche la caserma dei Ghostbusters, quindi ero già proiettata su quella ricerca.
2: Quindi invece vai in caserma dei Carabinieri di solito.
3: Fare il simpatico.
2: Ce lo metto al restaurant in 02 oggi, ho sto presentimento, va.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Manu, ciao. Come si dice? Viajando per il mondo.
1: Mamma mia, ma lo dici? Fai venire il brivido quando
0: a casa
1: lo fai.
0: Del paperso, dire. Certo. Comunque, un bel viaggetto per il mondo ce lo siamo fatti anche voi, grazie ai vostri messaggi. Abbiamo parlato di posti visitati, visti sui social, nei film, nelle serie TV. Insomma, abbiamo fatto un bel
1: giretto.
0: Itinerario.
1: Possiamo chiudere l'argomento anche perché nel corso della prossima ora parleremo di musica e anche un po' di tendenze.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con Gianluca Teodori.
5: Buon pomeriggio. In Germania ha preso un iraniano sospettato di essere il complice del presunto attentatore che alla guida di un van ha travolto un gruppo di partecipanti al Gay Pride a Berlino. Si tratterebbe di un 21enne tedesco di origini libanesi considerato vicino all'ISIS. Una donna ha perso la vita, si contano anche 29 feriti, alcuni gravi. Non ci sono italiani coinvolti, fa sapere la Farnesina. Da Castel Gandolfo il nuovo appello di Papa Leone XIV all'Angelus per la cessazione dei conflitti tra Stati Uniti e Iran, tregua di fatto. Allo stop di Trump segue l'alta alle ritorsioni di Teheran, mentre Israele punta a nuovi raid in Cisgiordania.

0: Netanyahu alla Casa Bianca nei prossimi giorni, come il presidente ucraino Zelensky. Ancora nelle ultime ore missili russi hanno colpito Kiev. Val di Susa, almeno 126 feriti tra le forze dell'ordine negli scontri con i Notav che hanno dato l'assalto al cantiere di Chiomonte ieri. 450 persone sono state identificate. Con le nuove norme di sicurezza, dopo i tanti annegamenti di un'estate davvero nera, arrivano i controlli nelle piscine. I carabinieri dei NAS hanno rilevato a Roma 3 impianti irregolari su 7 ispezionati in poche ore. La Formula 1 al via, il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Norris e Leclerc in prima fila, più indietro per penalità Hamilton e Antonelli. Siamo a RDS Green, Paola Gubbiotti.
1: Monitoriamo la natura. È il progetto promosso da Inuit in collaborazione con Legambiente. Si avvale di sensori installati su torri di telecomunicazione per monitorare qualità dell'aria, biodiversità e rischio incendi nelle aree protette, come la riserva naturale tenuta di Castelporziano. Diego Galli, direttore generale di Inuit.
2: Su 3 torri a ridosso di questa riserva abbiamo installato una telecamera smart collegata a un gateway dotato di intelligenza artificiale, in grado di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio, riconoscendo ad esempio dei pennacchi di fumo e inviando immediatamente un allarme alle centrali operative di controllo. La posizione elevata delle torri permette di monitorare aree molto ampie e di intervenire prima che una situazione potenzialmente pericolosa si trasformi in una emergenza.
1: E centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria.
2: Si tratta di veri e propri laboratori in miniatura che rilevano numerosi parametri ambientali, dagli inquinanti alle polveri sottili fino ai dati meteorologici.
1: RDS Green torna domani alle 13:57.
3: Ancora buona domenica, amici e amiche di RDS. Le 15 belle precise spaccate sull'orologio. Siamo sempre noi, Jason Gagliani e la nostra splendida esperta di tendenze, di moda, di abbigliamento, cultura, pop e non solo, Miss Elisabetta Sacchi.
4: Adesso sta perculata, spiegatemi un po' da dove esce, da dove arriva, cosa quale dazio devo pagare in cambio per aver avuto sta presentazione sopra ogni aspettativa.
3: Non l'hai inserito nella bio di Instagram, tutta questa dicitura.
4: La voglia, certo.
3: Ma ci sta, tra l'altro.
4: Non credo. C'è Giulio Caproni in regia con noi e se volete ci trovate anche sul 265 del digitale terrestre, sull'RDS Social TV.
3: Si paga qualcosa?
4: Si paga niente.
3: Tutto free.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica qui su RDS con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Siamo pronti per parlare di Beyoncé.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
4: E per parlare di Beyoncé torniamo indietro di un annetto a Paradise nel Nevada, Stati Uniti, dove e quando si chiudeva il Cowboy Carter Tour di Beyoncé. Successo di pubblico incredibile, ha infranto oltre 40 record di incassi e si è affermato come il tour country con il maggiore incasso nella storia.
1: Ha scatenato una vera e propria moda, una mania, quella dei cowboy, tant'è che l'impatto di Beyoncé proprio sulla moda country è stato colossale, con una domanda di giacche, insomma, quelle con gli strass,
4: cowboy, sì,
1: quelle con le frangette, così, del più 600%. Fate voi.
4: E infatti durante il tour tantissimi fan si sono presentati con cappelli con gli strass, le giacche con le frange,
1: stivali,
4: sono tornati di moda, stivali, corsetti in denim e insomma, diciamo che termini come Cowboy Carter Outfit Ideas hanno dominato le ricerche su TikTok e Google per tanti mesi.

0: no, no, mi sembra
1: anche
0: un featuring, secondo me un remix,
2: al maneggio l'avranno girato, una cosa del genere. Fatto sta che per entrare a far parte di questo grande processo, no? Basterebbe
0: il
2: processo della moda country, sentirsi parte di un qualcosa. Non serve fare un outfit incredibile dalla testa ai piedi, basta anche un piccolo dettaglio.
0: Beh,
2: no?
0: sai, un conto è andare al concerto, se il tuo outfit, anche se eccentrico, andare in giro magari per Milano, per una città più piccola, vestito da cowboy, potrebbe essere impegnativo. Comunque la moda si chiama, cioè, modern, western o rustic chic, quindi praticamente non è che appunto devi vestirti in total look da cowboy. Cos'è
2: bene
0: questo?
2: Poco, è il cavallo che arriva, che pian piano.
0: Ah no, è il galoppino.
2: Che bacia.
0: Che bacetto. Comunque, un dettaglio cowboy, per dire, su un outfit normale ti dà già quel tocco di grande esperta di moda country.
2: Presente le bandane abbinate al jeans, così la rotolata intorno al collo a mo' di cravattina, oppure tipo boy scout, quella lì fa subito moda western country. Guardi con l'occhio.
0: L'hai provata
2: Provata. Sì, c'è anche un po' di brocolage quando l'hai indossata.
0: Segniamo. RDS Music for You.

0: Sopra Quintale su RDS.
1: Tocca fare subito un po' d'ordine, secondo me.
0: Perché qua già due ore che.
1: Domenica pomeriggio, anche perché tra poco arriva la sequenza mixata. Sì. Quindi quattro grandi successi in fila, tutti free, tutti per voi lì che vi aspettano. Poi, secondo me, potremmo approfondire anche l'argomento legato a tutte quelle abitudini che hanno a che fare con la nostra estate, con il caldo, ma che dovremmo un po' evitare.
0: Di cose sbagliate che facciamo regolarmente, la vita nostra di tutti i giorni.
1: Eccoci
0: insomma.
1: Qua, presenti.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Le 15:19 siete sull'unica 100% grandi successi, ovviamente su RDS.
5: È arrivata, è proprio lei.
4: Arriva, arriva.
5: L'irreprensibile sequenza mixata.
4: E lei, è lei.
6: Il volume della tua estate.

0: Set Fire to the Rain su RDS. Chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tra un attimo proviamo a snocciolare step by step quelle che sono le nostre cattive abitudini estive.
1: Sì, che poi vi vediamo alle 3:30 della domenica pomeriggio. In tanti state partendo, qualcuno sta tornando, anche per carità, qualcun altro si sta godendo comunque una giornata di relax, per chi può, ovviamente, per chi non deve lavorare. Sicuramente una di queste cattive abitudini la state mettendo in atto anche adesso.
0: Tra poco snoccioliamo.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
5: oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitto.

0: approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Pensa quando torni dalla spiaggia,
6: sì,
5: e non pulisci i piedi dalla sabbia e sali in macchina.
6: No, quelli li pulisco prima di venire via dalla spiaggia direttamente.
7: Bravo.

0: Merck & Cremont, Partenope su RDS. Siete in giro, state partendo, bravi, beati voi. Per quanto riguarda le vacanze, noi italiani siamo amanti dell'auto. Oltre il 70% programma almeno una vacanza estiva da fare in auto.
1: Quindi per comodità, per via di autonomia o forse anche un po' di risparmio,
0: con quello che costa la benzina oggi, il benzinaio più economico che ho visto durante la strada, 50 km, 1,95.
1: Aspetta,
0: era quello più economico. A Milano ho visto oltre 2 euro sia diesel che la benzina.
1: Così quasi vado in bici, da Milano in Puglia così. Siamo qui anche per un altro motivo, ovvero tutte quelle abitudini che dovremmo evitare, nello specifico il braccio fuori dal finestrino.
0: Adesso tu dimmi che d'estate uno non può mettere il braccio fuori dal finestrino.
1: Lo dice la scienza, sarebbe da evitare. È un classicone, ma riduce il controllo del volante, rallenta i tempi di reazione, perché così il braccio può urtare anche gli specchietti, le moto o altri ostacoli.
0: Vabbè, questo speriamo di no, cioè state attenti, se stai guidando, dove vai, cosa fai, devi far passare il traffico, se stai guidando il braccio ce l'hai al massimo appoggiato.
1: Ti potrebbero dare anche la multa, fino a 344 euro a seconda del caso, poi di volta in volta verrà valutato. Telomare sul sedile.
0: Ecco, tu questa cosa la fai sempre,
1: io
0: no?
1: La faccio, sì, quotidianamente quando, insomma, torno via dalla spiaggia.
0: Quando esce dalla radio, lui mette c'è il telomare dal parcheggio della radio a casa sua.
1: Sei al mare, sei in spiaggia, hai il costume bagnato, ti sei dimenticato il cambio, cosa che mi succede sempre, metto il telo e mi siedo.
0: Ecco. Ah, non ti spogli nudo, quindi metti il telo per non bagnare.
1: Oggi sei un po' troppo
0: peperina. Sto chiedendo per capire quali erano le alternative.
1: Dicono, non va bene, fa scivolare il corpo durante una frenata, non è sicuro, riduce la stabilità sul sedile, diminuisce l'efficacia della posizione di guida.
0: Hai meno grip e quindi rischi.
1: Questa non ero neanche io preparato, sincero, faccio un passo indietro.
0: Spiegami un po', anzi, se sei uno di quelli che guidano con le infradito, con le ciabattine.
1: Allora, si può fare, non c'è una legge che ce lo
0: vieta. Non è vietato.
1: Almeno attualmente, una volta sì, ma è un po' scomodo forse. Cioè, c'è il piede che parte, ti sguiscia via.
0: È pericoloso. Guidare a piedi nudi.
1: O con i tacchi. Guidi con i tacchi tu?
0: No. Ma pare che io non so neanche camminare con i tacchi, figurati guidare.
1: Ma manco guidare, mi dicevi.
0: No, guidare so guidare, ma con le scarpe normali. No ciabatte, no infradito, figuriamoci, no tacchi, niente di tutta questa roba qua.
1: Aria condizionata accesa con l'auto ferma.
0: Ti mettono la multa lì.
1: Fermi tutti, perché qui lo sappiamo bene, abbiamo raccontato diverse volte, non è cosa che da fare, neanche da pensare, qui vi pelano, termine tecnico proprio.
0: Termine tecnico scientifico.
1: Sì.
0: La sanzione amministrativa va da 223 a 444 euro in base all'articolo 157 del codice della strada.
1: Ragazzi,
0: tenere l'auto ferma in sosta con il motore acceso per usare l'aria condizionata è assolutamente vietato.
1: Piuttosto sudate un pochettino, poi fate una doccia bella fresca.
0: Ma andiamo dei ventagli.
1: C'è la moda adesso, tornata.

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS. Saif, parlare d'amore.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Giselle, di Mange Midi Pil.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
2: Everybody get up and dance.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: piaga businessman su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Mettiamo un punto a questa situazione legata a cattive abitudini estive.
1: Eh sì, perché tra le cattive abitudini, quella più rinomata, quella più frequente di tutti, ovviamente è guidare col telefono. Vi vediamo che siete lì, che mandate messaggini mentre guidate. Non fatelo, per favore, fermatevi se dovete proprio usare il telefono, anche perché soltanto il 41% di noi, degli italiani, utilizza il cellulare correttamente, ovvero attaccato col Bluetooth, per dire, con le cuffiette, comandi vocali, queste cose qua.
0: Male, circa un automobilista su due non usa sempre gli indicatori di direzione.
1: Quello, non sono io, è sempre quello che sta davanti a me.
0: Immagino,
1: sempre.
0: Guarda, non ti è mai successo a te, no?
1: No, io le frecce le uso
0: tutta
1: sempre.
0: Tutta perfetta.
1: E poi io, le frecce, le frecce, no, è vero.
0: L'ho detto che eri un po' peperina oggi.
1: Non le usano.
0: 51% pensa che superare di poco i limiti di velocità non sia pericoloso.
1: Dipende quanto, superare di poco quanto è, perché poi fermano a me perché andavo a due in più, per dire, no? Al limite 50 andavo a 52. Poi il matto che arriva a 180 in autostrada invece non lo ferma mai nessuno.
0: Ma ha fatto un torto qualcuno.
1: Ma è che quando si prende la macchina, diventa una bestia.
0: Hai sentito che roba oggi?

0: Senti, io ero in macchina con mio marito quando a Sanremo,
1: sì,
0: sul Corso Imperatrice, eravamo la terza, quarta macchina, che uno ha sorpassato nel pieno centro e gli abbiamo detto non c'è mai la polizia, quando ci vuole invece sì.
1: Ah, c'era?
0: Poveri loro, alla fine spiace, però sta bene, li hanno fermati.
1: Beccati.
0: Ciao, lì da Spedaletto.
2: Ciao, diceva non mi prenderanno mai. E invece l'hanno preso.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Sentiamo le ultime con Gianluca Teodori, ti ascoltiamo.
4: Ancora buon pomeriggio, incendi, 300.000 scappano dalle fiamme, tanti sono gli sfollati tra Francia occidentale e Spagna centrale, da giorni alle prese con le fiamme alimentate dal vento che hanno bruciato migliaia di ettari di verde. In Italia, roghi nel Gargano, in Molise messi in salvo gli occupanti di una residenza per anziani. In Germania, uno preso, l'altro in fuga, preso un iraniano, sospettato di essere il complice del presunto attentatore che alla guida di un van ha travolto un gruppo di partecipanti al Gay Pride a Berlino. Foto diffusa in tutto il paese, quella del presunto attentatore, 21enne tedesco di origini libanesi, considerato vicino all'ISIS. Una donna ha perso la vita nell'attentato, si contano anche 29 feriti, alcuni gravi, non ci sono italiani coinvolti, ha fatto sapere la Farnesina. Tra Stati Uniti e Iran, tregua di fatto allo stop di Trump, segue l'alta alle ritorsioni di Teheran. I media della Repubblica Islamica parlano di una petroliera esplosa al contatto con una mina nello stretto di Hormuz. E Papa Leone torna ad invocare la pace in Terra Santa dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza, ha detto il pontefice. Poi l'appello.
5: Si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
4: Lo sport, Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, poco oltre metà gara, seconde soste ai box, c'è Norris al comando su Verstappen, Antonelli e Piastri, dubbi su

0: Pirlo. Solo voci ma senza certezze sulla scelta del nuovo CT della nazionale. Tra le polemiche per l'indicazione della federazione dopo il no di Guardiola, l'annuncio della scorsa settimana in assemblea di Lega Serie A era l'investitura a stretto giro già nel weekend. Le alternative restano sempre quelle di Mancini e Conte. Ai mondiali di scherma Hong Kong, argento per Davide Di Veroli nella spada individuale maschile. Il romano delle Fiamme Oro si arrende solo in finale allo svizzero Malcotti. Questa è RDS.
1: Questa è Casa RDS, versione della domenica. Elisabetta Sacchi, Jason Gagliani. Senti, ma non ce l'hai tu un nome per la nazionale, come CT, qualcuno da proporre, un amico
2: adesso
1: tuo?
2: No, però dipende, c'è del budget, perché poi il ragionamento può scattare.
1: Non c'è il budget che probabilmente voleva Guardiola, quindi un po' meno di 20 milioni l'anno, però magari si aggiusta, non lo
2: so. Un po' meno, anche un 19 milioni, secondo me mi viene fuori un romanzo pazzeschi. Sai, quelle 700-800 pagine, solo per il titolo, solo per dare il nome,
1: potrebbe essere.
2: Se vi va, ci seguite sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV.
1: Anche sull'app, se volete.
3: Ovunque. All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: fai, Giovanotti, buon vento su RDS, chiudo la sequenza mixata 16:13.
1: Siamo pronti anche per parlare di figuracce, pagamenti rifiutati. Sai quella volta che dice: arrivi lì, devo pagare il POS, non funziona, non c'è il bancomat, carte di credito a disposizione.
0: Non hai contanti.
1: Dimenticato il portafoglio in macchina, no. Guarda, non riesco, sì, non
0: allora,
1: ce la faccio.
0: Quelli che dimenticato il portafogli, sei un po', come si dice in inglese, un paracool, secondo me.
1: Ma a te non ti è mai successo?
0: No,
1: a me è successo.
0: Dimenticare il portafoglio. Guarda!
1: Diverse
0: guarda
1: volte,
0: caso,
1: tra l'altro.
0: Non avevamo dubbi che te fosse successo.
1: Sbadato, può succedere
0: vabbè,
1: qualche volta.
0: Tra poco figuracce economiche ne parliamo, va?
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro.

0: in negozio, app e sul sito.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
0: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Hai dimenticato il portafogli, che si fa?
3: Non paghi.
2: Paga qualcun altro per te.
3: Certo, perché poi recupero in un secondo momento, no?
2: Non lo dice la scienza questo.
3: Lo dico io.

0: See You Again su RDS. In questi giorni avete votato per le nuove banconote?
1: Io sincero non ancora.
0: Sai che ho provato a fare il questo sondaggio, però pensavo, cioè, voti è una roba veloce. E invece no, c'era un sondaggio che mi stavo facendo colazione, un sondaggio che mi pigliava 20 minuti, ho detto vabbè, facciamolo in un altro momento.
1: Per prendere le ferie praticamente, capito? Per finirlo. Fatto sta,
0: cosa succede?
1: Che la Banca Centrale Europea ha svelato 10 progetti finalisti delle future banconote. Attenzione, lo dico sempre, ma non è che cambia il valore dell'euro,
0: no,
1: delle
0: certo.
1: Cambia soltanto disegni, la grafica, disegni, certo. È un bel progettone, il sondaggio che rimarrà aperto fino al 21 di settembre di quest'anno, sì, 2026. Due temi tra cui scegliere: cultura europea, quindi banconote che rendono omaggio ai grandi personaggi della storia europea, e poi dall'altra parte ci sono fiumi e uccelli.
0: Devo dire, eccola, che quelle con la grafica così un po' faunistica, sì, sono secondo me molto, molto
1: gradano,
0: belle, sono belle.
1: C'è un lavoro, abbiamo detto, gigante, perché per essere precisissimi, 1200 designer europei che hanno presentato la propria candidatura, ne sono stati selezionati soltanto 25. Una giuria composta da 21 esperti ha scelto poi quindi questi 10 progetti finalisti. Ma chi è che deciderà il vincitore assoluto?
0: Noi votiamo poi?
1: Noi votiamo poi, quindi voto dei cittadini numero uno, giudizio della giuria, valutazione tecnica e un secondo sondaggio.
0: C'è la stampa che vota?
1: Sanremo adesso.
0: No.
1: Un secondo sondaggio realizzato su un campione rappresentativo dei cittadini dell'area euro. Quando è che conosceremo tutto quanto? Speriamo a breve. Poi non è che viene attuato subitissimo.
0: Vabbè, ci vorranno un po' di anni.
1: Produzione.
0: Tra, ovviamente le nostre, quelle che abbiamo, rimangono, e queste andranno ad implementare, anche perché no.
1: Ci mancherebbe.
0: Saranno.
1: Faccio il butto.
0: No, cioè. Cosa? C'ho 50. No, niente, butta via quella lì.
1: Valgono
0: no,
1: più.
0: Non si butteranno. Non è ovviamente soltanto una questione estetica, ma anche il fatto di contrastare meglio la contraffazione con sistemi di sicurezza più avanzati, più facili da riconoscere anche per chi ha disabilità visive, e anche più resistenti e prodotte con materiali e processi sostenibili. Quindi, insomma, sarà utile anche su questo. Stando in tema di contanti,
1: soldi,
0: pagamenti, carte, soldi, mi è mai capitato, così c'è un'ultima, di fare qualche figuraccia perché non funziona il POS, perché non ho i contanti, perché la carta di credito ha superato il limite,
1: pagamenti rifiutati, il famoso portafoglio dimenticato, dici no,
0: sì,
1: ce l'ho
0: sì,
1: in macchina, intanto fate voi. Se vi va potete raggiungerci con messaggi vocali WhatsApp e noi li raggruppiamo 38822 38822.
0: Intanto c'è la nuova di Madonna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Eccoci ritrovato qui su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Si parlava di figuracce, pagamenti rifiutati, quella volta che il POS ha smesso di funzionare proprio in quell'occasione.
1: Una volta ho fatto la spesa, sono arrivata alla fine e al momento del pagamento mi sono resa conto di non avere il portafogli. Fortuna che c'era un mio amico e ha pagato lui la spesa.
2: Per fortuna, se no cosa fai? Ho dimenticato portafogli, lasci lì tutto, magari sei stata anche a scegliere i prodottini, le cose
0: due ore
2: giuste.
0: Di spesa, esatto. Di cose. Adesso non sono più amici, sono sposati sicuramente, certo. Dopo questo gesto così carino.
2: Allora, le vostre disavventure con pagamenti, perché dimentichi il portafoglio, perché non ti prendono la carta di credito, ti sei dimenticato di prelevare soldi finti, vi è mai capitato di avere in mano una banconota finta?
0: Cosa ci vuoi dire, scusa?
2: A me è capitato, ad esempio.
0: Tu sei una che frequenta...
2: No, non sono una che frequenta,
0: ecco.
2: Mi è capitato una banconota contraffatta.
0: Si sa mai.
2: E quindi me la sono trovata. Poi io
0: chiedevo per la scienza. 38822 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.

0: di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
1: Lo compro, ne compro.
0: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
1: Le zanzare femmina.
0: Sì, le zanzare femmina che, in particolare.
1: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Disavventure con pagamenti, finiti i soldi, carte che non funzionano, niente contanti.
10: Oggi non possiamo fare l'aperitivo.
9: Non
10: ho portato niente. Ok.

0: tattici nucleari qui su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Figuracce, pagamenti rifiutati, poste che non funzionano, sei lì e dici ah che bella cena che abbiamo fatto, e adesso chi è che paga? Com'è?
1: La sposa ha lasciato il portafoglio a casa, non funziona più ormai, con i pagamenti col wallet, col cellulare, il cellulare ce l'hanno tutti, non so scorda nessuno, quindi è proprio una scusa che non funziona più.
2: Capito? Questo segnatelo te e tutti quelli della tua stirpe che fate finta di...
0: Non è una stirpe, basterebbe dire, ho il cellulare scarico.
2: Il cellulare
0: portato il caricabatterie.
2: Hai dimenticato il portafoglio e il cellulare scarico nello stesso momento, tutto.
0: Ma non di avere fame.
2: Ma no, immaginavo.
0: Così.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Una volta mentre facevo la spesa, di fronte a me, cioè prima di me, c'era una vecchietta che una volta fatta la spesa andò a pagare, voleva pagare con la 5.000 lire dei soldi vecchi.
2: Amore.
3: Logicamente non volevano accettare e alla fine gliel'ho pagata io al posto suo.
0: Fatto bene.
3: Saluti Francesco da

0: Ciao Francesco. Beh, hai fatto un gesto bellissimo. Il punto è, povera signora, come faceva ad avere a casa 5.000 lire vecchie?
1: Basta conservarle e ti ritrovi
0: anche tu.
1: Ho capito,
0: però proprio da sola, e nessuno poteva farle capire che non era giusto.
1: Non ha controllato, dai. Il 48% degli italiani dichiara di aver incontrato almeno una volta problemi nell'utilizzare il proprio metodo di pagamento digitale preferito. Il 35%, sempre nostro, degli italiani, preferisce la carta di debito come metodo principale.
0: Okay.
1: E il 25% preferisce ancora il buon, caro e vecchio contante.
0: E infatti, guardalo qua, messaggio che ci è appena arrivato al 388 22 388 22. Sinceramente non ho nessuna carta sul telefono, pago sempre in contanti.
1: Vedi, io l'esatto opposto. L'unica cosa è che potrebbe essere un problema, non so se è successo anche a voi, forse una volta nella vita arrivi, esatto, vai al benzinaio, non avendo mai io cash contante tra le mani nel portafoglio, pago con la carta. Se in quel frangente la carta di credito, di debito, non funziona,
0: che è esattamente quello che ti è capitato,
1: sono rimasto a piedi, ho chiamato mio nonnino che è arrivato e mi ha gentilmente offerto 20 euro. Mi ha detto: con quello che avanza comprati anche il gelatino.
0: Ma con quello che avanza già tanto se arrivo a casa.
1: Ma infatti non ha avanzato niente, guarda, ho speso tutto per tornare a casa.
0: Vedi che anche te, i contanti, come dicono i nonni, contanti, sempre meglio avere 10.000 lire.
1: Ma i nonni sono preziosi, dai.

0: lui è Irama su RDS, disavventure con pagamenti.
1: Ne abbiamo? Sì. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Orte.
3: Ciao.
2: Anche a me è capitata una disavventura del genere. Ero in un hotel, a fine soggiorno dovevo saldare, il posto non funzionava. Ho provato 4-5 carte, ma niente.
1: Nulla.
2: Alla fine i proprietari di una certa età, quindi era difficile fargli capire che potevo transare diversamente, gli ho fatto capire che tramite PayPal gli sarebbero arrivati i soldi.
1: Cos'è?
2: E così feci, gli arrivò una notifica via mail e tutti felici e contenti, però non tutti possono, diciamo così, sono pronti a queste nuove tecnologie.
0: Beh, sì, difficile se uno non...
1: Non è nuovissimo, il fattore di pagare con PayPal, però,
0: no,
1: però capisco,
0: magari,
1: rispetto anche a una persona di una certa età, che possa sembrare strano. No?
0: Però se lo fai lì, secondo me in questo caso lui ha fatto bene a farlo lì davanti a loro, così arriva direttamente la notifica, arriva la mail, pam, i soldi ci sono e sei tranquillo. Poi come sono arrivati chi lo sa, però non sono arrivati, per fortuna.
1: L'importante è che abbia pagato,
0: ah,
1: se no
0: certo,
1: ti rincorrono.
0: Certo.
1: Ciccio, allora devi pagare qua, non è che funziona così, allora pagamento.

0: Rexha, Bibi Rexha, I'm Good Blue su RDS. Per concludere il discorso di pagamenti, cosa? Mi è capitato una volta che mi appioppassero dei soldi falsi.
1: Caspita. E quindi?
0: Praticamente uscivo da una gioielleria dove mi danno indietro un resto. Io avevo zero contanti, quindi avevo quei 20 euro lì ed era il resto della gioielleria, sicura
1: finti.
0: Come l'oro. Sì, non sapevo che erano finti quando me li andati, però sono uscita dalla gioielleria. Vado per spenderli altrove e mi rincorrono dicendo: ma questi soldi sono falsi! Io, come sono falsi? E quindi niente, preso in saccoccia e te li riporti a casa. Però uscita da una gioielleria in un centro commerciale.
1: Li hai buttati? Li hai stracciati?
0: Li ho tenuti lì per cercare di fregare te.
2: Elisabetta Sacchi?
0: Ecco, la polierata della finanza.
2: 50 euro, 50
1: euro. Arrivata la manza, arrivata lei a fare il controllo.
2: Te li do io falsi, dai, te li do io.
0: È arrivata la finanza, beccata subito.
2: Hai beccato la persona perfetta per la finanza.
1: Francesca Manzini, come stai?
2: Tutto bene, fresca dai piedi di piscina perché a un certo punto mi fanno... Ma tu non hai la radio? Certo! Volata.
1: Meno male che te l'hanno ricordato loro, se
2: no. No, me lo ricordavo anch'io. Però
1: ecco.
2: Sai quando si è presa quelle cose lì.
0: Allora sentito già la voce di Anna Pettinelli che rimbombava
2: capito?
0: Nelle orecchie. No, me lo ricordavo ecco.
2: Capito? Esatto, invece no, sono qui anche nel pre, quindi è tutto a posto. Grazie, viva la radio,
1: perfetto.
2: Viva il lavoro.
1: Meno male.
2: E tra un po' parleremo appunto di questo: che tanta è la fama. Se mi vuoi incontrare, te lo devi guadagnare.
1: Però toccata pianissimo.
2: Ma non
1: questo.
2: A me, per carità di Dio.
1: Ah, in senso così
2: andiamo
1: in
2: a Hollywood, andiamo. Hollywood, parleremo di questo dopo con Renzo Di Falco.
1: Va bene, arriverà anche lui a momenti. Noi ringraziamo Giulio Caproni in regia, grazie anche a Miss Elisabetta
0: Sacchi. Grazie, Gesù Gagliani, ci sentiamo domani dalle 22.
1: Yes, ci sto.
0: Baci.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Gianluca Teodori. Buonasera.
3: Buonasera.
2: A te.
3: Incendi, 300.000 sfollati tra la Francia occidentale e la Spagna centrale. Il vento che non consente alle centinaia di unità di soccorso impegnate di mettere sotto controllo le fiamme. Nelle ultime ore roghi nel Gargano, evacuati camping e strutture balneari di Campomarino in Molise. Vigili del fuoco intervenuti anche dall'Abruzzo, messi in salvo gli occupanti di una casa di riposo. Attentato terroristico di matrice islamica, non usa mezzi termini il governo tedesco sull'attacco a Berlino ai partecipanti del Gay Pride travolti da un van. Una donna è morta, ci sono una trentina di feriti, alcuni gravi. Arrestato un iraniano sospettato di trovarsi sul veicolo accanto al conducente, tuttora ricercato. È stato identificato in un tedesco di 21 anni di origini libanesi, ritenuto vicino all'ISIS. I media iraniani parlano di una petroliera esplosa al contatto con una mina nello stretto di Hormuz. Tra Stati Uniti e Teheran, tregua di fatto. Lo stop di Trump segue l'alta ritorsione di Teheran, che potrebbe riprendere i negoziati, secondo i media. Treni da stasera a Firenze, nuovo stop, al via la seconda fase dei lavori al cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo Roberta Lupi.
4: Dalle 23 fino alle 11 di giovedì prossimo, sospesa la circolazione ferroviaria nelle stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Completata la prima finestra di lavori, che ha visto la rimozione del precedente impalcato, si entra nella fase conclusiva dell'intervento. Sarà posato il nuovo ponte, del peso di 550 tonnellate, mediante una gru tra le più grandi impiegate in Europa. L'offerta ferroviaria sarà rimodulata, garantendo attraverso la linea tirrenica la circolazione dei treni a lunga percorrenza, attivati servizi di navette bus sostitutive.
3: Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, torna al successo Lando Norris, il campione del mondo della McLaren, davanti a Verstappen con la Red Bull e al leader del mondiale Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes, quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. In classifica Antonelli a 219 punti, Hamilton 160.

0: 69 Russell 160, questa è RDS.
1: Bentornati su RDS fino alle 21 insieme a Renzo Di Falco che ci sta raggiungendo tra poco. Nel frattempo parleremo di una notizia molto divertente che non poteva coinvolgere Steve Martin, perché lui dà la possibilità di incontrare i suoi fan, ma per arrivare a devi insomma ottenere una sorta di card. Ne parleremo dopo. Poi vi ricordo di scaricare l'app RDS Social TV Mobile, perché potrete vederci al vostro smartphone. Siamo sul 265 del digitale terrestre. Tra un po' arriva Wake Me Up Before You Go Go e soprattutto un saluto al nostro piccolo Lallo che ci segue sempre con grande affetto. Questa è RDS.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Volevo capire questa cosa delle card. Volevo capire se me le devo vendere. Volevo capire che se so ferma con
1: quale
0: la musica
1: card?
0: Io mi rifaccio la vita.
1: Ragazzi, questo è il talento di Francesca Manzini. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia, da Renzo Di Falco. Siamo insieme fino alle 9 anche oggi, per quest'ultima domenica dell'estate insieme, perché poi arriva agosto, ovviamente le cose cambiano.
0: Scusa, abbiamo un'altra.
1: No, io vado in ferie da domani, ma non è questo, non parleremo di.
0: Oh mio Dio, senza di te.
1: Sì, lo dice
0: tutto.
1: Sarò
0: benissimo.
1: Lo dice tutto.
0: No, non è vero, non è vero, lo sai che mi manchi.
1: Allora, c'è una cosa molto curiosa che vogliamo raccontarvi, perché oggi quando si incontrano le star, i personaggi famosi, anche Francesca Manzini, sicuramente capiterà dopo l'esperienza nella casa,
0: guarda,
1: e altro.
0: Abbastanza,
1: ti fanno addirittura dei
0: ritratti. Ma guarda, ve lo faccio vedere. Gloria Bracchi è stata un amore, ecco. Ringrazio e saluto, che mi ha fatto un ritratto meraviglioso per il mio compleanno. Grazie.
1: Ma il tuo compleanno deve ancora arrivare.
0: Sì, ma infatti morirò a breve. No, scherzo. Se queste cose fatte prima, però grazie, perché è un regalo meraviglioso di stima e affetto reciproco, perché il tuo tempo lo spendi per guardare, è stato efficiente.
1: L'avete
0: grazie.
1: Visto sul 265 del digitale terrestre, ovviamente se siete connessi a RDS, social TV o dall'app, ma insomma immagino che in cambio quando tu incontri dei fan loro vogliano un selfie.
0: Sì, mi chiedono spesso selfie, video, tecnicismi,
1: parlano
0: di te.
1: La constatazione è anche la prova che tu o che le altre persone hanno incontrato te. Prima di tutto questo, ovviamente, quando tu incontravi un personaggio famoso, sì, c'era l'autografo, potevi fare una foto che magari scattavi, ma come facevi a dire agli altri che era vero,
0: fammi
1: che avevi
0: vedere,
1: incontrato
0: esatto,
1: tale
0: quindi c'avevi la card.
1: Allora, Steve Martin, che cosa ha inventato? Un attore, insomma, anche molto famoso
0: grandioso.
1: Negli anni 80 e 90. Lui addirittura che faceva? Si era fatto fare delle card prestampate ai fan che lo fermavano per strada e le dava. Questa carta scriveva: questo conferma che hai avuto un incontro personale con me, che mi hai trovato caldo, cortese, intelligente, divertente, con tanto di firma. E quindi lo faceva praticamente per intorno agli anni 80, per qualche anno, per testimoniare, per far testimoniare ai fan che lo incontravano che veramente lo avevano incontrato, perché magari uno poteva millantare, inventare delle cose. Succede che poi questa roba non viene tanto compresa, sembrava anche un po' accusato di megalomania, no?
0: Certo.
1: Che gira con questo tipo di cose. Allora, nel 2021 un'altra attrice, Kat Dennings, ha condiviso proprio una foto della sua card che aveva incontrato Steve Martin e l'ha messa sui social, ha detto quasi quasi me la rivendo. Questo sta a testimoniare di come anche i tempi e la testimonianza, appunto,
0: di quel tempo,
1: parole,
0: cioè praticamente se io dovessi avere una card autografata da, che ne so, Anna Falchi nel 99, oggi me la rivendo a 5.000 euro.
1: Beh, sì.

0: Anna, riparliamone.
1: Ah, Anna, Diana, dammi le tue famosi carte. I reggiseni negli anni 90.
0: Mamma mia, vero, perché Michele con Roberta.
1: Ah, beh, lì è un'altra parte, diciamo.
0: Salutiamo, vabbè, ma ci vuole tanto Q nella vita.
1: Ci vuole tanto Q e tanti gadget che potete creare se siete un po' mitomani, diciamo così. Come lo
0: Senti,
1: è Monica Bellucci.
0: Ovvio, Waiting for Love e Waiting for Me, perché arriverò presto.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi volevo parlar d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Nicola Cioffi su RDS.
1: Oh, allora, arriva un messaggio al 388-2238-22, dove insomma, sono scritto: io ho chiesto una foto alla Manzini e me l'ha negata.
0: Io non nego mai una roba del genere, perché sono sempre molto grata verso il pubblico, e soprattutto se volevi avere un po' di visibilità te l'abbiamo data e sei un emero.
1: Ma
0: scemo.
1: Dai, adesso non litigare con gli ascoltatori. No, ragazzi, non lo fa la Manzini. La Manzini non rifiuta mai le foto.
0: Io sono molto gentile,
1: è
0: molto disponibile.
1: E gli chiede: facciamoci una foto.
0: No, faccio peggio, mi presento, dice: ma io lo so chi sei. Dico: ho capito.
1: Allora, livelli di divismo quasi come quelli di Monica Bellucci.
0: Beh, no,
1: perché... no, io
0: Monica l'ho dentro di me e tra un po' arriverà ai microfoni.
1: Sì, esatto.
0: Ovviamente il gesto scemo e non la persona, non mi permettere mai.
1: Certo, allora fra poco arriverà anche Monica Bellucci dopo la sequenza mixata, quindi se volete già cominciare a prenotarvi per vincere la RDS Bag
0: 388-22-388-22, convoglio a giocare con Monica.

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo.

0: sei. Abbracciamo il futuro.
1: Allora, stanno già arrivando i primi messaggi, 388-22-388-22, se volete giocare con Monica per prenotarvi, naturalmente, provare a vincere la RDS Bag. Intanto, quattro in fila, la nostra sequenza mixata di Luca Berardinelli.

0: Rosa su RDS.
1: Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: FIBA su RDS con Regina Di Cuori, con Piero Pelù che è in gran forma e l'abbiamo visto anche l'altra sera, tornato un po' a casa, no? Con insomma un live, parte della sua tournée, della tournée dei 40 anni della band, proprio a Firenze. Allora, sono le 5.33, in questo momento siamo sempre noi, Renzo e Francesca, e fra poco ritorna anche Monica Bellucci. Sapete che significa? Che dovete tradurre esattamente quello che dice, perché non è proprio troppo comprensibile, no? Quello che ci racconterà. Quindi una frase da interpretare e ovviamente il più bravo, il più veloce per voi, tra voi, vincerà una RDS bag. Come fare per giocare? Dovete scrivere "voglio giocare con Monica" al 38822 38822.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo

0: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Trio Ciaccio di due, Trio Ciaccio di due.
7: Sì,
6: parleremo di un influencer, vi ho detto già l'indizio, voglio giocare con Monica.

0: Twisted, Anna su RDS.
1: La facciamo entrare?
0: La siamo facciamo pronti? Entrare, eccola che arriva. Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Buonasera Monica Bellucci.
0: Buonasera, ciao.
1: Come stai?
0: Ciao bene, caldiaccia, fresca.
1: Ah, perfetto. Beh, sì, adesso fresca, certo. Vacanze?
0: Vacanze tra poco, del 2 agosto. Ah. Vado a fare la Spavenza Passi.
1: E dove vai?
0: A Maccarese.
1: No, pensavo qualcosa di più. Una no, canna, ma... una riviera, niente. Vabbè. Allora, ti presento la nostra ascoltatrice che gioca con noi oggi. E come ti chiami? Pronto? Che non ricordo.
2: Alessandra, ciao.
1: Alessandra, scusami,
0: Alessandra,
1: perdonami, da
0: ciao,
1: Bologna. Sì, mi era sfuggito un attimo perché ero concentrato ad ammirare la Bellucci e anche a sentire i suoi racconti, a interpretarli soprattutto.
0: Grazie.
1: Allora, Alessandra, che fai nella vita?
2: Ah, sono un'impiegata.
1: Ok, sei in vacanza. In vacanza, in ferie, in questo momento.
2: In vacanza, sì.
1: Bene, allora, è la prima volta che parli con Monica, capisco un po' d'emozione. Io ti spiego questa cosa, che magari non sai, ma è giusto che tu sappia. Hai due tentativi, quindi tu ascolta bene quello che dice Monica. Qualora non dovessi capire, buttati, di più parole possibili, ok? Così magari ci avviciniamo alla soluzione. Perché se al secondo, alla seconda opportunità non dovessi indovinare, dobbiamo poi lasciare la parola agli altri ascoltatori, ok?
2: Ok.
1: Mi raccomando, concentrati Alessandra, sei pronta? Andiamo?
2: Sì,
1: Monica,
2: vai.
1: Prego.
0: Che fregagni ciccia.
1: Capito qualcosa? Alessandra, non svenire, non mi lasciare così. Solo con Monica.
0: Allora?
2: Mi piace la ciccia.
0: No.
1: No? È un po' pericolosa questa cosa, ma vediamo un attimo di secondo tentativo.
0: Allora. Che fregagni ciccia.
1: Dai, dai, buttati. Alessandra.
0: Parla.
1: Alessandra.
2: mi piace la ciccia, boh.
1: L'ha ridetto, prova, non è quello, quindi
0: no,
1: prova a dire un'altra cosa.
0: Dai.
1: A cui può assomigliare questo suono, diciamo, questo insieme di suoni.
2: Il piranha mangia la ciccia.
1: No,
0: mi
1: dispiace. Guarda, non è difficile, però purtroppo dobbiamo salutarti.
0: E dobbiamo dare spazio agli altri ascoltatori al 3882 3882. Ripeto, piranha e ciccia.
1: Ok, allora Alessandra, comunque sappi che puoi riprovarci. Io lo so che ascoltandolo dalla radio è più facile, quando poi sei al telefono con Monica diventa più complicato. Però sicuramente avremo altre possibilità, va bene?
2: Va bene.
1: Buona estate.
0: Ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao, buona giornata.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Canto d'amore,
1: cioè Canto d'amore, bellissima.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Francesca Manzini, perché tanto fuori onda è, si è unita,
1: non
0: diciamo.
1: È un canto d'amore.
0: Vabbè, grazie.
1: Ma allora, Monica Bellucci, che poi tu capirai.
0: Monica Bellucci, qualcuno l'ha capita, tanti altri no. La nostra Alessandra purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante due tentativi. La frase era:
1: Chiara Ferragni è incinta.
0: Allora, vediamo un po' se avete indovinato.
2: Chiara Ferragni è incinta.
0: Brava. Meno male, per lei la RDS bag.
1: Tutta
0: allora,
1: tua.
0: Questo non è in realtà uno statement, cioè non è una notizia definita, è un gossip che si sta alimentando. Monica legge molto gossip.
1: Beh sì, non so che fare, ci sono solo tragedie.
0: Sono solo ecco, hai ragione. Allora Monica, grazie, per quanto mi riguarda ci vediamo la prossima stagione.
1: Va bene,
0: buona estate.
1: Ci vediamo a settembre.
0: Ci ritroviamo a settembre, ciao.

0: Piece of Your Heart, Medusa con Good Boys su RDS.
1: Sai che quanti ascoltatori stiamo accompagnando tra aperitivo, bagno, spiaggia,
0: milioni,
1: vacanze con
0: milioni.
1: Queste canzoni. Bellissimo, bellissimo stare con voi anche oggi fino alle 21. Attenzione, perché fra poco, tra una così un tuffo e l'altro, una nuotata, uno spritz,
0: un aperitivo
1: e una chiacchiera con gli amici, vi faremo anche riflettere un po' su quelli che sono i consigli non richiesti. Voi pensate a tutte le cose che vi dicono senza che voi chiediate un consiglio.
0: Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi ti ha detto di fare questa notizia?
1: Vabbè, adesso me ne vado.
0: Ma scusa.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summer

0: piace, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Gianluca Teodori, ben ritrovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Siamo con te in redazione RDS, pronti ad ascoltare cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore.
4: Partiamo dagli incendi, 300.000 sfollati per le fiamme che bruciano da giorni migliaia di ettari di verde sul versante atlantico della Francia e nell'area di Madrid in Spagna. In Italia ore difficili per i roghi divampati sul Gargano e nella zona di Campomarino e Molise, sgomberati gli occupanti di una casa di riposo e interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche e in Calabria. In Germania attentato di matrice islamica, secondo il governo, quello del van lanciato su un gruppo di partecipanti al Gay Pride a Berlino. Una donna è morta, si contano una trentina di feriti, alcuni gravi. Si cerca un 21enne di origini libanesi, ritenuto vicino all'ISIS, identificato come il conducente del veicolo. Arrestato un iraniano, sospettato di essere a bordo del mezzo, accanto all'attentatore nel momento dell'attacco. Spiragli di ripresa nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, fanno sapere i media della Repubblica Islamica, dopo lo stop ai raid statunitensi alle ritorsioni di Teheran. Margine da parte di Trump, ha rivelato l'ambasciatore di Washington alle Nazioni Unite Walls. Israele pensa intanto a nuovi raid in Cisgiordania e il Consiglio di sicurezza dello Stato ebraico ha approvato l'avvio della fase pilota del Consiglio di pace nella striscia di Gaza voluto proprio da Trump. Questo un giorno prima della partenza del primo ministro Netanyahu per Washington. Con le nuove norme di sicurezza siamo alla cronaca. Dopo i tanti annegamenti degli ultimi giorni, arrivano i controlli nelle piscine. I carabinieri dei NAS hanno rilevato a Roma 3 impianti irregolari su 7 ispezionati in poche ore. Ora lo sport, Guido De Santis.
5: La Formula 1 è il fine settimana perfetto di Lando Norris, il britannico della McLaren in Ungheria. Dopo la pole si prende anche la vittoria in un gran premio deciso da gomme e strategie. Precede Verstappen su Red Bull e leader del mondiale Kimi Antonelli. Il giovane talento della Mercedes ha ora 50 punti di vantaggio su Hamilton. Oggi il ferrarista deve accontentarsi del quinto posto, preceduto dal compagno di scuderia Leclerc, settimo Russell. La scherma ai mondiali di Hong Kong, terza medaglia per l'Italia e terzo argento, conquistato da Davide Di Veroli nella spada. Il 24enne romano delle Fiamme Oro, battuto in finale dallo svizzero Malcotti per una stoccata, ma non ha rimpianti.
6: È stata una giornata in cui ho combattuto dall'inizio alla fine, ho veramente dato tutto quello che avevo. Da un certo punto di vista mi dispiace per la finale, però più di questo non avevo. E come dico sempre, il mio obiettivo è concludere le gare sapendo di aver dato tutto e è stato esattamente così.
5: Volley femminile, Italia bronzo in Nations League nella finalina di Macao, battuta alla Cina, titolo alla Turchia con il 3-1 al Brasile. Questa è RDS.
7: Buonasera, bentornati su RDS, sono le 18, tra pochi secondi Renzo Di Falco,
8: Francesca Manzini
7: e Giulio Caproni su RDS, figlia.
8: Esatto, e ragazza. Allora,
7: Bene.
8: C'è anche Francesca Fagnani, naturalmente.
9: Beh, buonasera e benvenuto, buonasera. Renzo Di Falco, che bella si sente, mi pare un uccello che mostra.
8: Ma adesso, ma perché lei, ma chi gliel'ha chiesto? Ma perché io devo...
9: Ma lei mi chiede e rispondo, pure
8: ma no, lei
9: mi
8: fa domande e io non voglio rispondere, perché dobbiamo a volte combattere con le persone che ci danno dei consigli senza che noi li richiediamo. Magari sono argomenti un po' tabù, oppure cose che non vogliamo, di cui non vogliamo parlare, e loro...
9: E invece a me mi pagano per far proprio questo.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: Gaia Bossa Nostra e la chiude su RDS questa sequenza mixata.
1: Esatto.
0: Allora,
1: 6:13.
0: Dai, dammi questo consiglio, vai.
1: Stai molto meglio con i capelli sciolti.
0: A chi te l'ha chiesto? Grazie.
1: Lo sapevo, vedi.
0: Ma io non risponderei mai così, è troppo brutto.
1: No, infatti,
0: è antipatico,
1: mette in difficoltà chi riceve poi un consiglio non assolutamente
0: no,
1: non
0: oppure,
1: voluto.
0: Belli i capelli così, però secondo me, quando dicono secondo me, è una
1: che
0: tragedia.
1: È un modo, cioè, diciamo, per celare che si preferisce un'altra cosa rispetto a quella che... Lo so, ci sono, diciamo, tanti atteggiamenti sbagliati delle altre persone, magari siamo anche noi stessi a fare questa
0: ovvio.
1: Roba di cui parliamo, però poco cercheremo di capire cosa ci dicono più spesso quelli di cui non chiediamo assolutamente opinione e perché lo fanno o perché lo facciamo.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5

0: Stelle Edo.
1: Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: sia con Sean Paul su RDS.
1: Devi farlo, dai retta a me.
0: Cosa?
1: Manda quel.
0: Tanto devi, te lo metti nel cappello. Uno. Due, che cosa devo fare?
1: Trasferisciti in un'altra città.
0: Ma non esiste, c'ho i miei effetti, qui c'ho la mia vita, ma
1: allora,
0: non
1: questi,
0: esiste.
1: Questi, con anche compreso stai meglio così, sono alcuni dei consigli non richiesti più frequenti che varie persone sentono bisogno di dare, anche se nessuno glielo ha in realtà domandato, no?
0: Certo.
1: Secondo uno studio, il 71% delle persone che dispensano perle di saggezza, secondo loro, sa perfettamente di essere fastidioso ma non riesce a fermarsi. E c'è un motivo per il quale lo fa, cioè perché le persone tendono a darci delle opinioni pure se nessuno le vuole sentire.
0: Esatto,
1: è legato a una cosa, al bisogno di controllo, cioè al desiderio di sentirsi utili, di fare del bene agli altri. È, diciamo, una forma di premura un po' più stretta che si fa soprattutto con le persone che
0: si
1: hanno a cuore.
0: Io lo faccio, però quando hanno bisogno io agisco, quando non vogliono io capisco che non è il momento e non bisogna entrare.
1: Hanno questa sensibilità, questa discrezione nell'entrare, diciamo, no, nell'intimità con l'altro. C'è un bisogno di controllo e di gestione della propria ansia di fronte al problema degli altri, perché è come se noi volessimo dare delle risposte subito per riordinare la situazione dell'altra persona che pensiamo sia intricata, incasinata, problematica, e quindi è una sorta di premura, però dà molto fastidio. Ci sono appunto delle aree poi più colpite dai dispensatori di consigli, sono quelle legate alla famiglia e ai figli, tipo se piange non viziarlo, oppure dovresti coprirlo di più se magari si ammala spesso.
0: Ma
1: figli
0: che
1: degli altri.
0: Mai dire cosa deve fare
1: lavoro
0: un genitore sul proprio figlio.
1: È anche un altro ambito, tipo al tuo posto chiederei un aumento. Ho capito, ma
0: se
1: che ne
0: arrivato,
1: sai tu
0: se quello
1: come...
0: mi ci manda.
1: Ecco, appunto. Oppure stile di vita e salute, dovresti mangiare meno carboidrati, te l'hanno detto per esempio. Fai più sport?
0: Quando oggi ho fatto tennis sembravo la Fraccia alle prime armi. Dico solo questo.
1: Anche sulle relazioni, sui rapporti, diciamo, di coppia, si tende molto a essere intrusivi, tipo dovresti lasciarlo oppure dovresti parlarle. Cioè, queste sono le frasi più battute, diciamo, che vengono più dette, senza che in realtà i diretti interessati poi vogliano un consiglio, perché spesso ci si intrufola o anche si dà

0: hanno delle, si dicono delle cose che possono essere, possono sembrare sì, indiscrete. E quindi noi vogliamo un po' raccogliere tutti i consigli non richiesti ma fastidiosi che vi hanno fatto, che vi hanno dato o che magari voi avete dispensato pensando di fare bene all'altro, ai vostri amici, ai vostri affetti. Dai, con un messaggio vocale 38822 38822.
1: A chi avete sfrugugliato l'anima?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. A chi?

0: striscia su RDS, caro Renzo Di Fabio.
1: Cara Francesca Manzini, ci sono un sacco di consigli non richiesti che diamo alle persone alle quali vogliamo bene, perché tutto quello che sembra,
0: se non gli vogliamo
1: diciamo,
0: bene,
1: intrusivo o comunque un po' invadente, in realtà non è per cattiveria, non è detto per quel motivo, è detto per affetto. Forse
0: per affetto, però
1: affetto.
0: Bisogna comprendere una cosa molto importante, che il proprio punto di vista, purtroppo, essendo il proprio punto di vista, scusate il gioco di parole, tende a influenzare la persona che in quel momento non lo potrà mai accettare, perché è nel pieno del coinvolgimento della situazione.
1: Sì, sta vivendo la sua stessa vita. Quindi
0: bisogna, accetto,
1: però anche meno,
0: oppure tanto di me lo stesso, tanto non li eseguo.
1: Sentiamo un po' quali sono i consigli non richiesti o le cose che vi dicono quando in realtà non ve l'aspettate nemmeno che vi dicano quella cosa lì.
2: Esatto. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Max da Roma.
0: Ciao.
2: A me dà fastidio quando poi gli dicono: no, ma io lo dico per bene tuo, ma che ti importa a te, ma che ti ha chiesto?
0: Ma che ne
1: sei,
0: quello è il bene mio?
1: Esatto, cioè questo e tanti altri che stanno arrivando al 388-22-388-22 tra poco.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
6: No, questo mai sentito.
5: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
6: Ma il ping.
5: Pingami là.
6: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no, sono lontano.
5: Ah, mi pingheresti?
6: Ti pingo in smart working.
5: Ah. Pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
10: oh,
9: o ti senti così, o ti senti ACT.
11: Prova melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Problemi alle vie urinarie?
13: O ti senti così?
12: O ti senti ACT?
11: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia.

0: energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su Adwea.it. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Consigli non richiesti che vi hanno dato, che insomma volete condividere
3: Basta.
2: Con noi 38822
3: Basta, 38822.

0: Samurai J su RDS con Flamenco Paranoia.
1: Ti consiglio però di non parlarne così, cioè dillo, fai come me.
0: Fatti i fatti tuoi, scusami.
1: Pure, grazie.
0: Sei Anna Pettinelli. Allora, Anna Pettinelli, come facciamo gli auguri, perché oggi è Sant'Anna, ci è arrivato anche un messaggio, non da lei, ma ovviamente a ricordarci questa cosa. Auguri a tutte le Anna, anche Anna Pepe.
1: Anna, evviva Anna, i suoi cazzi. Toni.
0: Però adesso in vacanza non dovrebbero arrivare, se continuiamo così secondo me però arrivano. Consigli non richiesti.
1: Francesca, sei pregata di non dire.
0: Esatto, consigli non richiesti ne arrivano molto spesso da parte delle persone che ci vogliono bene, e come reagiamo? Sentite.
2: Sì, io sono mamma di un ragazzo di 26 anni.
1: Sì.
2: Tutte le volte che mi viene in mente di usare questo tipo di approccio, di magari accudimento, di voler risolvere i suoi problemi, dando consigli se lui non mi li ha chiesti, mi freno e dico ricordati che se hai bisogno di me io sono qua.
1: Carina, giusto, quindi... la pazienza, quindi lasci fare, dopo poi dirai l'avevo detto.
0: Che anche quella è una cosa molto fastidiosa, potremmo fare
1: orrenda,
0: un capitolo a parte.
1: Orrenda, quindi vale ascoltare i consigli dei nostri genitori.
0: È vero. Alessandra non sopporta l'amica che puntuale a ogni fine cena, soprattutto quando sono al ristorante, le dice sicura di volere il dolce, guarda che poi te ne penti. Ogni
1: poi te
0: volta.
1: Ne penti.
0: Poi se ne penti.
1: Certo.
0: Sì. Soprattutto
3: sono Jacopo, 16 anni da Roma, e a me mi dà fastidio quando mi borbottano addosso, quando mio papà mi borbotta sempre, mi dice qualcosa sempre in modo sgarbato, capito? Questo mi dà fastidio.
1: Certo.
0: Quello fa parte un po' poi del ruolo del genitore,
1: in realtà, soprattutto
0: in quell'età che hai tu,
1: perché
0: Jacopo.
1: Perché vogliono il meglio e quindi cercano di convincerti che la loro vita non è stata meravigliosa e vogliono che la tua lo sia e
0: vogliono il meglio per
1: e
0: te.
1: Vogliono il meglio, quindi ti creano una grande aspettativa, ecco. E basta.
0: Emanuele dice: mio padre ha anche ragione, ma mi dice sempre non lo sopporto più, dovresti comprarti una casa tua, basta buttare i soldi con l'affitto. Ha ragione anche in quel caso, però.
4: Ciao, la cosa che odiavo di più è quando mi dicevano: beh, ma cosa aspetti a fare un figlio? E poi quando è arrivato e l'ho perso, beh, ma dai, ribatti il chiodo finché è caldo. Alla fin fine almeno non lo fai troppo da vecchia. Penso che sia una delle cose intanto peggiori da dire a una donna, e poi di una mancanza di tatto veramente unica. Ciao,
1: allora,
4: un bacio.
1: Va bene, lascio andare questo suo spiacevole discorso nei tuoi confronti. Tu sappi che sei stata una donna che ci ha creduto, ha potuto fare quello che poteva, purtroppo nello stesso tempo la scienza non ti è stata amica, e ciascuna cosa ha bisogno dei propri tempi, sono sacri, perché più sei matura e pronta per scegliere la tua vita e quella altrui, meglio è.
0: Alla faccia dei consigli non richiesti, scherzo.
1: È vero.
0: Ci sta, comunque gli psicologi suggeriscono, quando non siamo, diciamo, molto toccati o non vogliamo sentire cosa

0: altri hanno da dirci, possiamo dire grazie per l'interesse, ma preferisco fare a modo mio, che è una frase un po' elegante, però anche un po' laconica.
1: Io farei il fugone quando qualcuno così, oh, scusa, mi hanno chiamato.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi. Ciao. A 50 anni qualcuno mi disse, sì. Quindi ne ho di più. I consigli sono come l'acqua. Si danno a richiesta.
0: Oh, solo ciao. Quando siete.
1: Bellissima. Carina, questa. Me la rigioco questa. Come grazie. L'acqua, si danno richieste.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: No, sono ragazzi, questo sound è.
1: Ha fatto la coreo durante tutto il video, anche sulla social TV al 265.
0: È un house incredibile,
1: sì,
0: che è tornata.
1: E continua a muoversi. Guardate, non potete vederlo se non vedete la televisione.
0: Mettetemi Tiziano Ferro ed ero contentissimo.
1: Allora, senti un po' qua a proposito di consigli non richiesti.
2: Io ho un'amica acida che mi dice sempre: dovresti evitare il glutine e ti sgonfieresti subito. Ma sì, dico, ma chi sei? Una nutrizionista? Hai visto le mie analisi? Sei una chimica di laboratorio? Ma che cosa ne sai? Ma chi se ne frega? Se mi voglio sgonfiare, mi sgonfio, non c'è bisogno che me lo dici.
0: Anche perché prima sgonfi la testa e dopo si sgonfia tutto il resto, c'è niente da fare. Perché
1: neuroni,
0: quando la testa
1: quando...
0: è piena di pensieri, mangi.
1: E vabbè, poi diventa un discorso, diciamo, tossico. Comunque, grazie, abbiamo capito che
0: ora,
1: è come l'acqua il
0: che
1: consiglio
0: non ho più
1: richiesto. Viene dalla prossima settimana? Che ne so, ti diverti, vai in vacanza, scusa.
0: Sicuro.

0: sua stima di Gamiope. Allora, grazie Cesare Cremonini, sta per finire un'altra ora, ma inizia subito un'altra.
1: Sì, nella quale sarà importante per tutti noi conoscere il segreto del successo di un artista che comunque sforna e tira fuori uno dopo l'altro di tormentone. Quindi quali sono gli ingredienti?
0: Chi è?
1: Tu la sai anche imitare.
0: La so imitare?
1: Sì.
0: È italiana?
1: No. 3, 2, 1.
0: Jennifer Lopez.
1: No, niente, no. Mi dispiace. Indovina tu.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: L'autorità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Guido De Santis alle 18.59. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Gli incendi, Gargano in fiamme da questa mattina, turisti e residenti evacuati dalle spiagge fra Peschici e Vieste, stop ai treni fra Puglia e Molise, viaggiatori bloccati a Termoli, roghi estesi fino al comune di Cagnano Varano, si combatte contro il fuoco anche in Abruzzo, in Molise appunto, Calabria e Sicilia. Migliaia di ettari di verde in fumo sul versante atlantico della Francia, fiamme a 15 km da Bordeaux e in Spagna, nell'area di Madrid e nel Valenciano. In Germania caccia all'uomo dopo l'attentato con un furgone contro la folla al Pride di Berlino, bilancio un morto e 3 feriti gravi, il sospetto autore è un 21enne tedesco di origini libanesi, sostenitore dello Stato Islamico con una condanna penale già alle spalle. L'Iran avrebbe confermato al Pakistan, paese mediatore, la sua disponibilità a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o Islamabad. Dopo l'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge un pensiero a tutti i popoli del mondo che soffrono a causa della guerra, poi le parole appunto sul Medio Oriente.
5: Un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace.
4: Siamo allo sport, la Formula 1 in Ungheria, gran premio al britannico della McLaren Lando Norris, precede Verstappen sul Red Bull.

0: leader del mondiale Kimi Antonelli, giovane talento Mercedes, ha ora 50 punti di vantaggio su Hamilton. Oggi il ferrarista deve accontentarsi del quinto posto, preceduto dal compagno di scuderia Leclerc, settimo Russell. Il calcio a Karlsruhe in Germania, successo in amichevole dell'Inter 2-1 nel recupero. Il risultato viene ribaltato dalla doppietta del 23enne Diouf. Questa è RDS.
1: Buonasera e bentornati, sono le 19, ancora fino alle 21 insieme a Renzo Di Falco.
2: Amaro Venier, come ogni domenica.
1: Buonasera amore.
2: Ma sei in replica o sei in diretta? Perché non si capisce più.
1: Io sono
2: più.
1: Ovunque amore.
2: Sempre ovunque.
1: Io
2: tutto
1: sono
2: là.
1: Ovunque come il wifi, pio tutto.
2: A volte non prende in realtà il wifi.
1: Vabbè.
2: Allora siamo noi, non è Amaro
1: Venier. Venier Web.
2: È la Manzini, avete capito, lo sapete?
1: Sì.
2: La Manzini fra poco saprà imitare anche un'altra star alla quale cercheremo.
1: Già?
2: Sì. Io ecco, esatto, dai. Cercheremo di capire il successo di questa canzone, Planetario. Intanto, grazie a JJ Carrozza e regia.
3: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Scopriremo di più di Shakira e di Dai Dai, pubblicata proprio a maggio di quest'anno, qualche mese fa. Shakira e Burna Boy, che ha conquistato la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al suo travolgente mix di afrobeats, reggaeton e dance pop, ovviamente anche alla cassa di risonanza dei mondiali, no? Di cui è stato l'inno ufficiale e colonna sonora indiscussa fin dalla grandiosa esibizione dal vivo alla cerimonia d'apertura, in cui c'era anche Andrea Bocelli con la pioggia di challenge virali sui social. Ma quella canzone che attualmente è in testa alle classifiche, appunto 10 classifiche contemporaneamente, è stata anche il risultato di una strategia globale pianificata molto bene, diciamo in maniera molto attenta, perché dietro le quinte c'era lo specialista di un marketing molto forte, che è Ray Rock, che in un'intervista rilasciata a Billboard ha svelato fin dalle prime fasi, appena l'abbiamo sentita, la canzone sembrava veramente fatta, perfetta per i mondiali. Abbiamo capito subito che Shakira aveva centrato l'obiettivo e l'aveva fatto anche a pieni voti. Francesca sa tutto su come è nata Dai Dai, ve lo racconta fra pochissimo.

0: più tardi.
1: Siamo ai primissimi giorni del 2026 quando lei fa sentire Shakira questa demo alla sua manager Nadine Elia e al resto del suo team e dice: nonostante la struttura musicale fosse ancora in fase di rifinitura, la sonorità pop, influenza globale, quel ritornello così viscerale ispirato ai cori da stadio conquistarono tutti, proprio tutti all'istante. Da quell'intuizione è nato l'inno ufficiale della FIFA World Cup, realizzato in collaborazione con appunto la star nigeriana Burna Boy e scritto a più mani con autori dal calibro di Ed Sheeran.

pareva mancare il Sheeran, e poi nelle 8 settimane successive prima dell'uscita di Dai Dai il team ha riacceso l'attenzione del pubblico globale pubblicando 3 brani di Shakira in 3 lingue diverse e con 3 star internazionali che sono Belè, Zara Larsson e Anita, per riaffermare lo status di icona pop internazionale. E poi vabbè, la data di uscita è stata pianificata in perfetta sinergia con il tour statunitense di Shakira, che alimenta poi una campagna quotidiana di annunci stampa, post social, nuovi remix, esibizioni dal vivo, per mantenere il brano costantemente in cima al trend estivo dei mondiali. E quindi Shaki decide, operazione decisamente riuscita, me la rimetti?

0: Noemi, su RDS. Tu
1: cosa
0: fai
1: anche all'ospedale,
0: sera?
1: Niente. Aspetto di guarire perché sono caduta, ma mi rialzo.
0: Sì, sì, si è rialzata e anche alla grande. Lo ha fatto con la giusta autoironia, perché insomma quello che è accaduto è veramente spiacevole.
1: Ci ho detto ciao, grazie, e poi mi sono sfasciata.
0: Vabbè, però tutto bene, facciamo un grande bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, Noemi.
0: Noemi, anzi Veronica, perché lei si chiama così. Allora, state con noi, perché fra poco.
1: Pezzi medici, come stai?
0: Arriveranno i quattro in fila, la nostra sequenza mixata, e poi la Manzini si trasforma in una dottoressa, non so ancora come si chiama, esperta di vabbè, non lo so, forse è meglio pensarci sui quattro in fila, sulla sequenza scegliere un nome di una dottoressa un po' più credibile, però vi dirà delle cose che sono vere, fidatevi.

0: sotto l'ombrellone.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: Segui su cinemarevolution.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ed arriva la sequenza mixata, quattro successi in fila per sei con il resto di due. AR, DS, 100%, grandi successi.
7: Il volume della tua estate

0: chiude la sequenza mixata con un grandissimo brano iconico di Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Sì, 7:34, sequenza sì. mixata appunto archiviata.
0: Adesso io mi trasformo.
1: Adesso si trasforma nella dottoressa
0: Manzenheimer per scoprire
1: i trucchi per
0: ingannare il corpo.
1: Per ingannare il corpo.
0: Sì, che ti dà dei messaggi che tu non vuoi ascoltare, okay, ma che sì. devi fare.
1: Qua ci vorrebbe il gioco come quello della Bellucci, cioè interpretare
0: se vuoi
1: tutto quello. Ma mi basta questa dottoressa adesso. Beh, comunque è chiaro quello che scopriremo fra poco, come il corpo ci inganna, o meglio,
0: o come
1: noi riusciamo
0: la mente può incannare il corpo che noi vogliamo fregare, ma la mente ci riporta là.
1: Che al mercato mio padre comprò.
0: Beh, tra poco. Lingardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Devi. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su Conad.it.
3: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella.
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM.

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Bonjour, sono una manzana, tra un poco parlerò di trucchi per ingannare.
1: Dottoressa, una fatica per sentirla, ma proprio non possiamo avere un interprete, no? Ok.
0: Fare tu

0: 54
1: buonasera, dottoressa Manzinger.
0: Manzinger, abbiamo cambiato prima per Manzheimer.
1: Perdoni, mi scusi, non ho capito.
0: Figurati.
1: Allora, sì, lei è una dottoressa di comprovato curriculum e storia clinica, diciamo.
0: Sì. Soprattutto perché ci sono stata in clinica proprio.
1: Sì, infatti per quello dicevo.
0: Però proprio dalle mie esperienze io ho capito qual è il segreto per ingannare il corpo, i trucchi.
1: Ma voi capite, ascoltatori, avete bisogno
0: strani
1: di una
0: trucchi.
1: Traduzione istantanea.
0: Ho solo un po' di sputacchiera.
1: Ah, ok. Allora, quali sono questi trucchi?
0: Allora, non riesci a dormire. Mi appunto zanzara bastarda.
1: Adesso, in questo momento live,
0: sì.
1: Non deve
0: disprezzare
1: così gli animali, gli insetti.
0: No, beh, le zanzare fanno venire cacao, quindi molto bene. È vero? È un studio vero.
1: Sì.
0: Non riesci a dormire, sbatti le palpebre velocemente per un minuto.
1: Ah, quindi se io non riesco a dormire, mi metto a sbattere le palpebre e entro un minuto,
0: minuto
1: mi addormento.
0: Esatto, dicono così.
1: E perché funziona così?
0: Non lo so. Ansioso, sei ansioso?
1: Sì.
0: Premi il naso e ti calmerà per forza, non respirando e paura di morire. E quindi devi calmare per forza col pensiero stimolato.
1: Ah, ho capito. Quindi se sono ansioso, io cerco di fare un recap e tradurre così gli ascoltatori che comprendono meglio.
0: Yeah.
1: Sono ansioso, tocco il naso, premo il naso, anche questo per un minuto?
0: Sì.
1: Sì, ma lei si sta guardando le, che
0: perché
1: cosa,
0: mi sta pungendo la zanzara, evidentemente sono dolce per lei.
1: Poi
0: ancora poca energia, scioccati il viso con acqua fredda.
1: Ah, se sei stanco ti fai un, ti lavi la faccia con l'acqua fredda gelata.
0: Esatto,
1: e ti svegli?
0: Ti risvegli, rigeneri, tonifichi, fanno via rughe e non c'è più bisogno di botox.
1: Ah, pure per quello, beh, è comodo però.
0: Beh, grazie, c'è ghiaccio e poi dopo finisce, se vai d'agosto a farlo non, non risolvi niente.
1: Ok, dottoressa,
0: ansia, ansia alta, posa la mano sul cuore e fai respiri lenti e profondi. E ancora ti senti piccolo.
1: Se hai l'ansia, posa la mano
0: sul
1: cuore.
0: Detto
1: come
0: sul cuore intonando
1: un
0: e
1: inno.
0: Fai respiri profondi.
1: Va bene, poi?
0: Ti senti pigro, lavati i denti con la mano sinistra e la confusione sveglia il cervello.
1: Ah, se sei destro, lavati la mano con una, diciamo, quella che non usi di solito e questo il cervello viene, lo inganna.
0: Esatto, okay, e chiudiamo con il naso chiuso, metti un ghiaccio sul palato e respira meglio subito. Io direi anche ibernare.
1: Ah, ok, ghiaccio sul palato quando avete il naso chiuso. Ma questa può essere una... Io vorrei provarla tutte insieme.
0: Le altre
1: ma spero di stare bene per non provarne nessuno, guardi.
0: Grazie, anche perché io stessa non ricorderei da dove iniziare.
1: Lei potrebbe tornare da dove è venuta, per favore.
0: In clinica, vado subito a
1: chiudermi. Grazie, buone vacanze. Grazie, dottoressa.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Giselle, Dimanche Midi Pil.
3: Alors, on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: va bene il DNA, io
1: o
0: però,
1: DNA
0: sì,
1: su RDS. Hai fame,
0: Renzo,
1: hai
0: fame. Scusa, fame.
1: Ecco, se n'è andata la dottoressa poco fa, ha avuto un grande successo, tra l'altro vedo un ottimo riscontro degli ascoltatori.
0: Sì.
1: Dottoressa Manzheimer, giusto?
0: Manzheimer, sì.
1: Oh, meno male, ho azzeccato il nome.
0: Ma questa
1: c'è
0: ha detto
1: un trucco.
0: Qualcosa per la fame.
1: No, c'è un trucco,
0: fame.
1: Se vuoi, che ho trovato io. E quindi dovremmo avere conferma, ma in realtà la scienza dice che se vogliamo ingannare lo stomaco più che il cervello e quindi diciamo controllare la fame, dobbiamo usare dei piatti più piccoli, perché quelli fanno credere al cervello che la porzione di cibo sia più grande. Oppure masticare a lungo.
0: Oppure
1: che io
0: mia
1: non
0: madre
1: faccio.
0: Che dice guarda 80 grammi No, ma il piatto.
1: Esatto,
0: no, trasborda proprio. Non
1: oppure
0: ha messo
1: se
0: 80
1: volete
0: grammi.
1: Mangiare una verdura prima dei pasti, prima di un primo, che comunque anche un'insalata, per esempio, può saziare, o anche bere acqua, riempie parzialmente lo stomaco e riduce, diciamo, in maniera anche un po' meccanica lo stimolo della fame.
0: E ti pareva.
1: E poi per tutto il resto, però, chiedete ai medici quelli veri, perché fino adesso, insomma, almeno con la Manzheimer abbiamo un po'. Che c'è?
0: Fame.
1: Ancora? Non è servito a nulla.
0: No.

0: Marshmallow Bastille tra i grandi successi
1: buoni
0: di RDS.
1: Marshmallow.
0: Sì, lo so, c'hai questa fame che ancora non ti passa, ma insomma, l'ora della cena arriva, Noi siamo in diretta fino alle 21, dopodiché sarai libera di andare dove vuoi. In vacanza, per esempio, ci andrai?
1: Sì, ritorno a Lampedusa la mia amica Barbara e poi Fregene.
0: Insomma, queste sono le tappe della Manzini.
1: Sì, dal Mar Marrone al Mar Blu.
0: Ecco, vabbè, allora la vacanza per alcuni può essere anche una folgorazione, qualcosa che veramente ti fa cambiare visione della vita e decidi da lì di dare una sterzata alla tua esistenza. Fra poco vi racconteremo delle storie incredibili.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Ancora insieme, ancora in redazione RDS con Guido De Santis. Ben ritrovato, Guido.
5: Ciao Renzo, buonasera a tutti.
0: Gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità.
5: In Germania il 21enne sospettato dell'attentato durante il Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 26 feriti, di cui 3 gravi, ucciso nel quartiere di Spandau nel corso di un'operazione di polizia. C'è stata un'irruzione delle forze speciali in un capanno da giardino. Gli agenti, secondo fonti stampa, sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco. Arrestato in precedenza il presunto passeggero del furgone omicida. A proposito del conducente del mezzo, ne aveva parlato il ministro dell'interno Alexander Dombrit, indicando appunto un cittadino tedesco di origine libanese. 436 gli identificati, parte dei quali provenienti da Francia, Germania e Belgio, dopo gli scontri che si sono verificati alla manifestazione di ieri nei quartieri TAV. Le loro posizioni sono al vaglio della polizia: sequestrati bottiglie incendiarie, ordigni artigianali, maschere antigas. Prima degli incidenti erano stati 1800 gli identificati, 2 i fermi, 2 DASPO urbano e 16 fogli di via, 126 feriti fra le forze dell'ordine. Gli incendi, ettari e ettari di vegetazione in fiamme, in Molise evacuati 26 pazienti da una struttura RSA, problemi sulla linea ferroviaria adriatica, paura per i roghi anche nel Gargano, con bagnanti evacuati via mare nelle spiagge fra Vieste e Peschici in Calabria e in Sicilia. Lo sport e la Formula 1: in Ungheria vince Norris su McLaren davanti a Verstappen Red Bull e Antonelli su Mercedes, poi i ferraristi Leclerc ed Hamilton. Il calcio, le amichevoli d'agosto: Casrue Inter 1-2, Napoli Carrarese 2-0, Cannes Roma 3-3. Mondiali di scherma: Hong Kong argento nella spada grazie a Davide Di Veroli. Questa è

0: RDS.
1: Che ore sono?
2: Sono le ore 20:02 minuti. Ciao, sono Falchex.
1: Ciao Falchex, come stai?
2: Ho fame anch'io, voglia di
1: tu.
2: Giga, mettimi subito alla corrente.
1: Ti metto a dieta di giga, sai com'è?
2: E certo, così me ne rimangono 500 megabyte.
1: Anche meno, spegniti per favore. Oh, meno male.
2: Ah, Renzo di Falco!
1: Oh, si è scaricata l'assistente digitale, Renzo, si è ricaricata la Manzini come se avesse mangiato un piatto di carbonara.
2: Come sei, detto bene, come perché se... non si mangia in diretta in studio,
1: non si
2: qui
1: mangia...
2: siamo professionisti.
1: Esatto, talmente professionisti che siamo anche in televisione sul 265 di RDS Social TV.
2: E scaricate l'app RDS Social TV Mobile che ci potete vedere e ascoltare dal vostro smartphone.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Mamma madame, chiude la sequenza mixata del nostro Gigi Carrozzo, che anche in regia. Grazie Gigi.
1: Siete con RDS fino alle 21 con Renzo e con Francesca, e anche con la pianificazione delle vacanze, perché insomma più o meno sono arrivate le ferie. Perché
0: che stress? Tutto il giorno.
1: Ah, lo stress della preparazione.
0: Valigia, no, io fosse per me partirei con la borsetta e mi compro le cose lì sul posto.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Se non fosse che se ne approfittano a volte
1: con i prezzi.
0: Perché chi viene da fuori dice vabbè adesso guadagno,
1: turista,
0: quando mi
1: cambia
0: da turista lo spegniamo, quindi arrivo con le cose mie, ciao.
1: Ecco, oppure hai qualcuno che ti porta la valigia e che si preoccupa addirittura di fartela. Vabbè, la vacanza, come dicevamo poco fa, potrebbe essere una folgorazione, perché ve lo raccontiamo tra poco.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i sub con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast.

0: Smart, l'energia che fa per te.
1: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Una vita in vacanza, cantava qualcuno, ma che succede, Manza?
5: E non lo so, spero che quando andrò dove vado non ci siano le zanzare, Santa

0: Tocco il naso.
1: Sì.
0: E il desiderio si avvera, quello di andare in vacanza. Beh, probabilmente ci riuscirò.
1: Tu domani,
0: insomma,
1: domani sono in ferie.
0: No, non lo voglio dire, non voglio, poi c'ho i fan che mi seguono, i paparazzi. Scherzo,
1: la Peppa
0: qua vicino.
1: Renzo di Fat Bieber.
0: Ma che figura. Allora, la vacanza può essere una folgorazione, perché quando uno si innamora di un posto a prima vista, o comunque ci passa una settimana, dei giorni, poi può anche pensare, può anche valutare di cambiare la propria vita e di far sì che quello divenga il suo posto d'elezione, la sua nuova residenza. Insomma, vi parlo di Catherine, che è una ragazza americana che lavorava 70 ore a settimana.
1: Madre.
0: Perché faceva due lavori anche ben pagati, oltre a studiare all'università, guadagnava un sacco di soldi, però non aveva tempo nemmeno per spenderli, e quindi a che senso aveva una vita così? È arrivato quindi quel momento che si chiama burnout, no? Quando non ce la fai più, è scoppiata in qualche senso, e ha deciso di cambiare per sempre la sua vita, perché ha detto: a che serve aspettare i 70 anni, tra virgolette, quelli della pensione, per magari pensare di viaggiare lì quando hai passato una vita a lavorare e a privarti di alcune cose proprio mentre sei

0: più giovane, quindi ha mollato, ha conosciuto un ragazzo che ha fatto la stessa cosa, che ha preso la stessa strada.
1: Ha preso e via.
0: E adesso passano le loro giornate in giro per il mondo, lavorano da remoto, lei appunto fa la scrittrice freelance, la ricercatrice, quindi vivono felici, bene,
1: fanno quello
0: spendendo
1: che vogliono,
0: anche poco e imparando, diciamo, a apprezzare, perché oggi poi è anche molto facile, basta una connessione a un computer e puoi lavorare in teoria
1: da dove
0: vuoi. Non
1: bisogna più che col computer connettersi con se stessi, sentirsi
0: quello sempre,
1: e
0: quello
1: decidere
0: sempre
1: proprio di stare bene anche andando contro il certo per l'incerto.
0: È vero, sono scelte anche molto coraggiose, se vuoi un po' rischiose. Una simile l'ha fatta una coppia di italiani, lei torinese e lui milanese, hanno trascorso mezza vita a portare i passeggeri sulla loro ecocrociera a vela, insomma una barca a vela. A un certo punto si sono fatti proprio quella domanda lì, hanno detto: ma a che senso ha far vedere posti nuovi ai clienti e noi invece ripercorrere sempre quei posti senza avere più il piacere dell'avventura, della scoperta di cose nuove? Così si sono fermati, hanno deciso di andare in un approdo stabile, però dall'altra parte del mondo, ve lo dico, un'isola dell'arcipelago delle Tuamotu in Polinesia francese, lì hanno un figlio che fa homeschooling, quindi diciamo è la mamma che gli sta insegnando fino a che non si prepara per gli esami di terza media, e loro affrontano le giornate addirittura aspettando la nave che non arriva tutte le settimane, può anche metterci 2 settimane per fare lo scarico e quindi può magari ritardare la farina o il pane, loro devono poi arrangiarsi a comunque campare e mangiare con quello che offre il posto.
1: Passa il convento.
0: Esatto, quello che passa il convento,
1: no,
0: che
1: sì,
0: passa la nave che arriva.
1: O che passa la nave che arriva. Però ecco, non andare alla ricerca del posto stellato.
0: No.
1: Cioè,
0: no,
1: anche perché le stelle te le puoi veramente godere in cielo con la semplicità, o te le crei tu, insomma. L'importante è scoprire un posto che non hai mai vissuto, perché se poi te ne stai in albergo stellato, ci rimani e non vai fuori ad apprezzare le bellezze del posto, ma
0: che vacanza è?
1: Che vacanza
0: e soprattutto
1: è?
0: Che scoperta fai?
1: Se è solo spiaggia e mare, veramente vai a fregene.
0: Ecco, appunto, come farai tu, tra
1: come
0: l'altro, e ti spiaggerai proprio, abbiamo capito.
1: Come le balene.
0: Non volevo dire questo, l'hai detto.
1: Ma lo sono
0: comunque.
1: Io, sono la manzalena spiaggiata.
0: C'è la nuova di Saif.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: 8 e 37.
1: Senti un po'.
0: Sì.
1: Che fine ha fatto?
0: Chi? Marco ti ricordi, scusa.
1: Perché deve. Mannaggia. Sì. Ecco, questa. No.
0: David
1: cioè,
0: Bowie.
1: No, che fine ha fatto. No. Vabbè, insomma.
0: Wendy
1: Windham,
0: non lo so. Oh, facciamo questa rubrica, meno male. Ritroviamo le persone, i miti della musica, della televisione, dello spettacolo che hanno avuto un grande successo, di cui avete magari il poster o la videocassetta registrata o l'audiocassetta o il CD o il vinile, quello che volete, e non si sono fatti più sentire, comunque insomma si sono ritirati a vita privata, fanno altre cose. Noi li ritroviamo comunque,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, noi se volevate un po' di privacy siamo lì proprio pronti a rompervi i
0: no, le star
1: i
0: più
1: privacy.
0: Che altro, non a voi. 38822 38822, chi è che volete ritrovare? Ditecelo con un messaggio vocale, che fine ha fatto, e noi
1: e Tizio Caio, e noi vi diciamo sempre ogni
0: cosa. Lascialo, non c'è, vero?
1: No, sempre c'è, lasciato tutto.
0: Ok, tra poco.
2: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Quando è
4: pesca?
3: È la colazione. Quando è
5: alla pera?
3: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi. Oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
2: Vieni a trovarci. Siamo official partner di RDS Loves Rimini.
3: Dovete sapere che fine hanno fatto i vostri miti del passato che sono scomparsi dalle scene e li ritroviamo. 388 22 388 22.

0: Sony, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari sono l'unica 100% grandi successi. RDS, siamo sempre noi e siamo pronti a ritrovare i personaggi del passato scomparsi.
1: Meraviglia.
0: Che fine hanno fatto? Di chi avete curiosità? Sentite. Anzi, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao, sono Valerio da Bergamo. Vorrei sapere che fine ha fatto l'Ubega di Mambo No. 5.

0: mai ballato questa canzone, no? Mambo Number 5 era la fine degli anni 90 e questo musicista tedesco di origini italiane era al vertice delle classifiche di mezzo mondo con la sua cover della canzone di Perez Prado del 1952. Dopo il successo ovviamente mondiale di Mambo Number 5, Lou Bega ha intrapreso un tour internazionale che lo portò in molte parti del mondo con molto stress che gli ha procurato un infarto a soli 24 anni. È stato un po' un campanello d'allarme perché nonostante i suoi problemi di salute Lou Bega ha pubblicato più canzoni e un album, ma tuttavia, perché comunque la musica smuove il mondo e anche la vita stessa, tuttavia è stato difficile eguagliare il successo della prima hit, perché nel 2021 Lou Bega ha pubblicato un nuovo album, 90s Cruiser, che ha segnato il suo ritorno dopo una pausa di 8 anni. Per l'album ha interpretato canzoni famose degli anni 90, continua a scrivere anche canzoni per film e altri artisti e compone musica insieme alla moglie Geneva, che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto una figlia. Quindi sta bene, scrive, compone, produce, ma che vogliamo di più?
1: Vorrebbe magari tornare in classifica come quei tempi, però è difficile fare.
0: Ce la faremo.
2: Ciao a tutti, io sono Michele. Volevo sapere che fine ha fatto Valeria Rossi, che andava molto forte qualche anno fa.
0: Certo.

canzone iconica questa, come dimenticarla in realtà? È di 25 anni fa, uscita nel 2001, ha vinto il Festival Bar e per Valeria Rossi il successo fu improvviso, perché lei non è che veniva da un background noto o da una gavetta, diciamo. La canzone è diventata un tormentone, è entrata nella testa di tutti quanti, tutti gli italiani, ha vinto anche il disco d'oro. Lei si ritrovò in questo vortice infinito fra migliaia di copie vendute, le interviste, le tournée, radio, festival. Poi a un certo punto il silenzio, ma non è facilmente mantenibile il successo a quel livello. Cosa fa oggi Valeria Rossi? Si è laureata in antropologia, ha lavorato presso gli uffici dell'anagrafe di Monza, quindi ha cambiato città, lei è romana, si è trasferita lì e vive lì con il figlio e con il marito ed è impegnata in un progetto che serve a raccogliere la voce delle piante e a trasformarla in musica, quindi diciamo un progetto molto ambizioso e quindi lei ha ultimamente anche fatto due pezzi, due brani realizzati con la voce delle piante, quindi la musica è comunque ancora parte della sua vita, anche se in un modo insomma un po' diverso rispetto a quello per cui l'abbiamo conosciuta.

0: Summerfunk Francesco Gabbani, e sono arrivati Vasco Rossi e Vasco? Francesca Romana Andrea.
1: E Dua Lipa.
2: Guarda, uguale.
0: Ragazzi, io lo dico, mamma, dal 2016 che ho messo piede in questa radio. Oh, Corrado Trisoglio è uguale al comandante.
3: Però volevo dirvi una cosa, che qui fuori c'è parcheggiata la Vespa gialla di Bruno Mars.
0: Ragazzi,
3: ah, giuro, ragazzi. Ho i testimoni.
2: Ma veramente.
3: Giuro. È quella lì,
1: facciamo il pieno di stalla.
0: Oh, magari
1: stasera.
0: Bruno vuole andare da Vasco, gli dice two hearts, ok,
1: facciamo un fit.
2: Secondo me sì, potrebbe averti scambiato per Vasco Rossi. Adesso entra, fate un fit
0: con che iniziate?
1: Voi fate un fit, allora, noi facciamo un fit check e
2: noi
1: ce
2: stasera
1: andiamo.
2: libertà, abbiamo un sacco di cose di cui parlare fuori onda e adesso scegliamo,
3: cioè come fuori
2: abbiamo...
3: in onda dobbiamo
2: no,
3: parlare
2: no, noi ci siamo preparati tante cose con Corrado. Okay. Adesso
0: ma lui l'ho detto, Franci, stai bene di testa, quello tutto a posto.
2: No, ho detto che mi sento molto stanca questo periodo.
0: Si sente.
2: Posso rappresentare tutti gli italiani stanchi di questo periodo.
0: Se ce li hai a casa.
1: È normale, a un certo punto, insomma, l'anno pesa, no? E quindi
2: ma
1: uno
2: no,
1: ha bisogno anche di.
2: Secondo me sono io,
0: 87 kg.
2: Stanno bene.
1: Ragazzi.
2: Allora, ecco, insomma, surprise.
1: Detto questo, io vi saluto, vado in vacanza, ci risentiamo
0: Renzo,
1: in giro.
0: Ci vediamo a fine agosto. Ti voglio
1: agosto
0: bene, grazie
1: riguarda.
0: Della pazienza di quest'anno.
1: Dovresti fare un regalo incredibile.
0: Anche tu mi ti ho fatto un sacco di imitazioni.
1: Va bene.
0: Quindi dopo questa bagarre, ciao.
1: Grazie.
4: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Si comincia subito dalla redazione di RDS per gli ultimi aggiornamenti. Sentiamo Guido De Santis. Buonasera Guido.
4: Ciao Corrado. L'attacco al Pride di Berlino che ha fatto un morto e 29 feriti, di cui 3 gravi, la polizia conferma la morte del sospetto attentatore. Irruzione delle forze speciali in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Gli agenti hanno risposto al fuoco uccidendo appunto il 21enne tedesco di origini libanesi. Fermato in precedenza il sospetto passeggero del furgone killer, pare un iraniano soggetto a provvedimento di espulsione. Le proteste dei Nottave, i gravi incidenti in Val di Susa, feriti 126 elementi delle forze dell'ordine, identificate 436 persone provenienti anche da Germania, Francia e Belgio. L'Italia e gli incendi, fiamme alimentate dal vento in diverse regioni, particolarmente difficile la situazione in Puglia e in Molise, nel Gargano turisti evacuati via mare, problemi per i treni sulla linea adriatica. Per il maltempo decine di interventi dei vigili del fuoco fra Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo. Lo sport, la Formula 1 in Ungheria, primo al traguardo il britannico della McLaren Lando Norris, precede Verstappen su Red Bull e il leader del mondiale Kimi Antonelli. Il giovane talento della Mercedes ha ora 50 punti di vantaggio su Hamilton, quinto il ferrarista oggi, preceduto anche da Leclerc. Il ciclismo, si è chiuso il Tour de France, a Parigi si impone l'olandese Van der Poel, ma la Grand Boucle va per la quinta volta allo sloveno Pogacar. Eguagliato il record di 4 grandi del passato, anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Nella giornata di lunedì ritroveremo via via un rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, ancora però della variabilità residua sull'Appennino, su alcune regioni del sud, soprattutto Sicilia, alcune aree del Basso Tirreno con brevi temporali, altrove più sole anche al nord Italia, caldo ancora moderato. Da martedì in poi super anticiclone con stabilità, cielo sereno poco nuvoloso su tutta Italia e temperature in sensibile aumento. Arriverà la quarta intensa ondata di caldo di questa estate. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci siamo, già gli applausi sulla fiducia ancora prima di cominciare, visto Francesca?
7: Ce li meritiamo, avete sentito bene, quarta ondata di caldo, sì. Così volevo rimarcare.
3: Mi sembri già preparata per la quarta ondata di caldo.
7: Cioè, non lo so. Secondo me a un certo punto bisogna lasciarsi andare, bisogna seguire il flow e vedere che cosa succede.
3: Non troppo però, esatto. Cerchiamo di rimanere.
7: Cioè, bisogna arrendersi a queste ondate di caldo, ma stasera avremo anche una soluzione per voi.
3: Per il fresco, dici?
7: Per il fresco.
3: Ok, intanto torniamo all'ondata di caldo. Non so se faceva caldo nel 1993. Questi erano gli Ace of Base e cominciamo così.
8: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue

0: Se adesso Francesca mi spiegherà, mi dirà cosa dovrò mangiare a cena da qui all'infinito, perché no, mi stava dando dei dettami.
1: Allora, mi sto fissando un po' con la teoria del piatto bilanciato, il piatto di Harvard. Se volete andatevi a informare.
0: Cos'è, scusa? Il piatto di Harvard?
1: Si chiama piatto di Harvard.
2: Mamma mia,
1: ragazzi, di che parliamo? Vabbè, questo perché io sto cercando un po' di controllare la glicemia, così chi ha il diabete saprà di che cosa sto parlando.
0: Del piatto di Harvard.
1: Del piatto di Harvard.
0: Dell'università di Harvard.
1: Dai, te lo dico al volo, se no rimaniamo col mistero.
0: Dai,
1: è un piatto, cioè noi quando componiamo il nostro piatto dobbiamo comporre il piatto con 50% fibre, 25% carboidrati, 25% proteine.
0: Proteine. Io però ho mangiato, era calibrato il mio pasto.
1: Me l'hai raccontato, non lo era.
0: Non lo era.
1: No, non lo era. Mancavano le fibre.
0: Quindi mi potrei addormentare da qui a luna, dice.
1: Esatto. E con la soluzione del tappo di sughero di cui volevamo parlarvi, non risolvereste nulla.
0: Nulla, esatto.
1: Allora, sta girando questa fake news e noi vorremmo in qualche modo salvarvi l'esistenza, no? È proprio nostra premura, giusto?
0: Esatto.
1: Allora, praticamente sta andando di moda questa teoria del tappo di sughero,
0: anche perché arriva la quarta ondata, quindi
1: ecco,
0: caldo, no?
1: Infatti,
0: quindi questo è importante,
1: è tutto collegato per sconfiggere un po' il caldo in auto. C'è chi non ha l'aria condizionata o magari non l'ama particolarmente, oppure vuole mantenere il fresco dell'auto quando scende,
0: o il gomito fuori dal finestrino, che...
1: il gomito fuori dal finestrino anche quello non aiuta per il caldo. Però questo tappo di sughero inserito nel gancio di chiusura dell'auto sta girando come fake news per isolare quello che è il fresco all'interno dell'auto quando scendiamo o mentre stiamo guidando, per mantenere l'aria condizionata all'interno.
0: Okay.
1: In realtà è dannosissimo.
0: Ma non possiamo fare come i cinesi che spruzzano vapore acqueo sui palazzi e magari sulla macchina potremmo creare un microclima per ripararci dal caldo. Cosa dici?
1: Dei mega ventilatoroni applicati ai lati
0: sulla
1: delle
0: capotta
1: strade.
0: della macchina.
1: No, però ecco, insomma, è una fake news, non provateci. Mia mamma per esempio gira con presente quei dove la borsa calda, no? La borsa dell'acqua calda,
0: okay,
1: ha lo stesso funzionamento può avere della borsa dell'acqua fredda, metti dentro semplicemente i cubetti
0: la
1: di
0: bull.
1: Ghiaccio. Sì. Mia mamma gira con quella in testa.
0: Ah, però non l'hanno mai fermata.
1: No. L'altro giorno ho detto: scusami, dove stai andando? E io caldo, ho paura dei colpi di calore in auto. E lei gira con
0: la
1: questa...
0: bulle con i cubetti di ghiaccio.
1: Di ghiaccio in testa.
0: La proverò io, poi tra l'altro. È piuttosto ergonomica.
1: Ragazzi, comunque quando si invecchia si soffre di più l'estate.
0: Direi.
1: Sì.
0: Proviamoci anche col sughero, magari in testa. Potrebbe.
1: Il sughero in testa. No, non lo fate però, davvero, perché poi alcune persone lo hanno provato e è diventato virale sui social, vari video di persone che consigliavano questa teoria del tappo di sughero. No, perché se si incastra il tappo e perde i pezzettini all'interno della fessura dell'auto, poi sono dolori per smontare lo sportello e riparare.
0: Quindi
1: costa
0: non ci
1: tantissimo.
0: Provate.
1: No.
0: Non ci provate.
1: Evitate.
0: Ci rinfreschiamo con la musica di Calvin Harris e Rihanna.
1: Yeah. Baby.

0: si muove.
1: Alfa, buon vento su RDS, ma noi non ci siamo neanche presentati. Corrado,
2: sì, ciao
1: Trisoglio.
2: A tutti, io sono Francesca, okay. E lui è Corrado.
1: Allora, sì, allora io sono Corrado Trisoglio.
2: E io sono Francesca Romana D'Andrea, saremo qua fino a l'una. Tra l'altro questa notte parleremo di nonni con una sorpresa, perché io ho scoperto che ci sono i nonni al contrario.
1: Sì, scusate, allora oggi è giornata mondiale dei nonni.
2: Esatto.
1: I nonni non sono tutti buoni, quelli carini, che ci facevano da mangiare, ci venivano a prendere a scuola.
2: E ci facevano le fragole impastate.
1: E facevano le fragole impastate con le mani buone.
2: Esatto.
1: C'erano anche, esistono anche nonni cattivi, quindi vogliamo parlare di nonni al contrario, come dice Corrado.
2: Tra poco.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina quelle, in particolare.
5: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Oggi non è la giornata dei nonni, oggi è la giornata degli zii.
2: Mi fai fare queste figure.
1: Ragazzi, oggi è giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La dovete smettere di mettere in discussione
2: non
1: la mia preparazione,
2: zii.
1: Ok?
6: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.

0: questa te la faccio di non ce la te. Okay. Roba
1: Sweet
0: tua.
1: Child O' Mine, Guns N' Roses, che invidia che ho per JJ, che mi ha appena raccontato dove andrà in vacanza.
0: JJ è uno riservato, non vuole sapere.
1: Non ho detto niente, ho detto solo dove andrà in vacanza.
0: Non vuole dire perché poi, capito, diventa di moda e lui non vuole.
1: Ma io ci sono stato 10 anni fa, scusa.
0: Vabbè, ma Corrado, tu sei, sui viaggi sei sempre avanti.
1: Però è per questo che lo invidio, perché è un posto fantastico. Però
0: senti, tu hai avuto nonni bravi o nonni cattivelli?
1: No, io tutti bravi, devo dire la verità, tutti sono buoni. Stato molto fortunato. Nonni. Tra l'altro c'è una notizia sui nonni che ho scoperto adesso, che un giocatore della Spagna ha dedicato il mondiale appena vinto a suo nonno, che è il più buono del mondo, a detta sua.
0: Vedi? Ecco. E invece noi parleremo di nonni cattivi, i vostri, 38822 38822, iniziate a raccontarci.
1: Anche i tuoi però.
0: Anche la mia, una in particolare.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila 2 pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, sai. Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.

0: fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così, o ti senti ACT.
1: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
0: Dica, no, mi scusi.
3: No, tranquilla, figurati.
0: Dica lei.
3: Ci sono i Maroon 5.

0: ombrellone.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo su RDS, questa era romantica, non è esattamente romantica da quello che ho capito la nonna della Franci, mi sembra, mi sembra un po' il contrario, che salutiamo naturalmente.
1: Sì, è l'unica ancora in vita, però insomma mi, è venuto, mi viene in mente ogni anno nel corso di questa festa, di questa celebrazione, giornata mondiale, in realtà non è una festa, è proprio una giornata di divulgazione, vari temi, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché molto spesso la figura del nonno viene associata alla bontà, alla tenerezza, alla saggezza, tranne la mia.
0: Esatto, siamo qua per frantumare il luogo comune.
1: La mia era cattivella.
0: Allora, facci qualche esempio, dai.
1: Ho raccontato fuori onda a Corrado e a JJ che mia nonna aveva quel barattolone di gel che andava tantissimo negli anni 90, inizi 2000, quel gel per i capelli verde,
0: non conosco
1: azzurro.
0: Il tema, come poi evidentemente.
1: Neanche i primi anni 2000? Niente.
0: No, ero già così.
1: Niente. Allora lei prendeva questi chili di gel, me li metteva in testa e poi mi tirava fortissimo i capelli con la spazzola per farmi la coda tutta tirata, era fissata, poi puntualmente mi tagliava la frangetta tutta storta, sempre, e quando andavamo al supermercato mi chiedeva i soldi.
0: Come ti chiedeva?
1: Sì, magari stava facendo la spesa e sapeva che io avevo
0: i
1: la
0: nonni,
1: mia paghetta.
0: I nonni danno le mance, cioè sono famosi per questo, e lei ti chiedeva i
1: lei
0: soldi.
1: Lei mi chiedeva se, non so, magari doveva pagare così le servivano dei soldi spicci, mi chiedeva i soldi della mia paghetta.
0: Ma dai.
1: Che è una cosa che a me non mi è mai passata, capito? È per questo che sono diventata
0: allora, vogliamo sapere se in Italia c'è un nonno, una nonna più cattivo.
1: Non... secondo me sì. Allora, nonno di Heidi, secondo me.
0: No, ma lui era burbero, ne parlavamo poco fa, però non era cattivo. Dai.
1: Vabbè, nonna di Hansel e Gretel, pure la vecchina, cattivella, perché in realtà era una cannibale. Capito? Non era così buona.
0: Beh, insomma, cannibali.
1: Però,
0: sei sicura che
1: era cattivella?
0: Era cannibale.
1: Era una cannibale, voleva mangiarli. Allora, però io sono sicura che siamo in tantissime ad avere avuto dei nonni un po' cattivelli. Sentiamo.
2: La mia nonna cattiva, mia nonna era mia nonna Pierina, che sgamava ogni cosa. Non lo so se era una maga o se era una strega.
1: Era una strega, sicuro.
2: Lei sgamava se eri ubriaca, sgamava se eri fumato, sgamava se non avevi pulito bene la macchina del gas.
1: Aia!
2: Lei sgamava
0: la macchina
2: tutto.
0: Del gas.
1: Era molto.
2: Era in ogni dove, aveva il dono dell'ubiquità.
1: Vabbè, l'esperienza.
0: Ti ha superato, mi sa, questo.
1: Sì, sì, così.
0: Chi
1: così
0: c'è?
1: Attenta.
0: C'è qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Vai.
1: C'era un
2: altro.
1: Io
2: sono Claudia d'Arezzo e vivevo in casa con i miei nonni paterni. La mia nonna paterna, siccome io ero miope e leggevo molto, ero e sono miope, era convinta che io fossi miope perché leggevo e non voleva assolutamente che leggessi.
1: Okay.
2: Allora, durante l'estate che facevamo il riposino pomeridiano, lei se vedeva la luce accesa in camera, entrava in camera. Allora io, e quindi, non devi leggere!
1: Non devi leggere!
2: Che poi non ci vedi! Allora io la spengevo, quando sentivo che lei si avvicinava, spengevo la luce dell'abajur e lei veniva a sentire se c'era la lampadina calda. Era terribile, terribile.
1: Ma
2: tutto questo mi ha passato, perché si fa sempre il contrario di quello che vogliono i genitori e anche i nonni, un amore incredibile per la lettura, però ancora una lettrice seriale.
1: Lei adesso in casa, quando legge, accende tutto, tutta casa, per ore, ok? Bene, bene, nonni cattivelli, mi è piaciuta questa infarinatura
0: veloce. Però nessuno è riuscito a battere ancora la tua.
1: No, la mia è la più cattiva.
0: Imbattibile,
1: proprio. Vabbè.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better. Better.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlar d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Real Lover, Siena Spyro su RDS. Allora, a proposito di nonni, senti questo messaggio che vorrei leggere. Allora, buonasera, mia
1: nonni
0: nonna.
1: Nonni cattivelli.
0: Sì, mia nonna invece comprava sempre tutto quanto a mio fratello più piccolo. Ovetti Kinder, figurine, giocattoli, tutto lui. A me non mi portava mai niente.
1: No, comunque le preferenze esistono.
0: Non
1: è
0: finito, perché una volta, un giorno, non avevo le chiavi di casa, ho scavalcato e ho preso una scoppettata in testa, 3 punti.
1: No.
0: Questa era la nonna.
1: Ragazzi, cioè i metodi antichi, capito? Quelli educativi, per cui poi alla fine i genitori dicevano: ha fatto bene così perché stavate da lei, quindi dovevate rispettare le sue
0: regole,
1: capito?
0: Certo.
1: Non è come adesso che i genitori si fanno sentire,
0: sì,
1: vanno a scuola.
0: Quando andava a fare la spesa i soldi non glieli chiedeva, almeno.
1: No, mia nonna è tremenda. Peggio ancora, mi ha raccontato che da ragazza dava appuntamento a un sacco di ragazzi,
0: sì?
1: Non si presentava, ma si appostava per vedere la loro reazione. Tremenda.

0: C'è un messaggio che ci dà una speranza per il futuro. Allora, ci scrivono: noi saremo i nonni tatuati, Vi, Vina, Adri, Mami e Nio. Cioè, li hanno tatuati i nomi dei nonni?
1: Sì,
0: ho capito bene?
1: Sì. Oppure no, magari noi saremo i nonni tatuati,
0: saremo,
1: nel senso che sono bravi.
0: Sono talmente bravi. Talmente bravi.
1: Okay. In effetti, mio marito ha il nonno tatuato perché suo nonno è stato un bravissimo nonno. Poi ci possono essere anche nonni bravi senza tatuarsi.
0: Certo, sì, forse qui è un po'.
1: Allora, aspetta, ti racconto l'ultima di mia nonna e poi chiudiamo.
0: Okay.
1: Aveva circa 75 anni, adesso ne ha 86. Io le dicevo: nonna, ma per passarti il tempo perché non vai in un centro anziani e a giocare a carte, così posso dire cosa rispondeva?
0: Sentiamo.
1: Alla romana? Io non ci vado al centro anziani perché è pieno dei vecchi. Quindi lei era giovane, capito?
0: Chiuderei così.
1: E voilà! Olè.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Guido De Santis, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie Francesca, buonasera a tutti.
3: Subito da te in redazione RDS per ascoltarti con le news.
4: Emergenze, incendi, ettari ed ettari di vegetazione in fiamme, paura per i roghi nel Gargano, bagnanti evacuati via mare nelle spiagge fra Vieste e Peschici in Molise, 26 anziani ricoverati in una struttura RSA allontanati, problemi sulla linea ferroviaria adriatica fra le due regioni, fiamme anche nel Barese, in Calabria, Sicilia, ma anche alle porte di Roma. In Germania è in corso le ricerche di un possibile complice di Abdul Ballut, il terrorista 21enne ucciso dalle forze speciali durante un blitz della polizia scattato a seguito dell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino. Ricordiamo morto una donna, 29 i feriti, 3 i fermati, 1 è ancora in custodia. In Medio Oriente il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe ordinato una pausa negli attacchi contro l'Iran per consentire a funzionari omaniti di recarsi a Teheran venerdì per colloqui. Siamo tutti fakir, lo striscione a guidare la manifestazione al Pilastro a Bologna, nel quartiere popolare, dove una settimana fa, durante un intervento di polizia e di personale sanitario, è morto il 42enne marocchino. Lo sport alla Formula 1 all'Hungaroring, il trionfo di Lando Norris su McLaren davanti a Verstappen e ad Antonelli. Kimi guida il mondiale con 50 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton, oggi quinto, preceduto anche da Leclerc. Gli assoluti di atletica a Firenze, solo 2:20 per Gianmarco Tamberi nell'alto, in dubbio la sua partecipazione agli europei. Gara a Scioli con 2:30, questa è RDS.
5: Le 22. Faccio un corso contro la

0: Andrea.
1: Ma perché? Chi è mia nonna?
2: È la nonna?
1: L'avvocato di mia nonna. Vabbè, io sono nulla tenente, non mi può togliere nulla.
2: No, però ti deve un 10 euro.
1: Mi deve ridare i miei soldi, anni sono anche aumentati.
2: Certo,
1: con gli interessi.
2: Francesca, romana, D'Andrea, Corrado, milanese, Trisoglio.
1: Esatto, metti un nome in mezzo.
2: Fino a luna, ecco.
1: Fino a luna c'è anche JJ Carrozzo, c'è l'estate che passeremo insieme e ripercorriamo poi ad ogni inizio ora anche un'estate. Questa è quella dell'83, c'era Lionel Richie.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: coppia Emma e Fabri Fibra insieme, un po' come noi, insieme fino a
1: io sono Fabri Fibra e tu sei Emma però.
0: Ah, che ti ringrazio.
1: Scusa, me lo prendo.
0: Va bene.
1: Allora, abbiamo parlato di nonni cattivi, ci siamo solamente scaldati perché stasera è la sera di un grande ritorno.
0: Esatto, parleremo anche di compagni di scuola questa sera, ecco. Delle cosiddette rimpatriate.
1: Dai, ecco. non spoileriamo altro.
0: No, basta così.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Scegli la nostra app.
2: Estate.
3: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
4: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
0: Io sono contrario,
1: Forse sono contrario. Un po' anch'io perché mi fanno un po' tristezza.

0: domenica.
1: Buona domenica, siamo ancora in tempo perché tra un'ora e 35 la canzone scade.
0: Esatto. Lunedì, quindi per fortuna ce la facciamo. Che è arrivata a quest'ora, va bene, quindi
1: bravi,
0: stupendo.
1: Bravi.
0: Allora, giornata importante perché Verdone ha annunciato che è stato restaurato Compagni di scuola, film del 1988, lo ha fatto attraverso i suoi social, su Instagram, ha detto ci siamo impegnati per restaurare Compagni di scuola, adesso è ufficialmente in alta definizione.
1: In alta definizione. Posso chiedere scusa?
0: Dica.
1: Non ho mai visto questo film.
0: No, corretto. Apprezzo l'onestà. Apprezzo l'onestà, però per favore
1: stanotte vado a dormire all'alba e mi rivedo.
0: No, questo non lo vogliamo. Però nel corso di questa settimana, della prossima, perché questa è quella che abbiamo vissuto, devi recuperare.
1: Perfetto.
0: Devi recuperare perché personalmente, ma io ho un debole per Verdone.
1: No, beh, anch'io li ho visti tutti i film, ma questo mi manca.
0: Ridere. Mm-hmm. Fa veramente ridere ed è la realtà, capito? Sono quei film, appunto, gli evergreen, non passano mai di moda perché sono delle situazioni che abbiamo vissuto tutti o comunque che non passano mai di moda.
1: Ma infatti il tema è proprio questo, cari amici. Siete favorevoli o contrari a queste belle rimpatriate, magari dopo decenni,
0: allora,
1: in cui non ci si vede?
0: A me fa sempre ridere perché ogni tanto si tenta di organizzare e magari uno inizia a dare buca, uno comincia a dire no ragazzi non ci sono per questo motivo e lo seguono tutti.
1: Ecco, poi adesso siamo favoriti anche da tutti gli strumenti perché Facebook, i social hanno creato un'esplosione di questo fenomeno negli ultimi anni, no? Sono nati per quello poi alla fine, come dicevamo.
0: Sì, Mark Zuckerberg insomma si voleva mettere in contatto tutte le persone del college, comunque ritrovarsi tra compagni di scuola, che in effetti è vero, quando ci siamo iscritti a Facebook forse è la prima cosa che abbiamo iniziato a fare perché ricordiamo.
1: Che fine ha fatto?
0: No, perché ricordiamo a memoria l'appello.
1: Sì.
0: Sbaglio? Tu ricordi a memoria?
1: No, siccome ho cambiato diverse classi,
0: anch'io,
1: ricordarli tutti è un po' complicato. Però.
0: Però ecco, poi bisognerebbe un attimo capire, se uno fa la rimpatriata, la rifà con quelli delle elementari, delle medie, delle superiori?
1: Beh, di solito si fa con quelle delle superiori.
0: Vedi, io la rifarei con le elementari.
1: Ah. Io proprio non ricordo neanche i miei, come sono passati un po' di decenni, i miei compagni delle elementari li ho quasi tutti rimossi.
0: Beh, ecco, però insomma vogliamo sapere da voi se vi piacciono queste rimpatriate di classe, se le avete fatte, come sono andate
1: esatto.
0: Magari lo fate ogni anno, ecco, un appuntamento che organizzate ogni anno. 388-22-388-22, vogliamo conoscere il vostro punto di vista sulle rimpatriate di classe.
1: Raccontateci tutto, intanto ci sentiamo anche questa dei Coldplay.
0: Yes. I know that this could hurt me bad.

0: e i Coldplay su RDS, questo è molto bello, eh? Allora, a proposito di rimpatriate,
1: però mi fa ridere col tuo tono.
0: Da poco più di un anno che una compagna delle elementari ci ha rintracciati praticamente tutti e con grande felicità ci siamo visti più volte, ma la cosa meravigliosa di questi incontri è che partecipa anche la nostra maestra di 94 anni.
1: Capito? Stupendo, Stefania, che li sgrida ancora.
0: Esatto, con la bacchetta.
1: Col registro lei va a cena e gli mette la nota se gridano. No, mi fa riderissimo questo. Sinceramente, se mi invitassero ad una rimpatriata più che un'occasione di ritrovo, lo vedrei come una piaga d'Egitto, un supplizio.
0: Continuate a raccontarci le vostre esperienze a proposito di ex compagni di scuola che fanno una rimpatriata magari dopo 30-40 anni, ci sta. 3882 3882. Adesso sentiamo una novità.
1: Wow, Peggy Goo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: Beh, in effetti è arrivato il tempo per lasciare spazio ai nostri ascoltatori per i messaggi che stanno arrivando sul tema rimpatriata sì oppure no, giusto?
1: Siamo partiti dalla nuova versione, aspetta, non mi viene il termine, come si dice quando... Aiutami, Corrado.
0: Non so cosa vuoi dire.
1: Baby brain. Dai, su, è stato restaurato.
0: Restaurato.
1: È stato restaurato il film.
0: Guarda che l'avevi già detto prima, c'eri già arrivata.
1: Sì, è stato restaurato il famosissimo film
0: di
1: Verdone, Compagni di scuola. E quindi vi abbiamo chiesto: voi siete per le rimpatriate di classe oppure non vi piacciono? Le vivete come un supplizio? Sentiamo.
2: Io sono Rosita e chiamo da Arezzo. Noi abbiamo fatto la rimpatriata delle elementari nel 2018. Ancora la nostra maestra era viva, è venuta a mancare dopo un paio d'anni ed è stata una sorpresa bellissima. Abbiamo fatto l'appello, abbiamo riso, scherzato, la torta, lei ci ha raccontato tante cose che si ricordava di noi.
1: Carina.
2: Io sono classe 1970, vi posso immaginare quando ho fatto l'elementare. E dopo, il giorno dopo, tutti a fargli complimenti perché l'avevano vista su sta cosa, fasce boc, e lei era emozionata perché tutti, che festa che ti hanno fatto i tuoi alunni.
1: Carina.
0: Che bello.
1: Vabbè, se sei stati bravi insegnanti, queste cose ci stanno anche dopo tanti anni, vedi?
0: Sì, cioè, quindi mi stai facendo venire voglia di fare una rimpatriata.
1: Vedi, essere brava.
0: Adesso vado a beccare tutti su Facebook i miei compagni di classe.
1: Su fasce boc.
0: Faccio Facebook.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Allora puoi ripetere quello che hai appena
1: detto,
0: per favore?
1: Lo ripeterò con le buone maniere. C'è una cosa di cui dobbiamo assolutamente parlare che riguarda i compagni di scuola.

0: Sabrina Carpenter, bring your love su RDS. Ma voi immaginate tipo la rimpatriata di classe Sabrina Carpenter o Madonna, no? Che comunque provano a invitarle, ma non ci vanno, ovviamente.
1: Esatto.
0: E invece pensa se ci andassero. Umilmente.
1: Però sarebbe un bel riscatto, perché magari Madonna era vessata quando era nell'elementare, magari era bruttina, sì, sì. La prendevano in giro.
0: Stavo raccontando fuori onda che all'elementare c'era un tizio che mi dava sempre fastidio. Posso dire, proprio racconto tutto.
1: Racconta.
0: Allora, io essendo stata sempre molto scura di capelli, di pelle, così.
1: Però racconta tutto.
0: Avevo un po' di baffi.
1: Ecco.
0: Ok? Allora, questo ragazzino, non me lo scorderò mai, mi chiamava Baffo Moretti. Che adesso ci riderei. Ma comunque, la cosa che mi dà fastidio è che ad oggi avrei il carattere per, capito,
1: per
0: metterlo al suo posto e dire tu vieni a dare fastidio a me, e invece da piccola ci restavo
1: male.
0: Pensa
1: che riscatto, cosa fa lui nella vita?
0: Non
1: adesso?
0: Lo so, neanche lo seguo, forse lui segue me. Capito?
1: Secondo adesso, me imbottiglia le birre.
0: Adesso guarda Baffo Moretti, non ce li ho più i baffi, bello.
1: Ecco.
2: Io volevo dirvi che noi abbiamo creato una chat di compagni delle elementari. Siamo in tantissimi, perché alle elementari eravamo in 44, sono Maria Paola e le mie elementari le ho fatte così come tutte le scuole, vivo Valencia, e abbiamo fatto qualche anno la cena, c'eravamo tutti ovviamente, molti meno di quelli che eravamo, però c'è uno scambio continuativo di tanti auguri del compleanno, quando succede qualcosa di bello alle persone. E quindi effettivamente con i compagni degli elementari si può fare.
0: Si può fare.
1: Hai notato che sono tutte storie positive?
0: Sì, è vero.
1: Cioè, non ce n'è una che.
0: Tranne so, l'ascoltatore ha scritto che è un supplizio se viene invitato a queste cene.
3: Io e i miei ex compagni delle medie, che abbiamo terminato nel lontano 1989, ci troviamo regolarmente almeno una volta l'anno.
0: Dai.
3: Non riusciamo più volte, ma ci sentiamo, siamo rimasti in amicizia, abbiamo recuperato un'amicizia che era veramente molto forte, quindi
0: bello.
3: Ci vogliamo bene,
1: bello.
3: Ci vediamo e ci vorremmo vedere un po' più spesso, ma una rimpatriata che ci rinfranca e ci ristora. Ciao.
1: Allora abbiamo un appello per Baffo Moretti: se sei un uomo, palesati.
0: Sì, era un uomo.
1: Sì, no, uomo nel senso, quello l'avevo intuito.
2: Sono stata ad una rimpatriata delle elementari e io ero molto emozionata, perché dopo le elementari sono trasferita anche abbastanza lontano, quindi rivedere tutti è stato molto bello, ma in quell'occasione ho preso, penso, la soddisfazione, una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, perché il ragazzo, il ragazzino a cui io ero veramente molto molto, di cui ero molto ossessionata, è una cotta tremenda, ragazzi, tremenda, mi ha fatto il filo per tutta la serata, tutta. E quindi io ero fidanzata all'epoca, quindi fu un grande no. Però ragazzi, che goduria, bellissimo.
1: Vedi?
0: Dai, siamo onesti.
1: Secondo me sei un po' pentita.
0: Ma certo, ma non lo so. Ma scusa, siamo onesti, quante volte siamo andati a rivedere i profili a volte di persone delle elementari, delle medie, che erano quelli che magari ci piacevano? E rivedendoli, no? Abbiamo anche pensato, io stavo male per questo.
1: Esatto, che andava
0: prego
1: a ballare la domenica pomeriggio, mentre io facevo altre.
0: Dai, su. Dai. Però capita, è così. L'amore è cieco.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Cabana, Irama su RDS, chiudiamo l'argomento compagni di scuola.
1: Sì.
0: Però Corrado devi recuperare il film. Promesso. Obiettivo della settimana?
1: Va bene, me lo
0: dai,
1: segno.
0: Dai,
1: giuro.
0: Poi ne parliamo, lo commentiamo insieme.
1: Va bene.
0: Se no non possiamo condividere questa cosa.
1: No, però è talmente vasta la filmografia di Verdone, possiamo commentare tutti gli altri che ho visto.
0: Certo, certo. Però questo.
1: Ok, va bene. Me lo segno.
0: Allora, noi vogliamo parlare anche di Katy Perry che è arrabbiata. Molto arrabbiata.
1: State qui con noi perché ne parliamo nella prossima ora qui su RDS, mentre tra un attimo torna anche la redazione.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: E allora buona serata e ben ritrovato Guido De Santis.
5: Ciao Corrado, buonasera a tutti.
1: Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
5: Scontri in Val di Susa, nei cantieri TAV, 436 gli identificati, parte dei quali provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati bottiglie incendiarie, ordigni artigianali, maschere antigas, 126 feriti fra le forze dell'ordine. Incendi, Gargano in fiamme, turisti evacuati dai villaggi e dalle spiagge, problemi particolarmente gravi per i roghi anche in Molise. Interrotta la ferrovia, vegetazione in fumo in altre regioni, a Roma lunghe code sul grande raccordo anulare. In Germania lo abbiamo ucciso, così la polizia tedesca ha annunciato la morte del 21enne sospettato di aver effettuato ieri sera l'attentato al Pride di Berlino, costato la vita a una donna, 29 feriti, Abdul Ballut freddato in un'incursione delle forze speciali che hanno risposto al fuoco. La Romania annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo dopo che le forze armate del paese membro NATO hanno abbattuto un terzo drone in altrettanti giorni. Lo sport Formula 1, Gran Premio di Ungheria, Lando Norris, il britannico McLaren, precede Verstappen, Red Bull, terzo Kimi Antonelli, il giovane talento Mercedes, guida il mondiale con 50 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton, quinto a traguardo dietro a Leclerc. La scherma ai mondiali di Hong Kong, terza medaglia per l'Italia, terzo argento conquistato da Davide Di Veroli nella spada. Il 24enne delle Fiamme Oro battuto in finale dallo svizzero Malcotti per una sola stoccata. Questa è RDS.
0: Sono le 23:02 minuti, questo RDS, domenica sera, la stiamo passando insieme. Buonasera Corrado Trisoglio.
1: Buonasera Francesca Romana D'Andrea. Però guarda, stavo pensando che in effetti Katy Perry ha tante ragioni per arrabbiarsi.
0: Lo credo.
1: D'accordo?
0: Sì, ne vogliamo parlare perché non si fa, non si prendono le cose degli altri senza permesso.
1: Brava. E poi con questo scopo, diciamo.
0: Sì. In effetti è coraggiosa perché non si è arrabbiata con uno qualunque.
1: Esatto.
0: Forse ne avete sentito parlare in queste ore, ma vogliamo rimarcare il concetto.
1: Brava.
0: Con JJ Carrozzo che ci supporterà. Va bene?
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: E poi c'è qualcun altro che ha perso la pazienza, ed è anche una cosa un po' surreale, no? Pensare a un litigio tra Katy Perry e Donald Trump. Cioè, sì, tu l'avresti mai immaginato?
1: No, effettivamente no, ed è anche un litigio un po' unilaterale, perché sì, non credo che Trump abbia ancora risposto a Katy Perry.
0: Figurati.
1: Allora, lei è arrabbiatissima perché in queste ultime ore sta circolando un video su TikTok, uh-huh, dall'account della Casa Bianca.
0: Esatto, quindi quello ufficiale della
1: Casa
0: Bianca.
1: Ufficiale della Casa Bianca, che ha realizzato un video con vari attacchi missilistici. E come colonna sonora la canzone Firework di Katy Perry, che è questa qui.

0: piace.
1: È proprio
0: poi...
1: un pezzo di, una di questa canzone che è il boom boom boom, che è stato utilizzato.
2: Esatto, cioè... però non ha niente di bellico, niente, perché questa canzone è stata scritta perché fosse un inno di speranza, di guarigione e forza interiore per quelli che magari stanno attraversando un periodo di crisi, quindi non c'entra proprio nulla con la guerra. Niente.
1: Assolutamente. Katy Perry si dissocia, è anche molto arrabbiata, riflettevamo fuori onda che avrebbe anche tutte le ragioni per fargli causa.
2: Tutti gli strumenti, esatto.
1: Beh, quindi
2: devono vendere la Casa Bianca
1: veramente
2: per
1: però capita molto spesso che la Casa Bianca su TikTok utilizzi delle tracce di cantanti che invece si dissociano dalla promozione della guerra, no?
2: Ecco, tra l'altro lei aveva anche già eseguito questa canzone fuori dal Lincoln Memorial durante l'evento televisivo che celebrava l'insediamento di Joe Biden,
1: ecco,
2: quindi insomma c'era già stato un contatto
1: parte
2: con la Casa Bianca.
1: Però è molto arrabbiata, ha detto mai avrei pensato nella mia carriera di dovermi difendere, di dover difendere questo diritto nei confronti delle mie canzoni.
2: Senti,
1: che invece sono un inno alla speranza.
2: Secondo te Trump come risponderà a questo?
1: Bah. No, così come ha fatto.
2: Bah.
1: Non lo so, però non credo che risponderà. Anche se lui risponde al telefono, hai visto?
2: Sì.
1: Tu lo chiami, no? Perché
2: sì, l'ho chiamato anche io una volta.
1: Che ha risposto?
2: Sì. Gli ha detto fireworks.
1: Infatti, giusto così.

0: Cara Fra, ti devo dare una delusione. Secondo me questo non è un sample di Me Gusta
1: No, no, non no, ci sto viajando por el mundo, caro G.
0: No.
1: Manu ciao su RDS, io ho detto che mi ricorda, ma proprio tantissimo.
0: Ti ricorda, ma
1: Me Gusta Tu.
0: Allora,
1: ma è uguale.
0: Allora, io e JJ abbiamo una Bibbia che si chiama U-Sample. Siamo andati a verificare. È vero o no? Confermi che non è un campione, vedi?
1: No, non, ma che c'entra? Magari
0: ci assomiglia,
1: l'hanno...
0: ci assomiglia.
1: No, è identica. L'hanno leggermente rallentata, dai.
0: Sentiamo, sentiamo. Sentiamo invece l'altra con Karol G.
1: Si può sentire quella di Karol G? No, no, no, no,
0: non la facciamo.
1: Aspetta, te la canto io sopra. Scommetti che è uguale.
0: Uguale, uguale identica.
1: Ma per me è identica. Vogliamo aprire un dibattito?
0: Canta.
1: No, adesso su questa
0: mi
1: non posso.
0: Mi stai già ipnotizzando.
1: Si rovina tutto.

0: io ho un'idea, lasciamo scegliere agli ascoltatori.
1: Ok, vero. Cerchiamo di essere imparziali. Da una parte, Carol G, Manu Ciao, viajando por el mundo. Dall'altra parte, invece, me gusta tu. Per me, stesso sample. Sentiamo. Questo è viajando por el mundo.
0: Sì.
1: Dai.
0: Beh, tanto che è più veloce.
1: Vabbè, ma che c'entra? Scusa.
0: No, ma sono due mondi diversi.
1: Ah, cioè, sentiamo viajando por el mundo. Mi potrei arrabbiare.
0: Ti ho già detto, la nostra Bibbia ha parlato chiaro. Non c'è
1: credete
0: nessun
1: alle
0: campione.
1: Vostre orecchie, quindi non date fiducia alle vostre orecchie. Io insisto,
0: ma
1: sono la stessa cosa.
0: È lo stile di Manu Ciao.
1: Ma no, è proprio una ripresa.
0: È vero, no, è lo stile, la chitarrina in levare di Manu Ciao, dai.
1: Uguale. Identica. Vabbè, dai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
4: No, questo mai sentito.
1: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
4: Fai il ping.
1: Pingami,
4: ma
1: io...
4: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
4: Ti pingo in smart working.
1: Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
8: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Me gusta su.
1: Beh, mentre continuiamo a discutere sul sample, che per me sono identici, vi lasciamo la musica che vi serve, quella della sequenza mixata.
3: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere.

0: Il Liga urlando contro il cielo per chiudere la sequenza mixata. Attenzione perché tra poco giochiamo, giusto?
1: Tra poco giochiamo. Mantenetevi con la mente attiva, ci siamo proprio per questo motivo, perché vogliamo mantenervi attivi a quest'ora, ok?
0: Esatto.
1: Tonici, a me è un gioco
0: anche...
1: che piace sempre tanto questo, okay. Mi fa impegnare.
0: Esatto. Dopo ti dico la definizione, vediamo se,
1: okay,
0: se riesci subito a
1: capire la parola,
0: a risalire alla parola, sì.
1: Okay. Io non voglio sapere prima la parola.
0: No, certo.
1: Se non l'aveste capito, giocheremo con Vocabo Radio.
0: Tra poco.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Tra poco uno dei miei giochi preferiti per giocare 38822 38822 è il momento del vocaboradio.

0: Allora, to you, sorry di essere, buonasera.
1: Volevo farti complimenti perché tu ci sei già arrivata. Non è stato facile, perché
0: beh,
1: ti ho visto un po'
0: aiuto.
1: In difficoltà. Sì, ti ho dato un
0: mi
1: po'
0: hai dato un aiuto e secondo me è lo stesso che dovremmo dare ai nostri ascoltatori.
1: Sì,
0: attenzione,
1: esatto.
0: Andiamo per gradi, giochiamo con Vocaboradio.

0: realizzata a Dallas, non so se lo sapevi, in uno studio.
1: No, ma è costata tanto, tanto impegno, tanti soldi.
0: Impegno e dollari, tra
1: ma
0: l'altro.
1: Ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Per voi questo ed altro. Vocaboradio, vi daremo la definizione di una parola che abbiamo preso dal vocabolario, ma
0: esatto,
1: trattandola in radio, vocaboradio.
0: Esattamente,
1: eh?
0: E ovviamente vi daremo la definizione, voi dovrete risalire alla parola e mandare un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione.
1: Con
0: tutto
1: il significato. 38822 38822, vada con la definizione. Vada.
0: Allora, cosa si vince intanto?
1: Si vince un RDS
0: ecco,
1: bag.
0: Brava. Allora, ecco la definizione: insieme di idee e criteri che una persona utilizza per comprendere, organizzare e dare significato alla realtà.
1: Piano. Me la ridica piano.
0: Ok. Insieme di idee e criteri che una persona utilizza per comprendere, organizzare e dare significato alla realtà.
1: Ok.
0: Ok?
1: Bene.
0: Tu lo sai già.
1: Io la so già. Non diamo subito degli aiuti.
0: No, no, no. Niente.
1: Perché
0: zero
1: magari
0: aiuti.
1: Qualcuno ci arriva. 38822 38822, insieme di idee e criteri che una persona utilizza per comprendere, organizzare e dare significato alla realtà.
0: Bravissima.
1: Okay.
0: A memoria, la sapevi?
1: No, l'ho scritta. L'ho scritta perché fuori onda dovevo indovinare per forza. E quindi adesso sta a voi. 38822 38822, il più corretto vince.

0: sai, parlar d'amore.
1: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Gisèle, d'image midi pile.
2: Alors on fuit le vide de rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
2: Everybody get up in the
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%.

0: puntare in qualsiasi momento Bruno Mars, ormai solo all'interno di questa diretta c'è la Vespa gialla di Bruno Mars,
1: è vero,
0: fuori dalla sede di RDS di Milano. Attenzione.
1: In via Melchiorre Gioia.
0: Attenzione, potrebbe essere lui a vincere il vocaboradio di stasera. Allora, definizione: insieme di idee e criteri che una persona utilizza per comprendere, organizzare e dare significato alla realtà.
1: Esatto, allora sentiamo se troviamo la risposta esatta nei prossimi messaggi.
2: Sono Stefi da Messina e la parola è paradigma.
1: No, non è paradigma.
3: Brainstorming. Angelo da Martina Franca.
1: Brainstorming. Qual? No.
0: No.
4: Cioè, la risposta esatta è supposizioni. Domenico da Lecce.
1: No, mi spiace. Mi spiace.
2: Sono Stefi, potrebbe essere anche cosmovisione.
1: Cosmovisione. Io darei il premio solamente per la parola, però non è quella giusta.
0: Anche io darei il premio a lei per cosmovisione, ma non è cosmovisione.
1: Non è cosmovisione.
5: Concettura. Andrea da Rovigo.
1: No.
5: Ciao.
1: No.
0: No.
1: No. No.
6: Marco, cognizione.
1: Cognizione.
0: No. Dai, però, Corrado, mi aiuta come hai aiutato me.
1: C'è una Z lì in mezzo, da qualche parte.
0: Mm-hmm.
1: Una Z, cioè, c'era anche nella parola che ha detto il nostro amico poco fa, ma non era,
0: parola. Il
1: non
0: suono,
1: era quella corretta.
0: Il suono è simile.
1: È simile.
0: Ok.
1: Ci buttiamo dentro una Z, dai.
0: E ricordate cognizione. 38822, 38822.

0: Non è pronto il suo corpo, ma è così giovane, caspita, dovrebbe essere in formissima, no?
1: Magari non è pronto a tutta quella vita sacrificante dei tour.
0: Ah, a 20 anni.
1: Così, interpreto.
0: 20 anni. Mick Jagger ne ha 83. Gira il mondo in lungo e in largo.
1: Adesso i 20 anni tutto healthy. Mick Jagger era healthy.
0: Era healthy.
1: Adesso. Allora, Vocabo Radio, vi abbiamo chiesto di indovinare la definizione, la parola di questa definizione, insieme di idee e criteri che una persona utilizza per comprendere, organizzare e dare significato alla realtà.
0: Ce l'abbiamo?
2: Buonasera RDS, sono Albano. La risposta esatta è concezione.
0: Fantastico, ce la poteva anche cantare Albano, pensa.
1: Hai capito? Vi avevo detto di tenere a mente il suono con cognizione.
0: Poi c'era la Z. Ed
1: sì. Io ho detto ragionamenti.
0: Sì.
1: Corrado me l'ha bocciata, ha detto inizia con la C, c'è una Z.
0: No, è il vocabolario che te l'ha bocciata.
1: No, Corrado me l'ha bocciata. Era ragionamenti, ma Corrado me l'ha bocciata.
0: Va bene.
1: Sì.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
1: Guido De Santis, buonasera, ben ritrovato.
7: Grazie Francesca, buonanotte a tutti.
1: Siamo subito da te in redazione RDS con le ultime news.
7: Incendi sul Gargano, in Molise, evacuate spiagge e campeggi, torna la paura a Peschici nella stessa zona dello spaventoso rogo del 2007. Fuoco alimentato dal vento, bagnanti evacuati con barche, poliziotto intossicato per portare in salvo gli anziani di una RSA. Dopo gli scontri in Val di Susa provocati dai Notav, quasi 450 le persone identificate, molte venivano dall'estero, vario materiale sequestrato, 126 rappresentanti delle forze dell'ordine feriti. In corso le ricerche di un possibile complice di Abdul Ballut, il terrorista 21enne ucciso dalle forze speciali durante un blitz scattato a seguito dell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, morta una donna, 29 feriti, uno dei fermati ancora in custodia. Tacito cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti in attesa di nuovi possibili colloqui. Secondo CBS News, oltre 400.000 militari statunitensi trasferiti dal Medio Oriente per ricevere cure di vario tipo dall'inizio dell'operazione Epic Fury. Lo sport della Formula 1, il trionfo di Lando Norris su McLaren all'Hungaroring davanti a Verstappen e Antonelli. Kimi guida sempre il mondiale, 50 punti dietro il ferrarista Hamilton, oggi quinto, preceduto anche da Leclerc. Il ciclismo, il Tour de France finito con l'impresa a Parigi dell'olandese Van der Poel, ma la Grand Boucle va per la quinta volta allo sloveno Pogacar, eguagliato il record di 4 grandi del passato, anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Questa è RDS.
0: Mezzanotte e 2 minuti, lunedì 27 luglio, apriamo un'altra ora, una nuova giornata, una nuova settimana con Francesca Romana D'Andrea.
1: Buonasera, con Corrado Trisoglio, buonasera.
0: Facciamo i complimenti ancora ad Albano, che
1: certo.
0: Si porta a casa l'RDS bag,
1: sì.
0: Perché è stato molto bravo, non era facile.
1: No, non era facile. Invece l'Albano, quello vero, è protagonista in queste ore di un gossip, perché si è tirato indietro nello sposare la Lecciso.
0: Davvero?
1: Sì, ha detto non me la sento più.
0: Ma l'hai chiamato?
1: Sì. No, è un gossip, no. Non voglio disturbare, capito? Già ci sarà un po' della confusione in casa.
0: Hai ragione.
5: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le

0: Dracula a quest'ora.
1: Dracula? Dai, ho paura,
0: Di cosa? Di Dracula?
1: Sì, devo tornare da sola a casa.
0: Devi andare in Romania perché sui no, Carpazi.
1: Se dici che gira.
0: Di solito torna nella cripta all'alba, no? Alle prime luci dell'alba.
1: Magari
0: quindi
1: in
0: quest'ora.
1: Vacanza a Roma.
0: E nel pieno del lavoro a mezzanotte 10.
1: Magari
0: in vacanza.
1: Sì, magari ha delle persone che lavorano per lui anche. Sparse. A proposito di lavoro,
0: sì.
1: Questo invece è un periodo in cui in molti ci possiamo concedere una pausa.
0: Un po' di relax.
1: Sì, a livello lavorativo, perché magari i ritmi rallentano, no? Adesso è il periodo della famosa frase se ne riparla a settembre.
0: Beh, non per noi specifico.
1: Noi siamo sempre in onda,
0: esatto.
1: La radio in onda, ok. Però di solito quando c'è un progetto, comunque una cosa nuova da fare,
0: si rimanda
1: a settembre, soprattutto ora che inizia l'agosto. Ciao proprio. Ecco, alcune persone quando si fermano a volte si sentono in colpa.
0: Anche in vacanza. Sinceramente io questo sentimento non l'ho mai provato. Tu sì? Senti in colpa?
1: Io un pochino perché ho sempre il pensiero di poter fare di più,
0: okay.
1: In generale, no?
0: Ma anche quando sei in vacanza?
1: Ci metto un paio di giorni ad ambientarmi.
0: Okay.
1: Ci metto un paio di giorni ad ambientarmi e insomma a cominciare a capire che mi posso rilassare e che me lo merito.
0: Pensa che ci sono persone che vivono questo momento di relax, di vacanze, insomma, come un momento di trasgressione.
1: Sì.
0: Cioè pensare che non facciano nulla,
1: sì.
0: Ecco, per loro è una trasgressione.
1: È un momento di
0: trasgressione. Ma come sono messi, scusami?
1: Vabbè, ci sono delle ricerche, gli hanno dato anche un nome, figuriamoci se nel 2026 non diamo un nome anche a questa sensazione, si chiama Leisure Guilt.
0: Ah, ok. Colpa?
1: Fa più figo. Leisure guilt. Colpa della noia, forse?
0: Della
1: colpa
0: noia.
1: Dello stazionare?
0: Forse.
1: Dello stazionamento? Ci può stare? No, non lo so. Boh, ho provato ad interpretare. Vabbè, fatto sta che invece, hanno fatto questo studio su delle persone che non riuscivano a godersi i propri momenti di libertà.
0: Guarda, io ho un'idea. Rimandiamo tutto alla prossima estate.
1: Esatto.
0: Facciamo così.
1: Rimandiamo
0: questa
1: tutto.
0: Ce la godiamo per bene e questo senso di colpa lo rimandiamo al
1: alla
0: prossimo anno.
1: Alla prossima estate, dai,
0: vai.
1: Sì, così.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlar d'amore.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: 30 gradi sulla tangenziale, poi prova il leisure guilt.
1: No, non credo.
0: Le vacanze.
1: Non credo, non credo proprio. Chi fa lavori fisici veramente molto faticosi, secondo me è giusto che si goda le vacanze e questo senso di colpa non lo prova. Leisure guilt, abbiamo detto, senso di colpa per il tempo libero.
0: Esatto.
1: Okay?
0: Anche in vacanza.
1: Anche in vacanza. Ci sono dei dati. Chi lo prova più spesso? Primo posto, secondo voi?
0: Sì. Le donne, pensavo
1: donne.
0: Gli imprenditori.
1: Noi donne, giustamente. Persone più giovani, studenti,
0: sì.
1: Chi percepisce di sé una posizione socio-economica più bassa,
0: okay.
1: Chi ha maggiore ansia per il proprio status. Queste sono le persone che lo provano.
0: Che lo soffrono di più.
1: Cosa comporta? Meno piacere nel tempo libero, più emozioni negative, minore soddisfazione per come si usa il tempo, calo momentaneo del senso di valore personale, tipo devo fare di più, altrimenti così non valgo abbastanza, maggiore spinta a fare subito qualcosa di produttivo.
0: Ah,
1: capito? Che magari tu sei un attimo, non so, alle 3 di pomeriggio.
0: Tu sei lì a Ferragosto che ti mangi una fetta d'anguria.
1: Ma proprio, non so, veramente hai finito prima di lavorare, oppure
0: esatto.
1: È un giorno libero e sei di pomeriggio a guardare la TV, che è una cosa che non fai mai, no? Perché di solito la TV si guarda a fine giornata.
0: Senso di colpa.
1: Senso di colpa.
0: Ecco.
1: Ti alzi e inizi subito a pulire tutti i vetri di casa.
0: Ok.
1: O a mandare delle mail di lavoro. Perché ti senti
0: a caso.
1: Colpa. A caso così.
0: A caso.
1: Con gli auguri per il Ferragosto. Però intanto le mandi. Mandi di mail. Via.

0: Friday.
1: Quindi quando arriva il weekend, senso di colpa, perché sì, uno che poi durante il fine settimana non lavora. Mm-hmm. Però io leggerei il messaggio che appena è arrivato.
0: Aspetta, non so. fa vedere. Ero distratta sui dati statistici. Le persone che provano questo non stanno molto bene con la testa.
1: Direi di no, dai, no, così dice, esatto.
0: Prova a farli lavorare.
1: Edulcorato un po'.
0: Sì, sì, sì. Provate a farli lavorare 260 ore al mese come faccio io.
1: Natale
0: e Ferragosto compresi. Vedete che gli passano queste faturne.
1: Le faturne.
0: Vabbè, ragazzi, ma andrà a diventare.
1: È un po' quello che dicevamo prima, no?
0: Sì,
1: che fai un lavoro fisico molto.
0: Allora.
1: Il fatto impegnativo.
0: È certo, magari questo capita più ai liberi professionisti o a chi è agente di se stesso, no?
1: Esatto, a chi ha degli obiettivi, esatto,

0: Ecco, più, esatto, più una caratteristica forse di queste categorie.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì, chi fa un lavoro magari più standardizzato, ha un capo, per dire, no? Mm. Sa che deve fare quel lavoro lì e quando ha finito può staccare.
0: Rilassarsi.
1: Ci sono dei lavori da cui invece non si stacca mai.
0: Brava.
1: Va bene.
0: Confermo.
1: Oh,
0: confermo.
1: Oh, baci a tutti.
0: Torniamo.
2: Porta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.

0: Pace Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Nuova settimana e allora sentiamo come sarà il tempo in Italia nelle prossime ore con il servizio di Trebi Meteo.
11: Attende un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro territorio. Non mancheranno infatti ampie schiarite e spazi soleggiati quasi ovunque, perché al sud invece è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature massime in generale nella norma, ma vi preannuncio che da metà settimana il caldo continuerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
12: Grazie agli esperti di Trebi Meteo per averci aggiornati sulla situazione meteorologica. Non sentitevi in colpa adesso di godervi queste quattro canzoni senza interruzione.
13: E allora sorry, scusa, lo sento.
14: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
15: Metti il cuore.
16: Parole diverse ma senso universo.
17: L'estate è viva solo con RDS.
18: 100% grandi successi.

0: Wild Boys, forse un manifesto, un'icona degli anni Ottanta per chiudere la nostra bella sequenza mixata. Erano i Duran appunto con questo successo del 1985. 85, confermiamo? Sì, 85, se la memoria non mi inganna. Allora, tra poco, se state qui con noi, 84, 85, ecco, se state qui con noi facciamo tutti insieme un bel esperimento, tra poco su RDS.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Allora, Francesca, ripeti per favore qual era la tua ossessione da bambina.
1: Sì. Questo ma scontro, secondo me, molti di noi si pongono delle domande folli prima di andare a dormire. Ci sono anche un sacco di meme divertenti su questa cosa.
0: Ok.
1: Che ti vengono in mente? Secondo me, quando.
0: A me questa non mi era mai venuta in mente.
1: No, questa neanche a me, questa di cui stiamo per parlare, neanche a me. Io da piccola ero ossessionata dal fatto che il sole e la luna potessero toccarsi. Avevo il
0: terrore.
1: Quindi
0: ogni sera tuo padre.
1: Ogni sera, perché questo? Vabbè, in maniera molto semplice, perché quando era giorno vedevo già la luna, no?
0: Ok.
1: E quindi ho iniziato a mio padre a chiedere che succede se il sole e la luna si toccano, e lui con due palline
0: tutte le sere ripeteva,
1: doveva spiegarmi che non sarebbe successo nulla.
0: Salutiamo perché... il papà di
1: no, ma ero veramente, ero terrorizzata, perché chiaramente la prima risposta qui ha sbagliato mio padre, devo dire trauma. Mi diceva, vabbè, se si toccano scoppia tutto.
0: Ecco, ma questa
1: tu
0: cosa
1: me lo devi dire,
0: non gliel'hai mai chiesta? Se dovessimo saltare tutti quanti contemporaneamente in 7 miliardi con un peso di 300, quanti sono? L'abbiamo letto
1: 363 triliardi di tonnellate.
0: Cioè, hai capito?
1: Aspetta, fammi vedere
0: miliardi,
1: se erano
0: miliardi.
1: 363 miliardi di tonnellate, pesiamo così tutti insieme. Ecco, se dovessimo saltare all'unisono,
0: sollevandoci
1: di 30 centimetri da terra, tutti insieme, cosa accadrebbe?
0: La terra va fuori orbita? No.
1: Nulla,
0: zero, niente.
1: Per una questione di coordinazione, nel momento in cui così proprio, ma non accadrebbe mai, una roba proprio impensabile, però nel caso in cui dovesse accadere, la nostra coordinazione di salto e poi atterraggio,
0: la terra si sposterebbe di circa un centesimo del raggio di un singolo atomo di idrogeno, quindi praticamente nulla.
1: Circa un centimetro, no?
0: Non lo so, adesso non so quantificare.
1: No, neanch'io, figurati, mi sono lanciata.
0: Sì, però pochissimo. Questa, diciamo, è la giustificazione scientifica,
1: sì,
0: no?
1: Ecco. Non ci sarebbe nessun terremoto, niente. Però possiamo provare, organizziamo.
0: Succede più casino quando Caparezza dice di saltare all'unisono durante durante i suoi
1: DJ
0: concerti.
1: Ci diceva che Caparezza ha provato perché voleva testare questo
0: esperimento. A spostare l'asse terrestre?
1: L'asse terrestre, hanno saltato tutti insieme, quanti erano? 5.000? Non è successo niente.

0: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Alex Warren, Passenger, su RDS. Noi abbiamo dato tutti noi stessi e abbiamo finito. Siamo stati molto contenti di stare insieme.
1: È vero, ci siamo divertiti. Sono volate queste quattro
0: ore.
1: Hai capito?
0: E quindi adesso godetevi la settimana. Io sarò in onda tutta la settimana con Mauro Casciari, 19:22. Okay. Quindi non vi libererete di me.
1: Io invece sono in onda domani notte a quest'ora.
0: Hai capito?
1: Cioè, hai capito? Adesso finisco laddove comincerò domani notte.
0: È in continuum.
1: Quasi quasi comincio già adesso, così mi tolgo il pensiero.
0: Ragazzi, qua dopo la mezza si inizia a parlare latino, rendiamoci conto. Grazie JJ Carrozzo per averci sopportato, ma era costretto a farlo. Grazie a Corrado Trisoglio.
1: Grazie Francesca Romana D'Andrea.
0: Grazie a voi, tanti baci e tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Siamo su RDS, è il momento adesso di Paola Gubbiotti, è il momento di RDS Green. Grazie.
3: Monitoriamo la natura. È il progetto promosso da Inuit in collaborazione con Legambiente. Si avvale di sensori installati su torri di telecomunicazione per monitorare qualità dell'aria, biodiversità e rischio incendi nelle aree protette, come la riserva naturale tenuta di Castelporziano. Diego Galli, direttore generale di Inuit.
4: Su tre torri a ridosso di questa riserva abbiamo installato una telecamera smart collegata a un gateway dotato di intelligenza artificiale, in grado di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio, riconoscendo ad esempio dei pennacchi di fumo e inviando immediatamente un allarme alle centrali operative di controllo. La posizione elevata delle torri permette di monitorare aree molto ampie e di intervenire

0: intervenire prima che una situazione potenzialmente pericolosa si trasformi in una emergenza.
1: E centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria.
0: Si tratta di veri e propri laboratori in miniatura che rilevano numerosi parametri ambientali, dagli inquinanti alle polveri sottili fino ai dati meteorologici.
1: Questa è RDS.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: Let me tell you.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.